Dance Club su Radio Verona. Dance Club.

spiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.

mettere ma non c'è fede. E puoi investire però non c'è fondo.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Verona, Radio Verona.

detto le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, compilation 90.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
2: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Sono le 6 in punto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Oggi è domenica 20 settembre 2026. Da Roberto, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Sarete incuriositi da un tema legato all'astronomia o allo spazio, passando la serata a osservare il cielo o a leggere di nuove scoperte. Questa vastità di pensiero ridimensionerà i vostri piccoli problemi quotidiani. Toro, in amore vivrete una domenica di silenzio condiviso, dove la presenza dell'altro sarà sufficiente, senza bisogno di riempire il tempo con attività frenetiche. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente vi darà un'idea per un risparmio fiscale o una gestione patrimoniale più intelligente. Sarete pronti a documentarvi subito, sentendovi molto attivi. Cancro, vi sentirete pronti a fare dei grandi cambiamenti nella vostra casa. Questa esigenza di rinnovamento estetico riflette un vostro desiderio di voltare pagina in un ambito personale. Leone, in amore sceglierete di fare un passo indietro per osservare la dinamica del rapporto con occhio oggettivo. Scoprirete che alcuni dei vostri atteggiamenti possono essere migliorati per il bene comune. Vergine, sarete molto critici verso una spesa fatta nel passato. Deciderete di vendere quell'oggetto superfluo, reinvestendo la somma in un'esperienza formativa o culturale. Bilancia, riceverete un complimento per la vostra capacità di restare neutrali in una discussione tra amici. La vostra saggezza sarà il faro che permetterà al gruppo di ritrovare l'armonia perduta. Scorpione, sarete attratti dall'idea di scrivere le vostre memorie o un diario della vostra evoluzione degli ultimi anni. Ripercorrere i passi fatti vi darà una grande forza per affrontare le sfide future. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande indipendenza, dove la solitudine sarà vissuta come un lusso e non come una mancanza. Questa pienezza interiore vi renderà ancora più magnetici agli occhi del partner. Capricorno, sarete i promotori di un'attività di gruppo legata alla natura, come la raccolta di erbe spontanee o una camminata ecologica. La vostra voglia di autenticità sarà contagiosa. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro regime quotidiano, magari introducendo una pratica al digital detox la domenica. La sensazione di libertà dal controllo tecnologico vi rigenererà. Pesci, deciderete di perdonare un piccolo sgarbo ricevuto da un amico, capendo che l'errore è parte della natura umana. Questa apertura di cuore vi farà sentire leggeri e in pace con il mondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Radio Verona.
2: Dove

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Non mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, ho c'è mamma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
8: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, Powered by Spotlight, Digital Partner, Zip Agency.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Radio Verona Flashback.

0: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto?
2: Ma no, il sotto...
0: Marino!
2: Sì, come no?
1: Non lo sapevi?
2: Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
0: Galassia!
2: L'iperrisparmio per tutti!
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
10: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
11: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: you know.
1: And I miss days where I used to feel like me.
2: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Radio Verona Weekend. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, dicono. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al

0: Campolargo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. L'economia, il PNRR, non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Passiamo alla cronaca, alle indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni. Ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola in una chat avverte, poi guardate il TG. Il calcio in chiusura, l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Venezia-Lazio finisce 0-2. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Al Grandaffi Shopping Center preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
8: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
9: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
8: Vuoto.
9: Ma no, il sotto...
8: Marino.
9: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
8: Galassia!
9: L'iperrisparmio per tutti!
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotalevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: 345 96 00 103.
1: Sono le 8 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
0: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Oggi è domenica 20 settembre 2026. Da Roberto ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Sarete incuriositi da un tema legato all'astronomia o allo spazio, passando la serata a osservare il cielo o a leggere di nuove scoperte. Questa vastità di pensiero ridimensionerà i vostri piccoli problemi quotidiani. Toro, in amore vivrete una domenica di silenzio condiviso dove la presenza dell'altro sarà sufficiente senza bisogno di riempire il tempo con attività frenetiche. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente vi darà un'idea per un risparmio fiscale o una gestione patrimoniale più intelligente. Sarete pronti a documentarvi subito, sentendovi molto attivi. Cancro, vi sentirete pronti a fare dei grandi cambiamenti nella vostra casa. Questa esigenza di rinnovamento estetico riflette un vostro desiderio di voltare pagina in un ambito personale. Leone, in amore sceglierete di fare un passo indietro per osservare la dinamica del rapporto con occhio oggettivo. Scoprirete che alcuni dei vostri atteggiamenti possono essere migliorati per il bene comune. Vergine, sarete molto critici verso una spesa fatta nel passato. Deciderete di vendere quell'oggetto superfluo, reinvestendo la somma in un'esperienza formativa o culturale. Bilancia, riceverete un complimento per la vostra capacità di restare neutrali in una discussione tra amici. La vostra saggezza sarà il faro che permetterà al gruppo di ritrovare l'armonia perduta. Scorpione, sarete attratti dall'idea di scrivere le vostre memorie o un diario della vostra evoluzione degli ultimi anni. Ripercorrere i passi fatti vi darà una grande forza per affrontare le sfide future. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande indipendenza dove la solitudine sarà vissuta come un lusso e non come una mancanza. Questa pienezza interiore vi renderà ancora più magnetici agli occhi del partner. Capricorno, sarete i promotori di un'attività di gruppo legata alla natura, come la raccolta di erbe spontanee o una camminata ecologica. La vostra voglia di autenticità sarà contagiosa. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro regime quotidiano, magari introducendo una pratica al digital detox la domenica. La sensazione di libertà dal controllo tecnologico vi rigenererà. Pesci, deciderete di perdonare un piccolo sgarbo ricevuto da un amico, capendo che l'errore è parte della natura umana. Questa apertura di cuore vi farà sentire leggeri e in pace con il mondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
12: Chiama 045 561 500.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
16: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
17: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già intra. In Corso Milano è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
18: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone e arrivato alla zona del tetto dei Salvanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Non mi sa imbucare la fogliatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
12: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
11: Vuoto.
12: Ma no, il sotto...
11: Marino.
12: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
11: Galassia.
12: L'iperrisparmio per tutti.
13: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con...
15: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
16: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
17: Sono le 9 in punto.
14: Ora esatta, in collaborazione con...
18: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
19: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
18: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
19: www.formaflex.info.
20: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
1: Oggi è domenica 20 settembre 2026. Da Roberto, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Sarete incuriositi da un tema legato all'astronomia o allo spazio, passando la serata a osservare il cielo o a leggere di nuove scoperte. Questa vastità di pensiero ridimensionerà i vostri piccoli problemi quotidiani. Toro, in amore vivrete una domenica di silenzio condiviso, dove la presenza dell'altro sarà sufficiente senza bisogno di riempire il tempo con attività frenetiche. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente vi darà un'idea per un risparmio fiscale o una gestione patrimoniale più intelligente. Sarete pronti a documentarvi subito, sentendovi molto attivi. Cancro, vi sentirete pronti a fare dei grandi cambiamenti nella vostra casa. Questa esigenza di rinnovamento estetico riflette un vostro desiderio di voltare pagina in un ambito personale. Leone, in amore sceglierete di fare un passo indietro per osservare la dinamica del rapporto con occhio oggettivo. Scoprirete che alcuni dei vostri atteggiamenti possono essere migliorati per il bene comune. Vergine, sarete molto critici verso una spesa fatta nel passato. Deciderete di vendere quell'oggetto superfluo, reinvestendo la somma in un'esperienza formativa o culturale. Bilancia, riceverete un complimento per la vostra capacità di restare neutrali in una discussione tra amici. La vostra saggezza sarà il faro che permetterà al gruppo di ritrovare l'armonia perduta. Scorpione, sarete attratti dall'idea di scrivere le vostre memorie o un diario della vostra evoluzione degli ultimi anni. Ripercorrere i passi fatti vi darà una grande forza per affrontare le sfide future. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande indipendenza dove la solitudine sarà vissuta come un lusso e non come una mancanza. Questa pienezza interiore vi renderà ancora più magnetici agli occhi del partner. Capricorno, sarete i promotori di un'attività di gruppo legata alla natura, come la raccolta di erbe spontanee o una camminata ecologica. La vostra voglia di autenticità sarà contagiosa. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro regime quotidiano, magari introducendo una pratica al digital detox alla domenica. La sensazione di libertà dal controllo tecnologico vi rigenererà. Pesci, deciderete di perdonare un piccolo sgarbo ricevuto da un amico, capendo che l'errore è parte della natura umana. Questa apertura di cuore vi farà sentire leggeri e in pace con il mondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
2: They tell me money smells good. They tell me money smells bad. They tell me

0: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
0: Vuoto?
1: Ma no, il sotto...
0: Marino!
1: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
0: Galassia!
1: L'iperrisparmio per tutti!
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
7: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
6: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14:30 in diretta su Radio Verona.
2: In collaborazione con...
15: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone e arrivato alla zona del tetto dei Salbanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0, biancocelesti con Inter e Roma e lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono

forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
12: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
11: Chiama 045 561 500.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
14: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente.
4: Tutto vero!
3: Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%.
4: Materassi fino a meno 70%.
3: Poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Top Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Top Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
5: Ci siamo, buona domenica e ben trovati da Nadia De Nicolò insieme con un'altra edizione della Top Italia.

0: c'è anche J-Ax, fuori anche Safe, buona domenica, ma lo ritroveremo in chart. Esce anche Baby K e successore dell'estate Tuca Macarena, fuori anche DJ Zed Vladi, Colpa del Sole. Posizione numero 20, iniziamo subito, nuova entrata, nuovo singolo, quello di Marrakesh, Guè Casini.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 20.

0: c'è. Nuovo singolo di Laura Pausini che omaggia Raff. Nuova entrata in 17ª posizione. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E all'orizzonte di Laura Pausini, oltre che questo grande successo, ci sono le date italiane del suo tour mondiale. Numero 16 in classifica, Marrakech, Madame resistono, anzi salgono di un gradino. Volevo capire.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 16.

0: Attenzione, questa settimana Ermal Meta, calma metafisica e la chart nazionale di Radio Verona torna tra poco.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia. Per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
4: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
9: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
8: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
14: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
15: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
16: Chiama 045 561 500.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, PEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
20: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14:30 in diretta su Radio Verona.
21: In collaborazione con...
22: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: successo dell'ultimo duetto con Jolier di Achille Lauro. Achille che è presente alla chart però con l'emozionante singolo precedente, La città degli angeli, numero 13. Numero 12, Irama Cabana.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 12.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Sono stati 1110 droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Nella notizia il Ministero della Difesa russo affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 di notte ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no alle economie di guerra, l'Europa ci appoggerà.

0: Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in direzione del mare. Seul ha precisato che il lancio è avvenuto dalla costa orientale della Corea del Nord, ma non ha riferito altri dettagli. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Verona. Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
4: La classifica nazionale di Radio Verona, undicesima posizione, stabile, Gaia, Bossa Nostra.
3: Radio Verona, Top Italia, posizione numero 11.

0: singoli in chart per i Pinguini Tattici Nucleari. Goya entra in 8ª posizione, numero 7 Ernia dedica.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 7.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Top Italia, la classifica italiana di Radio Verona.
2: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Se stiamo insieme.
8: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
11: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, Power by Spotlight, digital partner Zip Agency.
12: Sono le 10:58.
13: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
15: Top Italia.
1: Radio Verona Top Italia. Posizione numero 6.

0: KJ, Flamenco Paranoia, sesta posizione in chart. E in quinta posizione sale nuovamente il successo dell'estate, che presenzia ancora le primissime posizioni della chart ufficiale FIMI per le vendite. La testa gira, Fredde Palma, Nita e Mischilla.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 5. Aia!

Emma, Fabri Fibra, Antidroga, quarta posizione in classifica. Classifica nazionale che ha trovato in decima posizione Saif, Parlare d'amore. Numero 9, Francesco Gabbani, Summer Punk. E in ottava, i Pinguini Tattici Nucleari, Goya con

0: prossima a partire dalle ore 11, nuovo orario. Arriviamo alla posizione numero 1, occupata da Tommaso Paradiso, Agitare e Coca-Cola.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 1.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
5: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. PEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
15: Chiama 045 561 500.
16: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
17: www.titospec.it.
18: Cosa fai, tesoro?
17: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
18: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
17: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
19: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Sono aperti fino alle 18 i seggi a Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, dove oggi si vota per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Secondo gli ultimi sondaggi citati dalla ZDF, a Berlino Link e ZDU si contendono nel primo posto. Nel Mecklenburgo SPD e AfD sono indicate in un testa a testa. Schianto nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore, ironico e conduttore televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato al largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita da Pyongyang è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio, il sospetto missile balistico però è già ammarato. Quinta giornata di Serie A, Fiorentina e Napoli si sfidano alle 12.30, Vanoli con Pellegrino dal primo minuto al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Højlund. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: disponibilità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Radio Verona.

Rose, Toxic Children and Ellie. 11:32 minuti, buona domenica 20 di settembre. State ascoltando Radio Verona. Dopo la Top Italia siamo qui in diretta, 11:32. Buona domenica Matteo Sambucaro, per raccontarvi il toccati, per collegarci nel corso poi di questa tarda mattinata, ma anche nel pomeriggio, con la redazione, con i colleghi di Telearena, anche con la nostra Francesca Pellegrini, per andare a sentire, a scoprire, a vivere proprio anche quello che sta accadendo in città con questo toccati che, come abbiamo raccontato già negli scorsi giorni, sta contaminando un po' tutta Verona. Intanto la musica, Carlita Mulville con Solar. 335 60 11 610, il nostro WhatsApp, fatevi sentire, raccontateci la vostra domenica. 335 60 11 610. Buona domenica, questa è Radio Verona, sta insieme fino al pomeriggio, poi anche la radio cronaca, anzi la partita dell'Hellas Verona dai nostri microfoni.

11:41 minuti. Fatevi salutare Cristina, un abbraccio, buona giornata. Sta andando a fare la spesa la nostra Cri. Bene, 11:41. Intanto, non so se c'è qualcuno che sta andando, magari si trova in auto in questo momento dalla provincia, magari dai quartieri limitrofi, che si sta muovendo in macchina, anche se comunque, non lo so, insomma, la bici, a piedi, insomma, può far bene, soprattutto di domenica che sei un po' più di tempo. Vabbè, comunque siete in auto e state andando al Toccati, fateci sapere. 335 60 11 610. Sistemi informatici in tilt per 2 ore negli ospedali cittadini, inaccettabile mettere a rischio la continuità dei servizi. Questo è quello che è accaduto, articolo che ritroviamo sull'arena.it, un articolo di Alessandra Baccari. Ci sarebbero state ripercussioni sulla gestione delle attività ospedaliere e del pronto soccorso, con la valutazione per la deviazione dell'ambulanza verso altre strutture. Per far fronte al disservizio, l'azienda ospedaliera ha attivato le relative procedure di emergenza, costringendo in alcuni casi gli operatori a ricorrere alla gestione cartacea. Blackout che è avvenuto ieri sera tra le 21 e le 23:30. I sistemi informatici negli ospedali sono andati in tilt, impedendo di fatto di gestire le situazioni di emergenza come le destinazioni delle ambulanze, le terapie intensive e molte altre cose, molti altri, diciamo così, aspetti. Vabbè, comunque è rientrato, però insomma è successo anche questo ieri sera, quindi se per caso eravate in ospedale o avevate a che fare con una situazione ospedaliera, se qualcosa magari avete recepito, ecco, era a causa di questo blackout che è accaduto. 11:43 intanto, abbiamo anche Dante, Nila Zilli e J-Ax con Tu ed Io.

0: Baby K, Tuca Macarena, alle 11:48 minuti. Ben trovati la mattinata qui su Radio Verona, l'unica di Verona. Questo è il claim poi che ogni tanto sentiamo passare nei nostri jingle. Stavamo parlando invece di un problema che ha interessato poi il sistema informatico ospedaliero con il blackout avvenuto ieri tra le 21 e le 23:30 con i sistemi informatici degli ospedali, che sono andati in tilt, impedendo di fatto, come dicevamo, di gestire situazioni anche di emergenza. C'è questo ascoltatore, Daniele, se non sbaglio, ho ritrovato il nome poi dalla chat WhatsApp. Mettiamo in onda quello che ha da dirci. Sentiamo.
1: Sì, ho sentito del blocco del sistema informatico dei due ospedali di Verona. Beh, direi che quel programma lì è pieno di buchi, sono 4 o 5 anni che è stato installato, e ogni volta che io purtroppo ho dovuto frequentare il pronto soccorso o gli ambulatori, tutti mi dicono che è pieno di problemi. Tra l'altro ho avuto da fare una prenotazione l'altra settimana, mi hanno detto ti mando la mail, la sto ancora aspettando. Quello che non invia le mail questo programma è un bug che è noto ormai da 2-3 anni, visto che mi era successo già 2-3 anni fa.
0: Questa l'esperienza diretta di questo ascoltatore, che ringraziamo anche per la testimonianza, il punto di vista. Effettivamente, insomma, non è la prima volta in questi anni che, come dire, accade una situazione di questo genere. E poi aggiunge anche per iscritto: sarebbe interessante sapere quanto costa e quanti problemi hai, se chi ha fatto l'acquisto si è tutelato verso il fornitore. Io riprendo poi anche l'articolo di Alessandra Vaccari sull'arena.it. Si va anche da Bigon del PD, consigliere regionale PD, che dice: sono verificare le procedure di collaudo, sono informazioni che devono essere immediatamente verificate dalla regione e dalle aziende sanitarie. Da anni, aggiunge, pongo il tema del SIO, il sistema informativo ospedaliero regionale, delle sue criticità, dei tempi di attivazione del suo effettivo collaudo. Ho presentato interrogazioni e avanzato richieste anche nelle commissioni competenti, ricevendo sempre rassicurazioni. Oggi però i nodi vengono al pettine. Aggiunge: il sistema è stato effettivamente collaudato in tutte le sue componenti, le procedure di emergenza garantiscono davvero la continuità dei servizi, i sistemi di backup e ridondanza hanno funzionato come previsto. Insomma, una serie di domande pone la Bigon, che in qualche modo annuncia poi la presentazione di un'interrogazione urgente a Palazzo Balbi in regione. Vabbè, chiudiamo intanto questo capitolo, anzi lo teniamo aperto se qualcuno vuole ovviamente dare il proprio punto di vista. 335 60 11 610, la musica intanto, e poi insomma torniamo anche a parlare di toccati e di eventi nel weekend cittadino. James Blunt con Tate Like Summer. Buongiorno.

0: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
1: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Ma mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Il derby col Vicenza per provare a riaccendere l'Hellas dopo la sconfitta di Benevento. Quinta giornata di andata di Serie B, stadio Bentegodi, domenica 20 settembre. Hellas contro Vicenza, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con...
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: RTL 12:01, arriva anche il flashback per iniziare una nuova ora insieme.
1: Sono le 12:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Radio Verona Flashback.

0: silhouette.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Questa è Radio Verona alle 12:07, una nuova ora da trascorrere insieme. Fra poco andremo anche a collegarci con il Tocati, con Francesca Pellegrini che si trova in Piazza Santa Toscana, e quindi insomma andremo poi a sentire un po' di voci anche dal Tocati. Intanto vediamo un po' di cose che ci riportano ovviamente al nostro territorio. Ad esempio parliamo di meteo, perché è ancora caldo, volendo si potrebbe andare a fare il bagnetto in una giornata come questa. Poi io, tra l'altro, ecco, ormai non sono più un ragazzino, però ho la buona o cattiva abitudine, non lo so, sarà perché mi sposto anche in bici fortunatamente, non sempre, però insomma voglio stare comodo, metto il pantaloncino corto, e per me il weekend, diciamo quello del Tocati, era un po' lo spartiacque, quello in cui iniziavi a vestirti tra virgolette in maniera autunnale, con il pantaloncino, la giacchetta qua là su e giù. Invece quest'anno direi che si sta bene anche, no, col pantaloncino corto, ancora con la t-shirt in maniera tra virgolette comoda ed estiva. Però attenzione, da metà settimana dicono gli esperti, dice il nostro Alessandro Azzori, il meteorologo poi qui dell'Arena e anche qui su Radio Verona, dice da metà settimana arriva l'autunno, ma non per il termometro. Da venerdì aria fresca e temporali, da mercoledì 23 settembre sarà ufficialmente autunno. A sancirlo sarà l'equinozio, un evento astronomico che quest'anno avrà un seguito parziale anche dal punto di vista meteo. L'inizio dell'autunno non avverrà però in realtà sotto il segno di un robusto anticiclone subtropicale posizionato tra Francia e Penisola Iberica, e ancora capace di garantire all'Italia condizioni meteo tardo estive. Ecco, quindi no, non c'è un cambiamento meteorologico. L'inizio della settimana vedrà ancora una volta cieli soleggiati, ma soprattutto un picco di caldo anomalo con temperature pomeridiane di 28-29 gradi, anche 30 in alcune zone, ovvero circa 5 gradi oltre le medie storiche del periodo. C'è però una novità destinata a mettere scompiglio nelle carte meteo del Mediterraneo. Da martedì 22 settembre aria fresca e 5 gradi in meno. Fino a lunedì sera il tempo non cambierà, cieli sereni e caldo quasi estivo nel pomeriggio. A martedì 22 però le cose cambieranno, aria fresca di origine scandinava. Mercoledì tornerà il sereno, ma le temperature notturne sono destinate a scendere verso gli 11-12 gradi nelle zone di campagna. Durante il giorno, grazie anche alla presenza del sole, il termometro invece tornerà sui 24-25 gradi. Vabbè, insomma, dai, situazione tra virgolette stabile in qualche modo, con un inizio di settimana ancora buona, poi un calo di temperature, ma comunque il bel tempo, il meteo che rimane in ottime condizioni, possiamo dirlo. Ok, sì, possiamo dirlo. Le 12:10 arriva anche Molella.

Pucci Mantra, alle 12 e 18 minuti, state ascoltando Radio Verona, buona domenica ancora, Matteo Sambucaro in vostra compagnia, in compagnia fra poco anche di Francesca Pellegrini direttamente dal Toccati. Bello, mamma mia, che programma intenso, carico, soprattutto tanta gente per strada, ma fra poco ci colleghiamo, intanto anche loro, Purple Disco Machine.

0: Le 12:22 minuti, qualcuno avrà pur fame, magari, perché insomma è l'orario di pranzo, il pranzo domenicale, che noi viviamo direttamente qui in diretta e in collegamento anche con il Tocatice, cioè Francesca Pellegrini in piazza Santa Toscana, piazza 16 ottobre, piazza Santa Toscana.
1: 16 ottobre, Matteo, sì, 16 ottobre per l'appunto. Sono qui in una piazza solata, devo dire la verità, con un clima ideale perché c'è il sole ma c'è anche una temperatura gradevole tendente al caldo, però direi una giornata ideale per le famiglie, per i bambini, per i nonni, perché è davvero un mescolarsi di età qui in piazza Santa Toscana, come si suol chiamare, insomma, più semplicemente, come sentirai anche dall'audio che arriva attraverso appunto il telefono. Beh, una bella giornata di sole, Matteo, che va a concludere questa 24esima edizione del Tocatì, che come ben sappiamo è dominata dall'Irlanda, ospite d'onore l'Irlanda. E tu devi sapere, Matteo, devono sapere anche i nostri ascoltatori, che l'Irlanda, gli irlandesi hanno uno spiccato senso dell'umorismo.
0: Ah, sì?
1: Hanno uno stile di vita, uno stile di vita molto rilassato rispetto a noi, non c'è paragone.
0: Bene.
1: E c'è una parola che riassume proprio questo stato d'animo, che è crack. Da noi ha un altro significato, però si scrive craic, ma si pronuncia crack in irlandese, che definisce un momento meraviglioso, e sono i momenti meravigliosi che stiamo vivendo a questo Tocatì. Ieri sera a Caselle, per la prima volta il Tocatì è uscito fuori dalla città, c'è stato il torneo di calcio gaelico, come abbiamo anche accennato ieri nel nostro collegamento. Insomma, la bella atmosfera, i momenti rilassati sono questi, sono quelli dei giochi che stanno facendo questa mattina, non solo qui in piazza Santa Toscana, ma anche alla Provianda, qui dietro, sì, dove c'è l'università. Insomma, sono giochi che poi si susseguiranno per tutta la mattinata, i giochi tipici, ma i giochi anche dei nostri nonni, se vogliamo, perché il Tocatì è un ritorno al passato, no? Bandiamo per un momento i cellulari, l'intelligenza artificiale, e affidiamoci ai vecchi giochi del passato. Che dici, Matteo?
0: Assolutamente. Ma com'è il clima lì, Francesca? C'è tanta gente, famiglie,
1: bambini, famiglie, ragazzi con biciclette, a piedi, ovviamente mezzi sostenibili, mezzi ecologici, molto spesso, la maggior parte sono a piedi ovviamente, ma c'è anche qualcuno che passeggia in bici. C'è caldo, c'è il sole, una bella giornata, una domenica, l'ultima domenica di estate, anche secondo il calendario nostro, no?
0: Certo, prima abbiamo parlato dell'articolo di Alessandro Azzone che dice arriva l'autunno a livello meteorologico.
1: Ecco, vedi, l'ho anticipato, ma lo sapevo perché ieri nei nostri collegamenti mattutini Alessandro me lo aveva detto, che oggi sarebbe stata una bella giornata di sole, clima gradevole anche per chi vuole andare al mare, beato lui che lo può fare, insomma, chi lo può fare ne approfitti, perché oggi sarà davvero l'ultima giornata estiva. Ma avremo modo magari di risentirci?
0: Sì, io pensavo che partissi per il mare, invece no, ci risentiamo.
1: Sono tornata da poco, Matteo, mi devo anche accontentare delle ferie che ho fatto. Ci tornerei molto volentieri, ma oggi so che per esempio al sud non dovrebbe essere molto bello il tempo, per cui dai, godiamoci il Tocatì invece. Adesso vedo, se non rischio di fare un infortunio sul lavoro, vedo di provare qualche gioco anch'io, va bene,
0: ci risentiamo intorno alle 14 noi, vero Francesca?
1: Sì, volentieri, un po' prima magari, perché poi ho anche i collegamenti con la TV, come sai oggi sono l'inviata di Telearena e Radio Verona, abbiamo i collegamenti con il prepartita, oggi lo ricordiamo, Matteo, anche noi abbiamo una partita,
0: certo.
1: Con il nostro Alessandro De Pietro in studio, con le nostre dirette, insomma, con Davide Cailotto, della partita per eccellenza, il derby col Vicenza, per cui avremo modo di risentirci, d'accordo?
0: Ci risentiamo dai intorno alle 13:30, 13:40.
1: Buona domenica e buon pranzo per chi lo può fare in tranquillità.
0: Grazie Francesca.
1: Ciao Matteo, grazie a te, buongiorno a tutti.
0: Le 12:26 minuti, piccolo break, torniamo fra poco, state con noi.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia.
3: L'iper risparmio per tutti. favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Al Grandaffi Shopping Center. Preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
11: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.
12: Emi, tu sai chi sono? Sirve?

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Buona domenica dalla redazione. In apertura alla cronaca, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. A soli 16 anni si è messo al volante dell'auto nuova del padre e per errore lo ha investito. Dramma a Trieste, dove un 60enne è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dopo essere stato vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato nel cortile di casa. Restano ancora da chiarire le circostanze relative al caso delle sorelline Benedetta e Domitilla, di 12 e 8 anni, scomparse due giorni fa a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate ieri in un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele. Le piccole, trovate in buona salute dai volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna, sarebbero rimaste chiuse per un giorno all'interno dell'edificio. Si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi il raduno di Pontida della Lega. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore del Veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Salvini. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter, Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Annalisa, amica, madame, le 12:38 minuti. Ben trovati, ben trovati, state ascoltando Radio Verona. Si parlava di Tocchetti, tra l'altro a mezzogiorno, quindi mezz'oretta fa, è in atto in questo momento a chiesa dei Santi Nazaro e Celso, quindi in zona sempre veronetta, c'è il coro Cellule con Leonardo Maria Frattini, che tra l'altro abbiamo avuto anche ospite ai nostri microfoni proprio durante l'estate per raccontarci il suo progetto. Coro Cellule, che è un coro di voci bianche provenienti dal territorio della Bassa Veronese, Legnago Cerea, guidato appunto da Leonardo Maria Frattini, che è maestro e nel settembre 24 ha appunto fondato insieme a una cinquantina di bambini e le loro famiglie Cellule, che è il titolo di una canzone con cui i bambini sono particolarmente affezionati, un brano che parla di pace e che un po' li rappresenta, un coro che come le cellule è composto da tante distinte individualità. Bello, bello, bello, grande. Le 12:39, piccolo break, torniamo fra poco anche con la compilation 90.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Alex Warren, Emerald Eyes, le 12:50 minuti. Ben trovati, ben trovati. State ascoltando Radio Verona. Andiamo verso le 13, verso l'una del pomeriggio. La musica, la vera protagonista. Abbiamo anche Mazby con Muay Thai. 335 60 11 610 per essere dei nostri.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare

0: può essere l'unica condizione.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
12: Chiama 045 561 500.
13: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
14: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
15: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Alone The Weeknd alle 13 che stanno per scoccare su Radio Verona. Buona domenica 20 di settembre, fra poco è anche formalmente autunno, però come dicevamo di autunno c'è poco in questo momento, in questa fase, perché come dire, il caldo persiste anche se da mercoledì le temperature cambieranno leggermente con alcuni gradi in meno, però vabbè, insomma ci sta, beh è pur sempre autunno, no? Vabbè, io vi saluto intanto, vi auguro una buona giornata, ci ritroviamo più tardi anche con lo sport, con la diretta gialloblu in compagnia di Alessandro De Pietro. Intanto da Matteo Sambucaro un buon pranzo, una buona domenica, buona continuazione.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Radio Verona Flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo. Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nella notte a Baldissero d'Alba, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone, colpito uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, morto poco dopo. Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Guerra Mosca-Kiev. Oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no.
2: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
0: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizie e manutenzione spazi Verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Al Grandaffi Shopping Center, preparati a scoprire l'arte da un'altra prospettiva. Arriva Art and Illusion. Illusioni ottiche, laboratori creativi, murales e magia, per stupirti, divertirti e metterti alla prova. Vivi l'arte da protagonista. Save the date, 19 e 20 settembre. Info su grandaffi.it. Grandaffi Shopping Center, uscita A22, Affi Lago di Garda Sud.
11: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotalevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
6: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ma mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: buona domenica a voi tutti da Alessandro Di Pietro, buona domenica a Lindo Filippi, ciao di fronte a me, ciao Lindo,
1: ciao Ale, ciao a tutti.
0: La nostra lavagna tattica per spiegare il 4-2-3-1, il 4-3-3, vedremo del Verona con Lella e con Iannoni in mezzo al campo, con Le Borgne, con Suslov che gioca con Mulattieri e Sar, con la difesa con Davidovic, non con Edmundson, con De Battisti al posto di Bradaric che non c'è, non è neanche in panchina, non c'è neanche Compagnon, Leali, Zappa, Koraz, Davidovic e De Battisti, Lella, Le Borgne e Iannoni, Suslo, Mulattieri, Sar per il Verona. Il Vicenza non cambia, ma non cambia mai il Vicenza di Gallo: Gagno, Cuomo, Brighenti e Marchizza, Cafferri, Bellemo, Zonta, Alessio e Costa, Mercai e Rauti. Questo il Vicenza, questo il Verona, forza Ella da parte di Steffi, convocazioni estere italiane, veronesi, di zona stadio, di ogni quartiere, chiaramente è un derby, quindi possiamo circoscrivere le convocazioni, benché sempre con l'occhio particolarmente largo, ampio, allargato verso tutto il mondo, là dove ci state sentendo attraverso la nostra app, attraverso streaming, attraverso tutte le nostre piattaforme. Verona un po', non dico sorprendente, però un Verona che deve fare di necessità virtù a sinistra, senza Frese che fuori lista infortunato, senza Bradaric, con De Battisti quindi a sinistra, Davidovic e Edmundson, nonostante la rassicurazione ieri di venerdì in conferenza stampa di Baroni su Edmundson, e spiazzante è stato anche Baroni su Suslov, ha detto non c'è ancora fino in fondo con la testa, dopo il mercato c'è con le gambe, col fisico, ma un conto sono le gambe, un conto è il fisico, un conto è la testa. Fatto sta che gioca Suslov, non gioca a Livramento, fuori Compagnone, c'è un centrocampo più robusto, no Lindo, con Lella e con Iannoni. Poi vedremo se Le Borgne sarà all'altezza dei trequartisti, quindi 4-2-3-1, se Le Borgne sarà accorpato ai centrocampisti, quindi 4-3-3, magari con Suslov sulla destra.
1: Allora, 4-2-3-1 e 4-2-3-1, Ale, è un centrocampo a 3, cambia solo il vertice,
0: cambia poco,
1: che invece di essere basso è alto. Ci sono due grandi medianoni di quantità davanti alla difesa e a mio parere Le Borgne giocherà nella zona di trequartista, dove ce la deve vedere con Zonta, che è un centrocampista che ha esperienza, ha piede, ha geometrie, è uno bravo.
0: Da dove tutto inizia più o meno da Vicenza.
1: Sì, poi vi penso, e lì ritorniamo al solito discorso, che non sarò mai d'accordo con il mister, rispettando le sue scelte e opinioni, Suslov a destra, Sara a sinistra e Mulattieri punta centrale. La difesa Zappa, Koraz, Davidovic al posto di Edmundson, e lì mi fa piacere che ci sia la riconferma di De Battisti, perché lui i gradi si è guadagnati a Cagliari, dove ha fatto

0: Godino, c'è il bianco rosso del Vicenza, insomma le preclusioni, la prefettura, l'osservatorio, tutti i divieti del caso della settimana, peccato, ma al di là di quelle che sono le legittime poi decisioni, volenti o nolenti, d'accordo o non d'accordo, devo dire che si è perso un po' di poesia nella marcia di avvicinamento al derby, insomma tutto un countdown quando arriva il provvedimento, arriva o non arriva, era chiaro che sarebbe stato questo, la disposizione era anche piuttosto antica rispetto a quella del di 3 giorni fa, di fatto, fatto sta che ha un po' tolto sale, no? A quello che è un derby. Che derby è? Qual è il tuo derby, Olindo, fra Verona e Vicenza?
1: Il mio derby preferito? Quando a Verona giocò, che veniva dal Rovereto e lo fecero esordire Vendrame, Ezio Vendrame.
0: Grande Vendrame.
1: Non lo prendevamo mai.
0: Sì,
1: E tutti quanti a dire, ma questo qua viene dal Rovereto. Ha chiesto, sembrava
0: Casarsa della delizia.
1: Sì, sembrava un po' come, per come era agghindato, sembrava un po' il Barabba del calcio, no? Capello lungo, barba, era
0: un po' musica, un po' calcio, un po' poesia.
1: Poi ho avuto anche il piacere di giocarli contro quando io ero fatto un anno lì a Vicenza.
0: 50 partite in Serie A, giocavo a Napoli.
1: Questo era un fenomeno. Quella partita lì mi ricordo. Ma da dove era? Veniva da un'altra parte, non mi ricordo il risultato, mi sembra che abbiamo pareggiato, adesso non me lo ricordo, non vorrei dire una stupidaggine, però quella partita lì gli occhi erano su di lui.
0: Fine carriera anche l'Audace, poi il buon Vendrame nell'Audace della prima Serie C, quella che aveva vinto il campionato della Serie D del 77
1: con Dario Baruffi,
0: con i Vicentini, con gli ex Vicentini, poi Carlo Meroni, Pua Montagnoli, con
1: John
0: tanti,
1: Frenzi,
0: con
1: Alberto
0: tanti,
1: Malesani,
0: con tanti, c'era anche il nostro Alberto Malesani,
1: Adriano Marcervici,
0: secondo me Zecchini, sono tanti giocatori anche passati poi dal Vicenza,
1: giocatori che se giocano adesso giocano in B.
0: Fra l'altro Meroni che giocò proprio, debuttò col Vicenza proprio contro la Juventus di Cucurello, contro la Juventus all'inizio anni 70.
1: Fosforo, posizione, intelligenza, serietà, Carlo Meroni.
0: Allora, secondo me il derby senza tifosi ospite è come giocare a calcio senza pallone da parte di Stefi, però vabbè. Va così, fascia e poi anche il Toccatì. Oggi è la giornata di Toccatì con la nostra Francesca Pellegrini, la donna del Toccatì, l'Irlanda protagonista, fra poco il derby protagonista dal Bentegodi.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro, in store, app e su decathlon.it. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's, verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Radio Verona.
8: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: Oggi l'Hellas giocherà in casa senza tifoseria vicentina, quindi con i giocatori di qualità per quasi tutta la partita. L'Hellas vincerà 3-0. Forse Hellas Verona un po' così. Il messaggio di quest'Antonio, di Antonio, la correlazione fra senza tifoseria vicentina, quindi con i giocatori di qualità per quasi tutta la partita. Non so se c'è legame, spiegatemelo voi. Insomma, comunque ci siamo capiti. Olindo, fammi capire dove sono i vantaggi di questo Verona rispetto al Vicenza. A metà campo sei pari, no? 3 contro 3.
1: 3 contro 3, bisogna essere bravi sulle fasce laterali, perché poi bisogna vedere, perché ogni 5-3-2, perché Gallo gioca un 5-3-2 semplice, verticalizza molto il gioco, ha due punte che soprattutto uno è Rauti e uno che a me Mercai. Piace molto Mercai, sembrava dovesse venire.
0: Fisicone, no?
1: È un fisicone da 1,90, albanese, uno che nonostante la fisicità è uno molto rapido. Poi sulle fasce laterali Cafferri, che ha fatto bene l'ultima partita, poi oggi rientra Costa, e Costa è bravo.
0: Diciamo che Cafferri resta e Costa va, tendenzialmente.
1: No, no, sono due che spingono.
0: Però, va anche Caffè.
1: Però Costa, a parte che anche lui
0: è... A parte con bel sinistro Costa.
1: Sì, oh, bravo. E bisogna stare attenti a non fare fallo vicino all'area.
0: Bel mancino Costa.
1: Perché questo...
0: Che l'ex del Chievo, ricorderete, poi tentò un'avventura in Inghilterra. Insomma,
1: I tre di...

0: Di difesa hanno il nostro Brighenti che gioca da centrale dei centrali,
1: tornato dopo tanto tempo dal Catanzaro, ha fatto la finale playoff con Monzoli
0: questa. E Marchisa oggi che sostituisce Sandon, che a me è un giocatore che piace molto, centrale di destra Cuomo. Dunque
1: squadra onesta, dai, squadra onesta, non dico
0: sì,
1: niente di
0: più, è una
1: squadra
0: onesta per un derby, sì. È diverso. Allora tu devi essere bravo sulle fasce laterali a destra con Zappa. Le chiamano catene, no? Io di solito le catene le metto quando c'è l'inverno.
1: Le catene, braccetti, quinti, cominciamo a dopo polizzare il lessico moderno.
0: Struttura, dai, mini duelli.
1: Facciamo i seri, dai, vai.
0: Mini duelli.
1: Va avanti. Ecco.
0: No.
1: Vai.
0: E sai te che mi imbocca.
1: Sì, ti stuzzico.
0: Zappa, Iannone, Suslo, catena di destra contro Costa e se la devono vedere contro Costa, Marchisa e Alessio, che è un giocatore talentuoso. Dunque lì bisogna essere bravi, soprattutto quando uno dei due esterni, Costa o Cafferri, ha un ritardo di rientro e cercare di sorprenderli con delle palle diagonali sugli esterni e degli attacchi verticali da parte di Suslo, Zappa, che è bravo, e Iannone. Dall'altra parte abbiamo De Battisti, e speriamo che faccia bene, glielo auguro di cuore, Lella quantità, e Sar, che insomma merita la riconferma perché insomma fa gol, è in forma, sta bene. E lì se la devono vedere con i Cafferri, con Bellemo, che io l'avevo scambiato per Bellomo.
1: E
0: lo stesso Cuomo, che è il terzo centrale di destra.
1: Perché questo centrocampo di quantità anche, Olindo, no? Lella più Iannone.
0: Allora, io non lo capisco. Io capisco che ci siano due mediani di quantità se tu hai un trequartista di qualità. Io capisco due mediani di quantità, Suslo davanti a Lori e Livramento sulla fascia laterale, in questo momento qua. Io capisco questo, io la metterei in campo così. Però ricordiamoci che c'è quantità, Iannone, ma anche qualità. E lo stesso Lella più quantità. Però dei tre, quello che ha più quantità e qualità di tutti è Leborne.
1: Potrebbe essere definitivo, perché poi Baroni ha detto, no? Lui dice durante la sosta potremmo anche convertirci al 4-3-3, vero? No?
0: Ma Baroni deve mettersi d'accordo, perché siamo arrivati alla quinta partita, mi sembra. Alla quinta stiamo ancora facendo esperimenti.
1: Evidentemente qualcosa non gli è andato.
0: No, non so, allora vuol dire... Allora, io penso che Chivu non capisca niente di calcio, no? Perché lui ha preso dei giocatori, ha lasciato immutato le cose e ha detto Chivu: io la prima partita voglio avere in mano una situazione tecnico-tattica, ma per averla in mano io la devo avere in mano e conoscerla ai ragazzi. È facile fare calcio, eh?
1: Ci sono tanti pensieri, tanti messaggi, naturalmente tanta fiducia per questo derby necessario. Ieri il Palermo ha preso una partita un po' per i capelli, no? Con il Padova perdeva due gol di Vavassori, uno
0: e
1: alla
0: Benevento,
1: fine.
0: Parliamo del Benevento
1: è andato a vincere fuori casa, in casa della Carrarese. L'Ascoli ha battuto l'Avellino, quindi a proposito del potere
0: doppietta di Silipo,
1: del potere delle matricole, no? L'Ascoli è lì, vedremo oggi l'Arezzo, il Benevento, due vittorie di fila. È chiaro che all'inizio, no, il potere delle matricole può incidere. Poi
0: bella vittoria
1: che...
0: della Samp.
1: Sul Catanzaro, fesseria difensiva del Catanzaro per il 2-1 della Samp, la vittoria della Samp di Bernardo Corradi, più di 20.000 abbonati a Marassi, insomma, per la Sampdoria. Sempre la Sampdoria, anche se dimessa, anche se un po'.
0: E la Cremonese comincia a balbettare.
1: 0-0 con
0: comincia
1: Lentella.
0: A balbettare.
1: Lentella ha tirato molto di più della Cremonese a Cremona.
0: Dice qualcosa, allora, magari non era tutta colpa di Giampaolo, forse la colpa di Giampaolo era quello di aver riconfermato dei giocatori un po' bolliti.
1: Non è mai colpa invece di Francesca Pellegrini, la nostra regina del Toccati d'Irlanda, al centro della scena. Francesca, buon pomeriggio, dici tutto.
2: Buon pomeriggio.
1: Vai.
2: Prendo, che senso, ti sentirai un cagnolino che sta abbaiando, perché oltre ai bambini e le famiglie ci sono anche tanti cani simpatici che ravvivano un po' l'atmosfera di questo Toccatin. Alessandro, volevo semplicemente anche ricordare che oltre ad essere una bellissima giornata di sole e quindi molto partecipata dalle famiglie, soprattutto dai bambini, il clima davvero ha favorito l'affluenza. Il Toccatin non è solo un festival dei giochi in strada, ma dal 2022 è inserito nel registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Quindi qui si fa davvero sul serio. e la sede dell'associazione Giochi Antichi, che è l'associazione che organizza il Tocati ormai da 24 anni, questa è la 24esima edizione, si trova sulle Torricelle e dal prossimo anno, dalla primavera 2027, diventerà la sede dei Giochi Antichi a livello internazionale, quindi davvero un primato per la nostra città. E poco fa anche Alessandro ti volevo anche così semplicemente sottolineare il fatto che poco fa ha fatto un collegamento anche con Telearena, con cui ovviamente seguiamo questa manifestazione, e purtroppo adesso non c'è più un ragazzo salentino ma che vive da anni a Dublino, che è rappresentante della Federazione Italiana dei Giochi Gaelici.
1: Che bello.
2: E se tu sei stato in Irlanda, sai che cosa significa, anch'io, sì, nel lontano 2009, ma conservo ancora dentro di me dei ricordi bellissimi. Lui vive a Dublino ed è diventato il rappresentante di questa federazione europea. Anche a Verona è nato un club di calcio gaelico, stanno raccogliendo le adesioni, quindi vogliamo anche farci promotori di questa iniziativa attraverso la radio. Stanno raccogliendo le adesioni per far sì che i bambini, i ragazzi, tutti coloro che vogliono giocare al calcio gaelico lo possano fare, possano iscriversi. Naturalmente ci sono delle regole un po' diverse perché è una commissione tra calcio e rugby. Ecco, quindi volevo semplicemente ricordare questo ai nostri ascoltatori che, sperando già immersi nell'atmosfera derby, immagino
1: Francesca prenota due biglietti per Dublino con il nostro amico, anche tre con Olindo, così portiamo anche Olindo.
2: Va bene. Anche Olindo vorrebbe andare in Irlanda,
1: paga lui però.
2: Per quello che conosco io, Olindo, secondo me sì.
1: Starebbe bene, sì, basta che è gratis, andiamo ovunque.
2: Grazie a voi, ci risentiamo dopo, buona partita.
1: Grazie Francesca, grazie alla nostra cara Francesca Pellegrini, verrebbe da dire, per quello che è il livello del calcio di oggi, il calcio gaelico, credo non abbia tanto di che invidiare il calcio di oggi. Fra l'altro Lindo, un affresco sulla morte di Sandro Mazzola, tu l'hai vissuto, no? Anche per i giovani di oggi, no? Per quelli che non hanno, che si sono persi qualcosa di quel calcio degli anni 60-70.
0: 1964, 11 anni avevo. Sarti, Burnici, Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso. Battono il Real Madrid di qualcuno, come qualcuno si chiamava, di Stefano, Puskas, Gento, Amancio, e due gol di Sandrino Mazzola da fuori classe, erano fuori classe, e un gol di Aurelio Milani. Poi io l'ho conosciuto nel 74 perché per una scommessa sono salito, ero militare, e sono salito sul pullman con i giocatori dell'Inter e alla fine li ho conosciuti tutti. Poi mi sono messo a chiacchierare con lui, che era il mio idolo, insieme con Corso, e poi lui mi dice: guarda che devi scendere perché arriva il mister, era Elenio Herrera. Elenio Herrera l'ho incrociato sulle scale del pullman, aveva un tre quarti di visone e due dita di fondotinta e mi ricordo gli ho detto: mister, domenica a Roma bisogna fare il risultato, e lui mi ha risposto: sicuro.
1: Che grande.
0: E questo era però la gentilezza, l'umiltà di un fuoriclasse come Sandrino Mazzola. Io l'ho riscontrata solo in Gianni Rivera.
1: Torniamo sulle cose nostre. Se volete andare a Dublino, vengo anch'io, ci ho vissuto 5 anni, Ale, dice Francesco da Lussemburgo. Noi andiamo dappertutto, ripeto, basta che pagate biglietti, vitto e alloggio, e noi ci siamo. Non Matteo Sambugaro, ci fermiamo a Olindo. Quindi io Francesca,
0: Matteo Sambugaro, no.
1: E Olindo. Buon pomeriggio. Oggi un'importante vittoria per Forza Verona a Tair Soares, dalla città di San Paolo. Questo è il nostro amico dal Brasile, se vuole invitarci anche lui a San Paolo. Ci siamo, non è facile fare calcio quando hai una società che ti stravolge l'organico ogni settimana in estate. Non spariamo contro Baroni, però insomma questo organico è questo da un po', dai, insomma, senza dover necessariamente. Fra l'altro Olindo ha un po' bacchettato Suso, oggi lo fa giocare Baroni, però lui dice venerdì la testa, un conto è il fisico, un conto è la testa, e non dico la testa è ancora al mercato, però forse sì. È giusto, è legittimo che dopo 15 giorni che è finito il mercato Suslov possa avere o abbia potuto avere la testa al mercato? Per me no. Però,
0: perché lui è quando un giocatore è di proprietà di una società, e dove da tre anni che è qua, lui la prima cosa che deve salvaguardare è il rapporto con la società e voler bene la società, no? Poi baciare la maglia quando ha interesse a baciarla perché ha fatto qualche passaggio buono, qualche gol, no, non va bene, bisogna essere professionisti, ma bisogna essere seriamente professionali. Su Baroni l'ha bacchettato, come hai detto te, e poi oggi lo fa giocare, ma bisogna vedere dove lo fa giocare. Se gioca a destra, sai benissimo come la penso.
1: Sei
0: io.
1: Curioso di capire dove sarà
0: Suso. Ma gioca lì, secondo, sicuramente. Io, può darsi che mi sbagli. 4-3-3 non, secondo me non gioca, perché dei tre che gioca dovrebbe giocare davanti alla difesa non ne vedo neanche uno che ha le qualità. L'unico che può giocare da metodista alla Liverani è Castanos, perché ha la qualità tecnica, ha più visione di gioco degli altri. Però sicuramente io vedo le borne come a Benevento, dove ha fatto una gran giocata sui gol di Sara a sinistra, Suslov a destra e Mulatieri centravanti. Sono le stesse cose, a mio parere, e sono discutibili, di 3 anni fa quando lui è venuto a Verona, il mister.
1: Che allenatore è Gallo, Lindo?
0: È un allenatore pratico.
1: Non si inventa nulla, ha vinto 2 campionati.
0: È un allenatore pratico come quando giocava, era un mediano, era mediano tecnicamente, molto bravo. Poi lui fa le cose normali, cose semplici. Vicenza è una squadra che va dritto per dritto.
1: Un po' come la sua Entella dell'anno prima, dai, tra 5-2 anche lì.
0: Però sai, questo ha vinto 2 campionati di fila, vuol dire che insomma qualcosa di buono c'è, perché poi vincere i campionati in Serie C, la Serie C è una categoria dura.
1: Attenzione all'Entella anche di Chiappella, del nostro amico Chiappella, allenatore della Gian Erminio ai tempi del Legnago, anche di Massimo Donati. 4-1 a Pisa, e ieri uscito al campo, non dico con rammarico, da Cremona, però 0-0 ha tirato molto di più l'Entella rispetto alla Cremonese di Pecchia. Risultati della Serie B li avete visti, naturalmente metabolizzati, imparati a memoria. C'è un interessante Mantova-Pisa alle 17:15, e non è male Mantova-Pisa, con tanti veronesi, da Fabio Brutti a naturalmente Bragantini.
0: Fabio l'ho trovato l'altra sera qua in città con la moglie e la bambina, e gli ho fatto i complimenti, perché gli ho detto: guarda, io ho visto la partita di Palermo, avete perso 5-2,
1: Coppa, no?
0: Però avete giocato una gran bella partita. E io avevo i miei qui pro quo su
1: Modesto,
0: e invece è una squadra che gioca bene a calcio. Squadra che gioca bene a calcio.
1: Buongiorno, grazie per la cronaca. Cerbone non sarebbe da schierare subito, sempre forza ella Simone da Collegno. Però Lindo, liberiamoci un po' da... Proprio convocato con l'Under 20, Cerbone. Cioè, quei minuti con l'Arezzo sono stati sufficienti, erano sufficienti per te a dargli una maglia titolare col Benevento? Poi la partita non l'ha giocata, ha giocato poco anche Benevento, hai perso la partita, allora perché non ha giocato di più Cerbone? Basta così poco per dire che Cerbone deve essere titolare, oppure così ci sarebbe stato anche un Cerbone titolare a Benevento e magari con una maglia anche oggi?
0: Ma è un giovane che... l'altro arriva dalla Serie C, un giovane che fa 2 gol, perché non confermarlo a sinistra? E perché non farlo giocare come ha giocato gli ultimi 10 minuti, che a mio parere si doveva fare prima, dall'inizio della partita? E i trequartisti erano Livramento, Suslov dietro la punta e Cerbone a sinistra. E se ti ricordi è andato vicino a fare gol. Dunque è un ragazzo interessante, e se non ci deve essere ordine gerarchico, a mio parere. Gioca chi merita.
1: Oggi è la grande chance per De Battisti, no? non c'è Frese, non c'è Bradaritz, va ruolo per ruolo ovviamente Baroni, quindi va con De Battisti 2006, che magari avrà qualche lacuna difensiva, almeno quelle che gli abbiamo riscontrato l'anno scorso in primavera. A proposito, ieri bel pareggio in rimonta della primavera, caro Lindo, della primavera Torino, con un Calè che finalmente è tornato ai livelli suoi. Un gol in 9 mesi per Calè, a metà aprile con la Cremonese, poi si è eclissato anche prima, e ieri però è ricomparso all'improvviso. Assist per il gol di Zanin, gol suo, assist per il potenziale 3-2 di Musat, sperando insomma che resti connesso adesso per un
0: vuoi
1: bel
0: che
1: po'.
0: Ti dica una cosa, oggi prima di venire qua da te, ero a casa che guardavo la primavera del Milan con la Roma. Ci sono dei ragazzi che giocano in primavera, hanno degli atteggiamenti come quelli che giocano in Serie. Questi qua pensano di essere già arrivati.
1: Caro Lindo.
0: Ma non devono ancora fare il primo scalino dell'autobus.
1: Ecco, sì. È la vita. Di oggi. Ci fermiamo un attimo, non guardarmi male. La fascia.
0: No, tu lo sai.
1: Poi andiamo sulla partita.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Se stiamo insieme.
10: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
11: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
14: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
13: Vuoto.
14: Ma no, il sotto...
13: Marino.
14: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
13: Galassia.
14: L'iperrisparmio per tutti.
15: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
16: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
1: Emiliano fa chiusure preventive. Emiliano da Barbados dice: basta cercare vacanze a scrocco oltreoceano. Ciao Lindo, forse è. Sennò, le cerchiamo proprio da te, intanto, perché abbiamo intanto sistemato il Nord Europa con l'Irlanda, Lussemburgo, insomma, aspettiamo semplicemente.
0: Ma Brasile?
1: Brasile, l'amico di San Paolo, mi raccomando, e poi manchi tu, anzi quasi ci meravigliamo che non sia ancora arrivata una proposta ufficiale. Devo dire, siamo anche rimasti male. Ne parlavamo durante la fascia quando è arrivato il messaggio: ma è possibile che Emiliano, tutti gli anni che scrive, mai ci ha invitato alle Barbados da lui? E, insomma,
0: alle Barbados?
1: Rimane il mistero, francamente, rimane il mistero, così come
0: una mancanza,
1: così come la formazione un po' del Verona. Non so se è un mistero oppure è figlia di chissà che cosa, Olindo. Lo capiremo magari durante la partita. Ciao Ale Olindo da Saint-Tropez, a proposito, anche lì.
0: Bella roba.
1: Forza Verona Mattia, invito anche da parte di Mattia. Calendarizzate però in momenti diversi, ma che possiamo poi stare.
0: Possiamo dare che in macchina.
1: Stare in posti contemporaneamente. Abbiamo bisogno dei nostri spazi, dei nostri tempi. Di organizzarci, insomma, inverno, estate, dove fa caldo, c'è la giusta temperatura, pensateci voi. C'è Alessandro, a proposito del grande Sandro Mazzola, a quei tempi mi trovavo a Milano assieme ad amici e stavamo palleggiando, qualcuno che passava mi ha scambiato per Mazzola, chiedetemi l'autografo, chiedendomi l'autografo, pensa a te, Gianfranco da Shanghai, a proposito, aspettiamo anche Shanghai, pensa a te che delusione quando gli ho detto che ero solo un grande ammiratore di Mazzola, insieme a Rivera, sono stati i miei idoli, forza Hellas, anche la formazione di Baroni non mi convince, ciao Gianfranco, sempre da Shanghai, arriveremo anche a Shanghai, così come a Cincinnati, ciao Marco da Cincinnati nell'Ohio, mi raccomando anche tu, facciamo una chat con tutti quanti voi e poi vi mettete d'accordo, ripeto, per calendarizzare le vacanze. Avete in studio un vero intenditore di calcio, ciao Olindo da Tiberio di Brescia. Brescia possiamo fare anche da noi, oggi vi ascolto da Arcore, luogo
0: però lì fuori
1: posto
0: Brescia,
1: non comune,
0: io conosco
1: Brescia.
0: Un ristorantino, se vuoi Tiberio veniamo
1: sì,
0: a trovarti,
1: va bene,
0: lì vicino fra Brescia e il lago,
1: noi ci mettiamo la benzina,
0: no,
1: poi
0: c'è
1: e basta,
0: c'è problema.
1: Forza Hellas da Arezzo, forse meno esotica, però è il suo perché anche Arezzo, la casa di Gianluca Falsini,
0: il nostro che ha perso
1: col Bologna, io
0: col Bologna in casa
1: 2-1 col Bologna, comunque vuole sempre giocare un po' come fa il Como di Faber, che è una missione per Falsini, che ha trovato il suo posto ideale, no? Credo dopo la Roma,
0: insomma,
1: dopo tanto peregrinare
0: ideale.
1: Si aspettava una chiamata al Verona, questo te lo posso assicurare, te lo dico insomma dritto per dritto. Fra l'altro Como che ha cercato durante l'estate, ma l'ha fatto solo così en passant, Zanin, che è il giocatore che ha segnato ieri il 2-2 del Verona, un giocatore che piace molto a Riccardo Meggiorini, che adesso si è messo a fare anche l'osservatore, piace un po' a tutti. 2009, l'anno scorso uno dei più bravi della Under 17 di Fabio Moro, che è stata eliminata così in maniera rocambolesca dai quarti di finale dall'Inter di Handanovic. Zanin che ha segnato il gol del 2-2 ieri a Torino, l'assist ancora di Akale ieri, e proprio Zanin è stato un oggetto del desiderio, un giocatore che ha cercato il Como, anche se mai veramente poi ha insistito fino in fondo, insomma, però c'era stato questo gradimento del Como per Zanin. Grande Bentegodi, grande curva, tra poco andremo a Davide Cailotto naturalmente per la partita, per le nostre finestre, per i nostri collegamenti, almeno per adesso è così, per i nostri collegamenti durante la gara, la bella atmosfera, con la chiusura di tanti settori già in anticipo, le poltronissime sud, le poltrone est, tanti settori dello stadio oggi pieni, insomma c'è una bella atmosfera lì, dove è bello, insomma, vivere il derby a questo potere.
0: Adesso si stanno avviando i ragazzi a fare un minuto di raccoglimento per il grande Sandro Mazzola. E lì c'è una cosa da rimarcare, che ieri ci sono rimasto molto male. Ho visto la partita di primavera al centro sportivo Silvio Berlusconi di Monzello, tutte e due le squadre senza soprattutto l'Inter, senza il lutto al braccio, una roba vergognosa.
1: Sì, il giocatore dell'Inter, poi insomma bandiera, leggenda dell'Inter, insomma un po' ci rimane. Minuto di silenzio naturalmente al Bentegodi per quello che è stato il leggendario Sandro Mazzola. Ha fatto c'è una fotografia, Olindo, che ha postato il Verona nel suo profilo di X per il cordoglio per Mazzola, una foto di Mazzola e Ciccio Mascetti che si scambiano i gagliardetti prima di un Inter Verona. Non so cosa ti possa dire una foto del genere. Credo
0: che Ciccio Mascetti sta a Verona come Mazzola sta a Milano.
1: Potremmo.
0: E anche qua, quando Ciccio Mascetti è mancato, siamo andati a San Siro a giocare senza saluto al braccio. Dimenticanza.
1: Ci ricordiamo bene quello che è successo. Insomma, ce l'abbiamo ancora.
0: Non si possono fare quegli errori.
1: Ce l'abbiamo ancora qua. Anche perché il rispetto della storia, il rispetto della leggenda. E di tutto, anche perché il calcio magari è questo, anche perché lo hanno fatto gli altri, non hanno fatto giganti come Mazzola, come tanti tanti tanti altri. Penso alla grande Inter, no? La grande Inter anche del nostro Mariolino Corso, a proposito di Verona, a proposito di Audace. Stiamo per cominciare, caro Lindo, vedremo Suslov, la variabile Suslov, vedremo le Borgne, vedremo gli Annoni e Lella, la formazione dell'Ellas un po' a sorpresa, quindi con De Battisti, senza Bradaric, con Davidovic,
0: a vederlo così sembra
1: senza Edmundson, vedremo. Intanto Davide Cailotto, Bentegodi, primo collegamento, ciao Davide.
17: Eccoci qua, è iniziata a 12 secondi questa partita che attendavamo da 9 anni, senza tifosi di Vicenza, sì, ma ce ne sono almeno una ventina, 29 dovrebbero essere ufficialmente. Andiamo in cronaca subito, Verona attacca. con Sarra che scambia con De Battisti che prova a metterla in mezzo libera in fallo laterale, la difesa di Vicenza tra l'altro senza a sorpresa quella di Bradaric. Gioca De Battisti, è un debutto in campionato per lui in realtà, due presenze in Coppa Italia ce le ha già, ma è una grande chance per questo ragazzo veronese. Abbiamo chiesto cosa avesse Bradaric, ci è stato risposto problema fisico Gianluca Tavellini, e fin qui ci arrivavamo anche noi.
18: Sì, è arrivato proprio nella rifinitura, probabilmente una contrattura, invece Compagnon, come noto, ha ricevuto un colpo al ginocchio, è tutto da verificare. Ha cambiato molto Baroni e soprattutto, al di là di quello che ha detto in conferenza stampa anche con te Davide, insomma, ci sono due mediani in campo.
17: Al momento è Le Borgne che sembra essere il giocatore più basso a prendere il primo pallone, ora lo perde però il francese, va a recuperarlo Iannone che lo sgratica dai piedi del Mercai, che era un giocatore che piaceva anche a Verona in sede di mercato, ma poi non se ne è fatto nulla. A proposito, abbiamo visto Ekuban con moglie e figli qui allo stadio, dovrebbe essere vicino il suo rientro. Parte adesso la manovra del Verona dalle retrovie con Le Borgne che fa il vertice basso, tocca il pallone, scambia con Davidovic che è subentrato a Edmundson nell'11 titolare. Fallo intanto netto di Niccolò Brighenti, veronese doc, ai danni di Mulattieri che casca a terra, calcio di punizione in favore del Verona, siamo molto lontani però dalla porta difesa da Gagno e allora si gioca alla mano con Iannone che allarga la destra dove c'è Zappa, si ferma l'ex terzino del Cagliari, scarico ancora per Le Borgne, carica adesso Le Borgne in faccia proprio Brighenti che si accascia a terra, calcio d'angolo, il primo corner della partita, adesso però il gioco è fermo perché è rimasto a terra il povero Niccolò Brighenti, veronesissimo lui, che questo stadio insomma lo conosce molto bene, che l'ha frequentato anche prima di giocare a calcio, adesso si rialza perché ha preso una pallonata in faccia, calcio d'angolo allora dalla bandierina di destra, va ad incaricarsi della battuta Sar, se vediamo bene lui il tiratore, tutti a saltare, occhio anche a Korac che è uno che si dà da fare sui calci piazzati, intanto c'è il fischio di Colombo della sezione di Como che va a richiamare le marcature all'interno dell'area di rigore. Prima occasione dunque, 2 minuti e 50, Sar dalla bandierina di destra, zona est, batte lo svedese altissimo, secondo palo va Lella, esterno della rete, Lella al volo, poteva essere un gran gol Gianluca.
18: Bellissima l'esecuzione, bello anche il calcio d'angolo, siamo partiti col piede giusto.
17: Mi è sembrato quasi di rivedere Romulo, anche se era in posizione molto più ravvicinata. Palla sull'esterno della rete, 3 minuti 13 secondi, 0-0, prima occasione da gol con Lella, voi.
16: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
19: Ora esatta, in collaborazione con...
20: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
16: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
1: Partito forte il Verona, chiusura di Coraz che poi ha esultato verso la tribuna come se avesse segnato un gol in finale di Coppa Campione. Francamente anche no, capisco l'adrenalina, però può stare sereno Coraz, insomma ci sono momenti, spero che vivrà momenti più intensi di quella che è stata la chiusura di oggi, per quanto possa essere magari un assist verso il pubblico. Buon inizio Lindo, mi racconti Verona come
0: buon inizio,
1: come sistemato.
0: Verona schierato a 4-3-3, da centro mediano metodista agisce da regista davanti alla difesa, agisce a Le Borgne, mezzala destra Iannone, mezzala sinistra Lella, Suslov alla destra, Sar alla sinistra, Mulattieri centravanti, poi in difesa Zappa a destra, De Battisti a sinistra. E al momento vediamo che dalla parte da centrale di destra ancora Korac, perché prima
1: e a sinistra Davidovic.
0: Sì, però prima si erano scambiati la zona e Davidovic da centrale di sinistra, insomma. Però il Verona è partito bene, insomma, e il Vicenza sta aspettando, giustamente, è una squadra che sfrutta molto le palle verticali e ti aspetta e fa il fortino davanti alla porta.
1: Si gioca con le due punte, gioca con le due punte il Vicenza, no? Non è esattamente.
0: Gioca con le due punte, no. Con.
1: Non è esattamente canonico, no? Adesso giocare con le due punte, Lindo. Questo vuol dire che sei molto
0: quando
1: verticale.
0: Giochi,
1: no?
0: Quando giochi a 5-3-2.
1: Però è così.
0: Poi bisogna vedere le scalate che. Perché le due punte praticamente quando la palla è a centrare la orientano sulle fasce laterali, e sulle fasce laterali dove si restringe lo spazio di solito escono una delle due mezzali sulla linea mediana e sulla tre quarti difensiva esce il terzino, però il gioco viene orientato lì dalle due punte, quando vanno a pressare più alto orientando la palla esterna è la punta, una delle due punte che va o sulla fascia destra o sulla fascia sinistra ad attaccare il Zappa di turno o il De Battista di turno.
1: Tu sei o no per le due punte, Olindo, concettualmente in generale?
0: Mai nella vita.
1: No, vero.
0: Allora, io i sistemi di gioco in tanti anni, perché gli anni sono tanti, li ho provati tutti, li conosco tutti, sono pregi e difetti, però per me il gioco del calcio è sempre il 4-3-3, perché è quello che occupa meglio il campo in fase difensiva e in fase offensiva, se hai un po' di fantasia. E poi ci sono le ali, il centravanti, le mezze ali e il metodista, che adesso lo chiamano play basso. I terzini, come dicevo Osvaldo Bagnoli, e i due centrali, che praticamente sono due stopper uno vicino all'altro. Però il sistema di gioco, a mio parere, è più bello, se sei capace di farlo praticare.
1: Più sbrigativo, no? Quello con le due punte, cerchi direttamente forse, no?
0: Sì, quello due punte, ma è normale, qua c'è un grande lavoro dei due esterni.
1: Ora si deve stare sereno, però sta aggredendo tutti, sta esultando per la mezza uscita, adesso è andato a scontrarsi con un giocatore di Vicenza, insomma, non è che ne è uscito, si è uscito benissimo, si sta scaldando Edmundson. Un po' agitato Coraz, capisco che sia una partita importante, qualcuno gli avrà detto che è un derby, però ripeto, non è la partita in cui si decide la vita di Coraz e la vita del Verona, quindi poteva anche stare un po' più rilassato, non dico rilassato, però un po' più sereno, magari giochi anche meglio senza dover, ripeto, esultare come se avessi fatto con la rovesciata a Wembley per una chiusura normalissima a metà campo e senza dover aggredire chiunque ti passi. Ti passi nei paraggi.
0: Però sai Ale, è derby, vabbè. Poi cioè, i tifosi, insomma, il derby è sentito. C'è un allenatore che non sente il derby.
1: Sì, lo puoi sentire anche facendo il tuo senza necessariamente sbraitare.
0: Un allenatore che non sente il derby, un giocatore che non sente il derby è un giocatore e un allenatore che non capiscono i tifosi.
1: Però
0: non capisce il tifoso.
1: C'è modo e modo, no? C'è modo e modo di sentirlo.
0: Però vedi che Davidovis lo sta affrontando in modo diverso.
1: Con serenità.
0: Però lui parte da 31 anni.
1: Con serenità.
0: E anche Zappa non è uno che si dispera quando ha la palla tra i piedi o quando ce l'hanno gli altri. Perché l'esperienza parla per loro.
1: È quello di Vicenza, va subito a cercare la punta.
0: Hai visto?
1: Rauti, sì, è facile così.
0: È gioco verticale, non c'è niente. Da poco fraseggio e gioco verticale. Tra l'altro, come dicevi te, loro hanno un centravanti, Mercai, che è un fisicone, è uno che difende bene la palla, che fa salire la squadra. Adesso vediamo che spinge molto bene, è partito bene anche il nostro De Battisti.
1: Sì, no, per quello lui la fascia la fa, poi bisogna fare.
0: Però un conto è farla in primavera, un conto è farla qua. Lui sta facendo, mi piace, sta facendo con personalità.
1: Il problema di De Battisti è la metà del campo sua, no? Olindo, tu hai avuto anche così qualche riscontro in primavera l'anno scorso. Il problema è quando.
0: E tu l'hai visto
1: sono gli altri che gli altri che attaccano rispetto a quando insomma attacchi tu, perché poi lui ha la falcata, insomma, ha la giocata anche il cross adesso, devo dire, ha sempre quello col sinistro, non ha il rientro col destro, però. È comunque un giocatore di insomma di prospettiva e ripeto in questo momento non ce n'erano altri perché comunque Frese è fuori lista, Bradarin si è infortunato, insomma non so se si potesse fare dell'altro evidentemente.
0: No, ma è giusto così.
1: Evidentemente no, ma è giusto adesso piuttosto che adattare, è giusto far così.
0: La partita può andare.
1: Entra Edmundson, attenzione, si è fatto male Coraz, evidentemente Coraz non ce la fa, vedremo. Dai, Coraz si è fatto male lui. Mi pare che entra o non entra, eccolo qua, è entrato Edmundson, il caro Lindo. Esce Coraz ed entra Edmundson, minuto 10, 9 e qualcosa, quindi fuori per infortunio Coraz, dentro Edmundson, ti giochi uno slot, fra virgolette, forse devi fare qualcosa in più quanto slot durante l'intervallo, sapete bene che l'intervallo non fa slot, e quindi capiremo. Vabbè, insomma, comunque sottrazione per la difesa del Verona, due gigantoni, Olindo. Cambia qualcosa, un po' di velocità in meno.
0: No, no, perché sono due gigantoni, però atleticamente, fisicamente, per la sua struttura muscolare è più veloce Edmundson di Davidovis. Però io ritorno sempre al solito discorso: giocatore lento, giocatore veloce, giocatore semiveloce. Se sei intelligente puoi giocare a calcio, se non sei intelligente fai fatica a giocare a calcio.
1: Spinge Zappa, 10 minuti e 24 sul cronometro. Per Iannoni, per l'inserimento di Iannoni, c'è comunque
0: partito bene anche Iannoni, eh?
1: Sì, non c'è Carraro nel Vicenza, che è un po' una sorpresa, no?
0: Ma ha cambiato diversi giocatori dall'ultima partita.
1: Sì, non c'è Carraro, che è sempre stato il metronomo di fatto del Vicenza, gioca suo. Zonta, che di solito faceva la mezzala di destra. Si spegne sul fondo l'iniziativa di Zappa. Mandate i vostri messaggi 335 60 11 610. È l'inizio che vi aspettavate, Olindo? Sì, forse no.
0: Sì, ma vedi che non fanno tanto fraseggio.
1: Ah, sì.
0: Non vogliono, il Vicenza non
1: salta,
0: riparte da basso, palla lunga su Mercai.
1: Sì.
0: C'è niente da fare. Poi lì sta facendo molto bene, gioca bene di copertura. Brighenti, quanti anni ha Brighenti? 37, è tanti anni che lo conosco. Comunque un'esperienza, poi il bel campionato dell'anno scorso a Catanzaro. No, è una partita che tatticamente è interessante.
1: È tosta sicuramente, no? Olindo, raffronto, ti chiede questo amico, fra le matricole, intanto un rinvio un po' sbilenco, no? Di Davidovez, poteva far meglio. L'Arezzo, il Benevento, l'Ascoli e il Vicenza visto finora.
0: A me piace l'Ascoli come gioca a calcio.
1: L'ha dimostrato anche ieri con l'Avellino.
0: Ha due ali, Siripo e l'altro.
1: Ed Uffizi
0: che ci hanno fatto diventare matti qua a Verona, quando qualcuno
1: Uffizi
0: diceva
1: a sinistra, Siripo a destra.
0: Che loro non erano giocatori del Barcellona, ma neanche il Verona non era a Madrid, no? Poi l'Arezzo mi piace molto come è impostato, soprattutto a livello tattico, difensivo. Ha un allenatore a mio parere molto bravo e fa con quello che ha. Per loro l'obiettivo è la salvezza. Poi mi dicevi un'altra squadra:
1: l'Arezzo, il Benevento, Vicenza, quelle sono.
0: Il Benevento, io penso che la squadra più pratica e più cinica delle quattro sia il Vicenza. E il Benevento ha giocatori di quantità, ma anche giocatori di fantasia.
1: Quella più asciutta, mi viene da dire, Vicenza, no? Quella essenziale.
0: Riflette praticamente l'allenatore che c'è in panchina.
1: Devo dire che insomma all'Entella gli è andata molto bene, alle Vicenza ancora di più. Ha vinto due campionati fra l'altro l'anno scorso con 7 giornate di anticipo. Il traversone dalla destra di Zappa, che si spegne fra le braccia del portiere del Vicenza, 0-0.
0: Gioca Bellemo davanti alla difesa,
1: sì,
0: e Zonta mezzala destra, perché gli equilibri sono quelli e sposta pochi giocatori. Da mezzala destra Zonta, e Bellemo davanti alla difesa e Alessio col numero 24,
1: sì,
0: da mezzala sinistra.
1: C'è lo Zonta in mezzo, adesso è chiaro che Bellemo con Zonta da mezzala. Vicenza che prova adesso sulla zona di destra con Caferri a puntare De Battisti. Calcio d'angolo per il Vicenza, bella iniziativa di Caferri con l'opposizione di De Battisti, palla in angolo, messo alla prova De Battisti. Da quelli
0: è partito
1: che
0: bene, ragazzi.
1: Compiti difensivi sicuramente di lignaggio diverso, non rispetto a quella che è la primavera, rispetto a quello che è stato fino adesso il settore giovanile, per quanto si possa considerare il settore giovanile una primavera che adesso è equiparata a un under 20, perché i 2006 in teoria sono ancora fuori quota per la primavera, i 2007 sono l'ultimo anno di primavera. Non da fuori quota o da fuori quota relativi, il fatto sta che si è allargato ulteriormente, no, il ventaglio d'età per la fascia primavera.
0: C'è un corner a destra, Ale, che batte a rientrare, sai chi?
1: Pippo Costa, che è un bel,
0: e questo c'è piede caldo,
1: che è un bel sinistro, attenzione, con il Vicenza che riempie l'area piccola del Verona, cercando evidentemente il rimpallo, cercando la deviazione, pericolo con Marchizza di testa. È Verona che si è salvato in qualche modo.
0: Però lì
1: si è salvato in qualche modo. Attenzione agli angoli, ce n'è un altro adesso, perché la respinta, la deviazione era proprio della testa di un difensore del Verona, di nuovo Pippo Costa, pericolo, pericolo per il Verona alle soglie del quarto d'ora, 14:40 sul cronometro. Fra poco andremo da Davide Chelotto per il secondo nostro collegamento, sempre il Vicenza con le ali che sbroglia la matassa, uscita facile su un cross senza particolari pretese da parte di Zonta,
0: che, ma quella palla lì è palla pericolo. Del portiere però, eh. Portiere deve uscire.
1: Esce poco le ali, Olinda.
0: Questa volta non è uscito, spero che cominci a uscire, perché questa volta qua si parlava sulle uscite di Montipò, ma anche le ali è più alto di Montipò. Quando alza le braccia è 2,10 m, 2,20 m.
1: La palla lì, Sar, sulla è palla destra sua. Cross di Sar con l'uscita, la respinta del portiere del Vicenza con il Vicenza che poi...
0: Hai visto
1: poi
0: cosa ha fatto Rauti adesso?
1: Sì.
0: Palla lunga ancora su Mercai.
1: Eh sì, è quello, il Vicenza è quello, insomma è adesso nella propria tre quarti con il Verona che attacca sulla fascia destra, insiste molto a destra il Verona con Zappa, tiro di cross con Sar che va a terra con il calcio di punizione però a favore del Vicenza. Quando i minuti sono quasi 17, protesta Sar ma non c'è nulla sul palo lungo, reclamava una irregolarità. Sar chiama il pressing alto, Lella vuole tenerli lì il Verona, no Lindo?
0: No, ma anche che se le, tra l'altro lo leggiamo sì. Così nel particolare, il Vicenza quando difende diventa un 5-3-1-1 perché lo stesso Rauti
1: lo, fa indietro,
0: lo fa rientrare e va a rompere le scatole al nostro Le Borgne. E allora lì praticamente rientrando una punta con Alessio, Zonta e Bellemo formano un rombo e che ti crea una superiorità numerica. Non l'ha impostata male il nostro mister, il nostro gallo qua, eh. Ci si può fare.
1: Spazi pochi, Olindo, la partita di Suslo finora. De Battisti intanto che va a sfondare, sfonda De Battisti,
0: bravo,
1: attenzione il tiro di
0: bravo,
1: sinistro,
0: bravo.
1: La palla
0: un po' anonima.
1: Però ci ha provato, Suslo un po' così, no?
0: Di quello che è quello che praticamente al momento è che si è messo in luce meno degli altri. Però poco lui, poco anche Mulattieri, ma se non arrivano palloni praticamente la punta centrale fa il vigile.
1: Vabbè, fascia veloce, poi torniamo al Bentecote.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
21: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
22: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
23: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
24: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
25: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
26: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
25: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
27: La formagella di Tremosi. Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Milano Blu.
1: Superati i 20 minuti, quasi 21, rimessa al fondo per il Vicenza, poco è successo in quello che è quasi un quarto di partita. Olindo, lettura di questi primi 20 e più minuti.
2: Al momento direi che tatticamente, come disegno tattico, il Verona sta facendo la sua partita a 4-3-3, però ha di fronte una squadra che intanto bisogna rispettare, e poi tatticamente a 5-3-2, attaccando e difendendo, attaccando in modo molto pratico, palla lunga e poco fraseggio, ma difendendo è organizzatissima, dunque fai fatica a passare.
1: Avanza adesso il Verona con Lella, con il tiro da destra, insomma, da posizione centrale di Suslov, insomma, no, di Lella, perdona. Sono una telefonata per la porta del Vicenza, niente di particolarmente sconvolgente. Hai fatto tanto, ma hai creato poco, Lindo. Perché?
2: No, perché il Verona gioca, cerca di impostare, però arrivano pochi palloni, per esempio a Mulattieri. Però ricordiamoci che se noi ricostruiamo il sistema di gioco del Vicenza, ha tre centrocampisti e ha tre difensori centrali e ha sei giocatori che difendono la zona centrale del campo. Dunque è difficile passare da lì, perché poi... hanno un allenatore che sa come mettere in campo, lui non cambia il sistema di gioco, gioca sempre così, però lo conosce bene il suo sistema di gioco qua, e i ragazzi lo fanno bene.
1: La partita degli Borgne, ti chiede Francesco, Lindo.
2: Non mi piace in quel ruolo lì, non mi piace, perché lui è un...
1: Non può andare, no? Giusto?
2: No, a mio parere è un cavallo, matto.
1: Che
2: deve andare, bravo Ale, devi dare... la possibilità di avere due mediani che lo coprano, e lui si deve esprimere. Al limite, giocando a quattro, e vedrei meglio Iannoni davanti la difesa, Lella da mezzala destra e lui da mezzala sinistra, che è un sinistro, però con compiti di inserirsi alle spalle della prima punta, che è il nostro Mulattieri, perché lì mi sembra un po' troppo penalizzato.
1: Giovanni ti dice, in effetti con le Borgne lì ti manca un po' la variabile offensiva, facile magari leggere quei tre là davanti, no?
2: Ti manca la variabile offensiva, però non mi sembra che abbiamo grandi geometrie a centrocampo con questi tre giocatori che sono bravi, però non hanno quella giocata che a mio parere può avere Castanos. Io batto sempre lì, insomma, lì in mezzo alla difesa, se tu hai, il Milan ci ha insegnato due mediani di quantità, il nostro Gattuso e Ambrosini, e poi davanti chi c'era? Pirlo. Questa è la realtà, perché in mezzo al campo bisogna avere qualità.
1: Fabio dice, per riassumere un po' il tutto, siamo troppo prevedibili. Ma è un concetto troppo forte, dice.
2: Siamo condizionati e di conseguenza, do ragione a Fabio, siamo un po' prevedibili, però che rende tutto questo più difficile è l'assetto tattico del Vicenza, perché c'è anche l'avversario,
1: Intanto Mercai si prende con Davidovic.
2: Sono due bei clienti.
1: Dubito che ne erano a cena.
2: Non vorrei averli a che fare in un pub con i due qua.
1: A proposito di...
2: A che faccia che è Mercai?
1: A proposito anche di toccativi, visto che ci siamo, no?
2: La nostra Francesca.
1: Pub irlandesi sono famosi per svuotarsi di fatto ogni sera, soprattutto il fine settimana. Ti chiede invece Fabio Alessio. Possiamo dire che però il Vicenza non ci farà male così com'è?
2: No, ma il Vicenza fa una partita prettamente ordinata, prettamente difensiva. Se noi guardiamo anche la situazione adesso, palla Edmundson, 10 sotto palla, questa è la partita che fa il Vicenza. Poi una palla, un errore, un episodio, perché il calcio è fatto di episodio, e magari sono capaci di castigarti questi qua, perché hanno anche qualità. Però il Vicenza è una neopromossa che gioca in modo onesto, ok, però che sta facendo bene. Guarda che bel movimento che ha fatto adesso Mercai, che è rientrato lui a fare praticamente la seconda punta, e va a rompere le scatole al nostro Iannone. Quando rientra una punta di loro, da 5-3-2 passano a 5-3-1-1, come ho detto prima, e hanno quattro giocatori a centrocampo.
1: Devo dire, si sacrificano tutti,
2: è così,
1: classica squadra operaia. Davide Cailotto, ben te godi, Davide.
0: Attenzione a Mulattiere in area di rigore, cade a terra, si rialza, porta la palla però fin sul fondo, allora sarà rimessa per il Vicenza. 26 minuti di gara molto molto molto combattuta, soprattutto a centrocampo. Allora Gianluca, mi chiedo dell'arbitraggio di Colombo, perché all'inizio sembrava fischiasse solo in favore del Vicenza, adesso incomincia a fare indispettire anche Galli.
3: Beh, sai, i due allenatori si arrabbiano perché comunque pensano che da scontri del genere possano nascere degli infortuni anche magari seri. Per come si gioca in Italia, devo dire che Colombo sta arbitrando sicuramente all'inglese, anche se non bisogna confondere una carica di spalla regolare con delle trattenute o delle entrate davvero pericolose.
0: La palla adesso tra i piedi di Gagno, che esce fuori dall'area di rigore e prova ad alzare la testa, un Vicenza non pervenuto là davanti, ad eccezione di quel colpo di testa salvato molto bene da Edmundson, un'occasione per parte. Nei primi minuti Lella invece sul calcio d'angolo di Sara. Adesso prova ad impostare la squadra di Gallo, che va sulla fascia di destra dove c'è Zonta, lancia in avanti, la palla però si perde tra Davidovic ed Edmundson, che riceve dalle ali. Allora riparte dalle retrovie il Verona, lancio lungo come al solito, il giocatore delle Faroer, Sarra di testa alla spizzata, non ci crede Mulattieri, anticipa tutti quanti Nicola Brighenti, che la dà indietro a Gagno. Siamo di nuovo nell'area di rigore da Vicenza, tocco corto, adesso rallenta moltissimo il ritmo del gioco la squadra di Gallo, si abbassa a prendere il pallone Bellemo, che lì davanti alla difesa ha dato un sacco di punta su Suslov, che quando si accentra finisce sempre dalle sue parti. Manovra adesso il Vicenza con i tre difensori e Verona non va a pressare, dietro la linea del metà campo a coprire gli spazi, non vuole a quanto pare scoprirsi la squadra di Baroni, che insomma Benevento ha pagato a caro prezzo gli spazi concessi. Lancio lungo adesso, in qualche modo le ali, devo dire, non è che sia così facendo molto meglio di Montipò, in questo avvio di campionato gli è scivolato il pallone, lo blocca, poi lo rilancia subito sulla destra dove c'è Zappa, è chiuso però il Vicenza, allora si manovra diciamo basso con Suslov, che va all'indietro da Edmundson, cambio gioco per De Battisti, che sembra più volenteroso dei suoi, alza la testa in 71, prova ad andare tra le linee, da Mulattieri il controllo, poi l'ostacolo da parte di Bellemo, la sventagliata di Mulattieri, Pippo Corta però anticipa Zappa e si guadagna anche la rimessa laterale, errore qua di Zappa, che era andato in sovrapposizione sulla fascia dove c'era Suslov, Costa ha anticipato tutti. Ultimi secondi di Radio Cronaca con il Vicenza che gioca a sinistra, non sta succedendo nulla, adesso ha preso in mano il pallino del gioco la squadra di Gallo. Gianluca, stranamente Verona non va a pressare nella metà campo avversaria, non so se è un'indicazione di Baroni.
3: Beh, può essere un'indicazione, sì, adesso è anche il Vicenza che comincia a palleggiare. Raccontavi tu prima giustamente delle due punte che non sono velocissime ma probabilmente sono tecniche, e quindi Baroni magari ha anche un po' di timore. Certo che giocando più dietro Verona vedi che adesso ha più campo per attaccare.
0: E allora attacca a destra Zappa, che prova a sfondare, davanti a lui però c'è Pippo Corta, le finte del terzino e Scagliari che scarica all'indietro dove c'è Suslov, la sovrapposizione in fascia di Lebonia che era perduto, la mette in mezzo francese, attenzione il contratto, l'area di rigore, Sarra, la palla resta lì e poi la libera la difesa del Vicenza, Lella si era buttata nello spazio, giocatore che non ha tanti gol nelle gambe ma qualcuno lo fa, ma Lebonia veramente menzione di merito perché è ovunque ed è un gran bel giocatore. 29 minuti, 0-0, 20 gol di voi.
1: Grazie Davide, siamo quasi alla mezz'ora. Lindo, il Verona che non pressa è un Verona che vuole anche ricavarsi degli spazi, insomma alla fine la ricerca degli spazi può essere anche di quella che vuole fare la partita e di quella che deve attaccare per prima.
2: Non puoi tutte le volte che hanno la palla loro
1: pressare ogni volta,
2: pressare tutte le volte. Non arrivi al 90° o al 100° minuto, bisogna alternare pressing alto, bisogna alternare il pressing medio e bisogna vedere la squadra, bisogna leggere anche la situazione tecnico-tattica della squadra avversaria, capire quando sono in difficoltà e anche a livello fisico soprattutto. Se sono in difficoltà a livello fisico vanno in difficoltà anche a livello tecnico-tattico, dunque magari cambi il periodo e invece di pressare alto i primi 10 minuti pressi alto i secondi 10 minuti o gli ultimi 10 minuti, questo bisogna capire, fare anche quello che ti concede l'avversario, non c'è niente da fare, è inutile andare ad attaccare alto perché se poi

0: base a quello che ti permette l'avversario. E il Vicenza, a mio parere, a livello difensivo sta difendendo molto bene.
1: Sa cosa fare, diciamo così.
0: Sì, però no, lui
1: è quello, dai.
0: Lui difende, poi riparte, se vanno bene le cose, male che vada, fraseggia poco, poi difende ancora.
1: Ah, sì.
0: Mi sembra di vedere primo tempo con l'Arezzo.
1: Intanto 0-0 fra Arezzo e Sudtirol, anche 0-0 fra Arezzo e Sudtirol. A Frosinone Carolindo sta vincendo 1-0 il Frosinone sul Como con il gol di Giacomo Calò, che è un bel giocatore. 0-0 fra Parma e Genoa, giocata alle 12:30, l'1-1 fra
0: Frosinone.
1: Col Como, Frosinone 1, Como 0, finita invece
0: struttura.
1: A Firenze, la struttura è il termine che ha
0: il
1: diciamo,
0: nostro amico Alvini.
1: Coniato Alvino, però sta strutturando bene questa partita perché sta vincendo 1-0. Col Como, francamente, insomma, male non sarebbe. Gilmour e Gimenez a firmare invece l'1-1 fra la Fiorentina ed il Napoli, partita giocata all'ora di pranzo. Sta succedendo poco, un derby ruvido, no?
0: Un derby
1: ruvido, come lo voleva il Vicenza, mi viene da dire, no?
0: È un derby che
1: si sta giocando la partita che vuole il Vicenza, Olindo.
0: No. Il derby è derby, Derby è una partita strana, particolare. È una partita importante anche se alla quinta di campionato. Dunque rispetto per il Vicenza, come il Vicenza ha rispetto per noi, però derby è una partita diversa.
1: 33 minuti intanto sul cronometro, 0-0 al Bentegodi, un minuto di fascia, poi di nuovo insieme.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Verona.
8: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
1: 34 minuti, ti chiede Vittorio, dice manca però al Verona un giocatore che salti l'uomo, veramente.
0: Ma penso che questo sia un problema
1: di
0: tantissime squadre, non c'è niente da fare, perché sono tutti giocatori che manovrano, poi sai, non so se manovrano per difficoltà, perché ti mette in difficoltà l'avversario, oppure per
1: fare il compitino magari, no?
0: Bravo Ale. Perché non si vogliono prendere la responsabilità dell'uno contro uno.
1: Zappa sulla destra, intanto fonda Zappa, un po' di spazio con...
0: vedi che è già uscito lì Marchizza, che non sta facendo
1: terzo,
0: male
1: il terzo di sinistra, attenzione, Pippo Costa bene di lettura,
0: fai fatica con questo, quanti anni ha?
1: 95 se non sbaglio Costa, non vorrei esagerare.
0: 31 anni.
1: Ah, però me lo ricordo al Chievo quando si impuntò, se ne andò anche in Inghilterra, al Barmouth se non sbaglio, no? Fece velocissimamente, poi tornò in Italia, giocatore forte, vicentino fra l'altro, primavera del Chievo dei 95, quelle classi lì, mentre Brighenti è un prima del Chievo ancora di Lazzarin, ricorderete il mitico Lazzarin?
0: Dario
1: Lazzarin era quel Chievo in cui giocava anche Rick Rickler, ricorderete, poi è andato al Bologna, sembrava dovesse spaccare il mondo Rickler, centrale
0: poi ebbe un brutto infortunio, però.
1: Sì, più di un
0: infortunio. Era intelligente a giocare a calcio.
1: Bravo. Ma non so, ecco, Costa faceva parte di quel Chievo, insomma, come
0: Dario Lazzarin era il giocatore, il giocatore d'ordine di Alberto Montesani.
1: Dieci. Classico. Intanto chiusura da parte di Caferri col Verona che ricomincia con gli Annoni, con Lella, sempre a cercare la tre quarti con Suslo, si fa giocare molto anche in Serie A. Sei d'accordo con questo metro, Lindo? Insomma, si stanno, non dico picchiando parecchio anche in Serie A. Orsato vuole questo nuovo metro, no? Tanto agonista, tanti però dire insomma, fino a un certo punto, no? Qual è il limite fra il lasciar correre e il dover comunque sanzionare un fallo?
0: Ma io a volte
1: forse
0: a volte
1: qualcuno, c'era fallo adesso.
0: A volte qualcuno confonde il calcio con la lotta libera, soprattutto quando vai a vedere quando marcano su corner, su punizioni laterali. Cioè, non si insegna più il posizionamento difensivo nei confronti dell'avversario.

0: avversario per arrivare prima sulla palla, per il concetto di avversario palla porta, però il concetto corretto di posizionamento non si insegna più. Perché? Perché non ci sono insegnanti di calcio. C'è tanta gente che allena, soprattutto nei settori giovanili, e pochi che insegnano.
1: Beh, bel quadro stai facendo.
0: No, ma è così.
1: No, non si salta l'uomo, tutti fanno il compitino.
0: Però non mi sembra che tu sei d'accordo con me.
1: No, la verità,
0: è così.
1: Vabbè, lo dice il campo.
0: Oh, prima ho visto la partita di Milan-Roma primavera. C'era il giocatore che l'anno scorso è esordito in prima squadra, centravanti, e l'ha messo dentro gli ultimi 25 minuti, due volte.
1: Ma chi?
0: Nella Roma.
1: Ah, nella Roma.
0: E un ragazzo che adesso non ha esordito l'anno scorso, aveva fatto gol, tra l'altro, con Gasperini. Due volte gli viene la palla al limite dell'area, passa la palla, il mister si alza, Mattia Scala, gli
1: fa,
0: dice,
1: l'attaccante.
0: Ascolta, gli dice, ma qualche volta l'uno contro uno.
1: Sì, provaci.
0: Tra l'altro il Milan era in 10, allora come mai che non ci provano? Sì. Perché? Perché è più facile, no? Ti scarico la palla, la responsabilità è tua adesso.
1: E fai gli attaccati.
0: Sandrino Mazzola non le faceva
1: No. Cose. Ancora Verona con il cross basso, cercare Mulattieri con la gelata pronta, parata di Gagno, squillo. Di Mulattieri, dura la vita di Mulattieri, no? Lì
0: è
1: in
0: dura
1: mezzo,
0: perché
1: no?
0: Se la deve vedere con, vedi anche qua, per esempio, anche Cuomo va a attaccare l'uomo perché va a marcare l'uomo. Questi sono movimenti difensivi provati, straprovati. Lui va a marcare l'uomo perché gli arriva da dietro, però Brighenti rimane in copertura e praticamente insieme col portiere gli dà la copertura. E questa è una cosa bella a livello difensivo, che non è male il ragazzino Gallo.
1: Beh, certamente conosce i codici, codici,
0: soprattutto quelli difensivi,
1: della fase difensiva. Gallo, ciao Tex da Mozzecane, bene bene bene, peccato per Coraz, ma Edmundson è meglio, Le Borgne re della Serie B, peccato non avere il diritto di riscatto, Suslov anche meno arie, buonissimo giocatore, non un campione, se l'arbitro insomma deve essere un po' più intelligente, direziona la gara in un modo, deve essere un po' più intelligente. Questo è il messaggio di questo amico che ci ha messo un po' tutto, la faccia di Davidovic. Non sono rose e fiori con Mercai, sono quei due che ci piacciono lì, no? Se no sono tutti quanti troppo fighetti, no? Anche se sono fighetti, anche il 9 con l'11
0: mi ricordano gli scontri di una volta,
1: finalmente
0: mi ricordo gli scontri di una volta,
1: un po' di botte adesso.
0: Suslov non è un campione, ma se fosse un campione non sarebbe a Verona. Cioè, mi hai capito?
1: Però ti aspettavi, ti faccio giocare titolare, insomma, al di là della posizione, può essere la sua, non la sua, magari no,
0: non è la sua,
1: però qualcosa in più, fammi vedere, no? Insomma, anche
0: sì, ma non
1: esci
0: è,
1: un po',
0: ma non è la sua, non è un'ala destra. Lui sta bene in mezzo al campo, poi va in mezzo al campo per liberare lo spazio, come in questo caso qua per Zappa. Questi sono movimenti provati, comprovati, palla a sinistra e lui viene dentro alle spalle di Mulattieri, e l'ala destra praticamente la fa Zappa. Però io lo vedo bene in zona tiro, in zona assist. L'assist non lo fai sulle fasce laterali, fasce laterali fai dei cross, però io lo vedo bene in mezzo al cuore del campo.
1: Adesso sei un po' centrato, provato di sinistra,
0: sì,
1: da lontano, però velleitario alto.
0: Lui viene dentro per liberare lo spazio per Zappa, come viene dentro Sar per liberare lo spazio per il nostro De Battisti, che secondo me è uno dei più positivi del Verona nel primo tempo.
1: Massimo Di Basson dice: ciao Lindo, ma Mulattieri e Suslov pensano di fare un allenamento, non ne tengono una, dentro Cerbone o Livramento e Moschera, così negativo Mulattieri. Mulattieri e Suslov pensano di fare un allenamento, li vede un po' sotto ritmo.
0: Chi è il nome?
1: Massimo.
0: Massimo non ha torto, perché il Verona è lento nell'impostazione della manovra per merito tattico del Vicenza, ma è anche lento perché le punte si muovono poco, anche lo stesso Sar si muove poco, invita poco. Se tutti ti muovi poco, ti smarchi poco, la palla circola lenta e diventi prevedibile.
1: Tanto gol del Parma con Romero, Parma 1 Genoa 0, andiamo verso la fine del primo tempo anche in Serie A.
0: Adesso esonerano anche De Rossi.
1: 1-0 Frosinone sul Como, ieri a proposito di esonero, non so se sarà così poi il 2-0 della della Lazio in casa del,
0: ho visto una bella Lazio,
1: del Venezia. Venezia
0: però, però il Venezia è sfortunato.
1: Primo tempo bene, sì, primo tempo sì, bene, sbagliato il rigore.
0: Mi spiace per Giovanni.
1: Per Giovanino, Giovanino Stroppa. Punizione per il Vicenza. Attenzione, la palla in aria esce, respinge.
0: Però la calciano ancora bene.
1: Le ali, sì, sempre, sempre Costa. Col Vicenza ancora, ancora lì, attenzione, pericolo. Con la palla ancora rimessa in mezzo.
0: Vedi
1: con,
0: cosa fanno loro? Buttano nel mucchio.
1: E via.
0: Buttano nel mucchio, stile inglese. Quello che piace a te.
1: No, no, mi piace a me. Stiamo vedendo la partita.
0: Parlavamo di Rooney prima di quell'altro.
1: No, ti chiedevo, vorresti.
0: Se mi fai quella domanda.
1: Rooney uscire, abbiamo fatto un po' la digressione durante la fascia pubblicitaria, ma forse anche per cercare, lo dicevo in maniera subconscio, Linda, no? Magari qualcuno che possa andare in profondità, che possa magari anche far valere il fisico, al di là della giocata, no, al di là di tutto il resto.
0: Stavamo vedendo. No?
1: Sembrano delle pedine che si muovono tutte all'unisono, ma senza mai uscire dallo spartito.
0: Sì, però noi vediamo una squadra che, il Verona, per esempio, che diciamo che ha senso della manovra. La manovra viene condizionata, però è un gioco più tecnico, e invece gli altri vanno al sodo. Verona difficilmente, come prima il Vicenza, butta una palla in mezzo così. Difficilmente lo va. Ci vuole andare con la manovra, e la manovra vuol dire ragionamento. Adesso mettila, niente. Sul primo palo di
1: il destra. Cross dalla destra di Suso, che insomma sta trovando pane per i suoi denti con Costa, gli ha dato il destro, il cross di Suso, innocuo direttamente su Gagno. Sempre Tex Suslov, un falso 9 con poca resa, ragione Baroni, che deve mettere la testa in campo per le buone qualità che ha. Fa il minimo a Sprazzi, discontinuo. De Battisti boccia con gli attributi da parte di questo amico, applausi. Però a 20 anni anche De Battisti, insomma, non è più.
0: No, ma fa piacere, ragazzino, dai, vedere a me.
1: Neanche lui, però sta facendo bene.
0: A me mi si stringe il cuore quando vedo un ragazzino del settore giovanile del Verona indossare quella maglia qua.
1: Quello che ha fatto
0: è una bella roba.
1: Tutta la trafila dai bambini. Davide Cailotto, terzo collegamento.
2: Ha perso il momento buono per tirare su. Poteva spaccare la porta, come si dice in gergo. È scivolato lo slovacco, che sta mettendo in fila una prestazione veramente ombrosa. La sua è anche un giallo per proteste, che fa il paio con quello di Benevento. Ultimo minuto, poi sarà recupero ancora Suso, palla incollata al piede, alza la testa, rallenta la manovra, mette dentro filtrante per Lella, che viene anticipato, e allora è il Vicenza che adesso prova a liberare la rigore Valungo nella zona dove c'è Rauti, ma lo anticipa di testa Davidovic. Poi il duello tra Mercai e Iannoni, arriva a dargli una mano Zappa, la spara in avanti Pippo Costa, dove c'è Edmundson che, tanto per cambiare, la butta in fallo laterale. Poteva giocarla meglio Gianluca. Sembra avere quasi il colpo in canna al Verona, prima c'era stata anche una girata di Mulattieri, però non riesce a buttarla dentro.
3: Abbiamo speso tanto, Davide, abbiamo speso tanto in una giornata molto calda e non siamo riusciti, io dico la verità, neppure a preoccupare il portiere del Vicenza, che mi sembra che abbia fatto grossissimi interventi. È un vero peccato, perché tecnicamente siamo superiori, però il Vicenza sta occupando molto bene il campo e soprattutto sa quando addormentare la partita e sa quando cercare di spingere. Però è chiaro che i biancolossi sono arrivati qui per cercare di pareggiare la partita, quantomeno stare in partita, poi per vedere cosa succede. A te,
2: attenzione, il cross dentro, Vicenza prova ad attaccare, la mette fuori di difesa, però non è finita. Bellemo carica a sinistro sui tabelloni pubblicitari, rischio per il Verona, che si è fatto superare sulla fascia di competenza di De Battisti, che pure sta facendo una buona partita. Adesso siamo già in pieno recupero, due minuti decisi dal quarto uomo, questo cross dalla fascia da parte di Cafferri, che ha trovato la difesa del Verona fortunatamente ben disposta, e poi il sinistro di Bellemo è andato sui tabelloni pubblicitari. Il rilancio di Leali è preda dei giocatori del Vicenza, occhio perché Rauti viene messo giù da Edmundson, arriva il giallo in ritardo, l'intervento in scivolata da Tergo di Edmundson, l'aveva portata via la palla Rauti, quindi tutto sommato giusto il giallo per il difensore delle Faroer, che è entrato a far legna, perché è inutile che poi mi si racconti che ha i piedi buoni, questo ha due tombini al posto dei piedi, nel senso che non c'è differenza, che tiri di destra e sinistro, comunque tira un calcione a 100 metri e quindi va senza dubbio affinata la tecnica, anche per quanto riguarda il tempismo degli interventi difensivi, perché qui ha regalato un calcio di punizione, come diceva Gianluca prima, sono pericolosissimi, sono come dei corner arretrati, e il Vicenza di testa la sua la sa dire. Lo seguiamo, poi torno chiaramente Gianluca, stanno scadendo anche due di recupero, siamo davanti alla panchina di Baroni, tutto il Vicenza ad eccezione di un uomo che è Zonta sulla linea dei 16 metri, tutto il Verona a marcare a zona con Suso in barriera, la mette dentro Cafferri, secondo palo di testa, prolunga Brighenti, ma la palla finisce in fallo laterale. Ti chiedo, se da cambiare durante l'intervallo, visto che ormai siamo agli sgoccioli, cosa può fare Baroni per mischiare un po' le carte? A me sembra che Mulattieri sia un po' solo là davanti.
3: Cerbone. Cerbone perché ha quella sfrontatezza che solo i ragazzi con personalità e con dribbling hanno. Tra l'altro loro sono anche una squadra di picchiatori, ma mi sembrano lenti, quindi secondo me dopo un po' Cerbone deve andare al posto di Suso.
2: 0-0 il primo tempo, a voi.
1: Grazie, grazie Davide. 0-0 dunque intervallo, vi sto ascoltando da Plaza Catalunya a Barcellona, segnerà Bernede da subentrato nel secondo tempo, vinceremo da parte di Teoz, se t'avanza tempo porta qualcuno da Barcellona,
0: che porta magari, un po' di paese.
1: Ma, no no, ma chiunque c'ha attorno, magari è il giocatore che potrebbe così sciogliere questa,
0: passa lì dalla cantera.
1: Questa, quello che passa, quello che ti viene, tu portalo e sicuramente sarà un giocatore forte. 0-0, che primo tempo è stato lì? Un primo tempo da 0-0 o poco più? No, 0-0.
0: Sì, da pareggio, da 0-0, perché Vicenza...
1: Non ruba niente il Vicenza.
0: No, per niente. E poi, secondo me, bisogna cambiare assetto tattico, perché Bellemo, che gioca davanti alla difesa, è un giocatore, a parte i primi 10 minuti quando hai un po' di energia, però Bellemo è un giocatore che ha libertà di giocata. Perché... perché se tu giochi a 4-3-3, le borne lo devi tenere più basso, a dare copertura a Iannoni e a Lella, che questi sono, si devono occupare delle due mezze ali del Vicenza. Dunque Bellemo è a 30 metri e lui ha sempre libertà di giocata, e poi in fase difensiva, insieme con i tre centrali, praticamente fa il quarto centrale davanti alla difesa. Dunque, a mio parere bisognerebbe giocare con un trequartista o una 4-2-3-1, e perché non, ripeto, perché non
1: livramento a destra
0: e su Suslov centrale. Poi sono d'accordo anche con Gianluca che non è stata una partita entusiasmante quella di Sar, e lì secondo me ci starebbe bene anche, come ci sta De Battisti che sta facendo bene, ci sta bene anche l'altro ragazzino che è veloce, agile. E allora vediamo se cominciamo a sviluppare velocità, però avere a centrocampo un misto di fisicità e di tecnica, e lì te la dà solo Suslo, perché gioca nel suo ruolo, ripeto, e delle altre due mezze ali se ne occupano sia i giocatori di quantità come Iannoni, come Lella, come Le Borg, che faccio fatica a lasciarlo fuori, però ultimamente davanti alla difesa
1: non è il suo,
0: no, sta correndo a vuoto, sta correndo,
1: sì,
0: a vuoto,
1: gli togli un po' di potere
0: e poi c'è quel problema lì che il signor Gallo, mister Gallo, l'ha interpretata molto bene. Noi abbiamo uno davanti alla difesa che è De Bort. Bene, in fase difensiva io abbasso a turno una delle due punte e gioco a 4-3, un triangolo del Verona contro un rombo del Vicenza, e la partita la impatti così. Però insomma vediamo adesso.
1: Allora intanto io vi ascolto da Cala San Vicente, da Ibiza, sto guardando la partita ma non vedo molto bilanciamento, giocatori un po' a caso sparsi per il campo, magari questo amico sta guardando anche qualcos'altro, nel senso che è Ibiza, sta guardando anche la spiaggia, non lo so, sta guardando le acque limpide di Ibiza, insomma, piuttosto che sto primo tempo.
0: E non
1: lo biasimo. Tex da Mozzecane, non so se ci porta qualche talento della Catalogna come l'amico che è a Barcellona, no? Dice questa è la formazione top, il gioco c'è, il talento per la B anche se era più mentalità, e qui Baroni sono sicuro che faccia il suo perché è un super allenatore per la B, ma vedo poco agonismo, sapete dirmi voi il perché? Ne abbiamo parlato oggi in contemporanea le mie due squadre del cuore, Hellas Verona da sempre su Tirol d'adozione, saluti da Bressanone, questo è Massimo Bessone, credo 0-0 il su Tirol con l'Arezzo, ciao Ale, ci manca la fiammella decisiva, Maurizio di Bergamo, fascia, poi torniamo all'intervallo, tutto il resto.
4: Ottica Tecnocontact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
12: Hai guardato il volantino prima, vero?
13: Compralo subito, è 3x2.
12: Il 3x2 finisce stasera?
13: L'hai presa la Fidelity Card?
14: Con la Fidelity Card ti costa meno.
13: Hai visto che è sotto costo?
12: È a metà prezzo, prendine due.
14: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
15: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: 15-57 su Tirol in vantaggio a casa dell'Arezzo. Sta facendo bene anche il Sud Tirol, una bella squadra con Possanzini in panchina. C'è tanto da dire in questo primo tempo, c'è tanto da dire nel non dir molto. Olindo, tatticamente la sta vincendo, ti chiede Matteo, la sta vincendo Gallo su Baroni oppure no? O è generica?
1: Beh, per quello che si è prefissato Gallo sì, perché Vicenza è venuto qua minimo per un punto, tra l'altro una partita un po' particolare. Sta difendendo bene, a mio parere, a 5-3-2 con 10 giocatori sempre sotto la linea della palla. Quando deve ripartire non va in cerca di tanti fronzoli, cerca di verticalizzare al massimo a palla a terra su Rauti e a palla alta su Mercai, perché questo è uno che ti mette sempre in difficoltà. E noi abbiamo difficoltà, poi quando cala un po' la condizione fisica, c'è anche caldo tra l'altro anche oggi, ma il caldo c'è per tutte e due, e escono anche le prime difficoltà. E la difficoltà maggiore, a mio parere, è tutta la libertà di giocata in fase di impostazione che ha Bellemo, perché non ha un avversario diretto di fronte, perché il 4-3-3, come ho detto prima, col vertice stai basso, dunque lasci spazio a Bellemo di giocata. Se non fai rientrare Mulattieri, ma così lo carichi ancora di un lavoro difensivo e poi non lo puoi sfruttare meglio a livello offensivo, allora sarebbe il caso di cambiare, di mettere un trequartista veloce, rapido, che ha qualità anche di incontrista, come è il nostro Suslo, e mettere in difficoltà di ripartenza di giocata il Vicenza, non permettendo a Bellemo di giocare, perché questo è un giocatore tecnicamente bravo, come è bravo lo stesso Zonta. Sono giocatori eleganti che fanno circolare bene la palla, e dunque lì ci deve mettere qualcosa. Abbiamo fatto poco sulle fasce, perché sulle fasce è limitativo nei confronti di Suslo, non è un giocatore da fascia. Allora abbiamo dei giocatori che lo sono per natura, Livramento e il ragazzino, facciamoli giocare.
0: Massimo dice ciao dalla piovosa Bangkok, prenotiamo anche un viaggio a Bangkok, sempre fedele, sempre in ascolto, forza LS, 0-0 la partita, in compenso noi ci siamo fatti viaggi per un paio d'anni perché abbiamo sfruttato il pre-partita con i nostri messaggi, ricattando proprio fisicamente, ricattando così in maniera anche indiretta, quindi con tanti testimoni i nostri ascoltatori, andando a prenderci vacanze a destra e a sinistra. Francesca Pellegrini, ancora Tocati, regina di Tocati, direttamente dall'Irlanda, mi viene da dire, sì. No, quasi. Ciao Francesca, eccoti.
2: Sì, ciao Alessandro, siamo proprio in Piazza Irlanda, così come è stata ribattezzata Piazza Santa Toscana, e vicino a me, aspetta che ci spostiamo leggermente, Michele, altrimenti non sentiamo nulla, come potete sentire anche in sottofondo le danze celtiche che ci accompagnano. Sono con Michele Brunelli, che è il nuovo componente del direttivo dell'Associazione Giochi Antichi, l'associazione che da 24 anni organizza il Tocati, che adesso si è rinnovata con tanti giovani. Michele, che apporto stanno dando i giovani, i tuoi coetanei, diciamo, a questa associazione che si chiama Giochi Antichi, per cui è quasi, no?
3: È quasi uno stimolo, sì, però niente, ci abbiamo avuto anche un'affluenza incredibile quest'anno non solo dalla parte direttiva, perché non sono l'unico, sono entrati altri due persone, ma anche a livello di volontari. Abbiamo avuto un 50 persone in più di volontari rispetto all'anno scorso, con un'età media sotto i 27 anni, quindi sono passi da gigante e ci danno ancora più voglia di andare avanti.
2: Alessandro, sono dei giovani anche un po' atipici, perché hanno abbandonato per l'organizzazione ovviamente il Tocati, iPhone, ad intelligenza artificiale, e si sono buttati alla riscoperta dei giochi antichi, che poi in fin dei conti sarebbero i giochi dei nostri nonni, giochi semplici. Mi dicevano che per esempio quando è stato organizzato un torneo di Cerbottana, gli adulti, non i bambini, facevano ovviamente a gara per parteciparvi.
0: Beh, sicuramente sì, Olindo potrebbe ragguagliarci, no? Con i giochi antichi, no? Quanti giochi antichi hai fatto tu prima del calcio? Tanti, no?
2: Dimmi
0: Olindo, dimmi.
1: No, quando si giocava in Piazza Garibaldi, non avevamo, c'era lo stanco, avevamo bandiera, si giocava bandiera, città, mosca cieca, fazzoletto e via di seguito. Erano giochi che se li proponessi adesso i ragazzi magari lascerebbero lì una volta un po' tranquillo quel telefonino lì e giocherebbero di più e si divertirebbero di più.
2: Ecco Alessandro, interrompo te Olindo per invitare. Sì. Per invitare proprio Olindo a venire qui in Piazzetta Santa Toscana, ti deve abbandonare direi.
0: Sì.
2: A venire qui a giocare ai nostri giochi antichi, quelli tradizionali, sì, anche irlandesi. Ha detto bene Olindo, perché lo scianco è il gioco da cui è praticamente si è originato il toccatisti. Per cui Olindo ha centrato l'obiettivo, è già un socio onorario,
0: ecco,
2: dell'associazione giochi antichi. Adesso va bene, gli faremo avere la tessera. Michele, glielo dici tu Olindo?
3: Certo, anche perché io sono un giocatore di scianco anch'io, quindi Olindo ti aspetto qua al campo.
1: Ma anche io ero fuori classe nello scianco.
0: Attenzione.
3: Ma ce ne sono di fuori classe
1: quando lo facevamo nel manico di scopa.
3: Va bene, vi aspettiamo.
0: Si alza il livello di competizione. Si alza il livello di competizione.
2: Ecco Alessandro, sì, ti restituirei quindi la linea.
0: Grazie.
2: Immagino che sia per iniziare la partita.
0: Sì. Speriamo bene.
2: Ecco, speriamo bene. Va bene.
0: Ciao,
2: ok,
0: ciao,
2: allora
0: Francesca.
2: Buon secondo tempo. Ciao
0: grazie,
2: a tutti voi.
0: Grazie, buon toccati. Questa è Francesca Pellegrini. Giusto qualche digressione. Al di là di questo sciallo, possiamo dirlo, no? 0-0 fra Verona e Vicenza. Fascio, minuto e mezzo. Poi il secondo tempo della partita.
4: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. Ora esatta, in collaborazione con...
5: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
4: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: C'è un sacco di messaggi, tanti cercano alternative al calcio. Dopo così la digressione di Olindo, siamo in zona retrocessione, ragazzi, ve ne rendete conto o no? Quanto si guarda la classifica, Olindo, quanto così la si lascia lì in questo momento?
1: No, bisogna guardare la prestazione, ma in questo momento qua, che si viene da un pareggio, una vittoria, due sconfitte, bisogna guardare i punti e fare i punti, perché poi mi sembra che ci sia la sosta, no? E si riprende il 9, mi sembra, di ottobre.
0: L'11 addirittura
1: con
0: Modena.
1: Che si va a Modena, altro brutto cliente. Però servono i punti e non c'è niente da fare. Andare a casa stasera con 5 punti, perché pareggi e magari caschi nella trappola vicentina, e andare a casa con 7 punti è un'altra cosa.
0: Olindo, manca il bomber, prendiamo, dice questo amico, uno svincolato, ci serve, deve uscire uno, ne devono uscire due. Perché
1: capito,
0: adesso torna Frese, bisogna liberare già un posto per Frese.
1: Ma tu puoi prendere tutti i bomber che vuoi, ma se non ti arrivano palloni giocabili davanti è difficile che fai gol. Perché Mulattieri si dà da fare, ma la palla non gli arriva mai. Lui spende il 60-70% delle energie fisiche smarcandosi di qua e di là, ma la palla non gli arriva mai. Cioè lì è un discorso anche di... perché ci sono degli equilibri di squadra fra singolo, reparto e collettivo. Ci sono degli equilibri quando ti difendi, ma ci devono essere degli equilibri anche quando attacchi, e non c'è niente da fare, perché tu ti difendi e ti adatti in certi ruoli, in certe zone non tue, perché magari i tuoi compagni hanno attaccato in un certo modo, però poi c'è la compensazione tecnica e puoi attaccare in un modo a destra come in un altro modo a sinistra in base alle caratteristiche dei giocatori e le abilità tecniche dei giocatori.
0: Attenzione perché escono Suslov e Mulattieri, entrano Cerbone e Livramento. Suslov, Mulattieri, Cerbone e Livramento, dovrebbe essere questo il doppio cambio di Baroni. Sicuramente entra Cerbone e sicuramente entra Livramento. Mulattieri non è Gesù Cristo, dice questo amico. Hai ragione Olindo, vabbè, insomma, ce ne sono pochi in questo momento.
1: Beh, Gesù Cristo ce n'era uno solo, lasciamolo là, intanto, poverino.
0: Cerbone e Livramento, Cerbone e Livramento, Suslo e Mulattieri.
1: Sar centravanti, Cerbone
0: a sinistra, Livramento è più logico, sì.
1: Sì, però a mio parere bisogna spostare un po' il baricentro del centrocampo, bisogna giocare con un trequartista che dia fastidio al regista del Vicenza, che sta facendo il bello e il cattivo tempo.
0: Oggi è la Verona al 100% sia come possesso che come gioco di squadra, bellissime le galoppate di Zappa, bene anche Suslov, Edmundson, Davidovic, forza Hellas da parte di Antonio, ci ha visto un po' insomma, ci ha visto troppo del buono, credo, no, in questo. Dimmi, che è successo?
1: Sto vedendo un'altra partita qua.
0: Vabbè, mettiamo la partita Olindo per favore, 335 60 11 610 i vostri sms, io la vedo. È Verona Vicenza, non so.
1: Sto vedendo l'Inter contro un'altra squadra.
0: Da che parte ti hanno mandato? No?
1: Su Rai 2.
0: Di repertorio.
1: Su Rai 2.
0: Andiamo sul 2-0-1 con Olindo, no, anche se... con Verona Vicenza, adesso ci arriviamo. Insomma,
1: non è che siano le maglie di riserva.
0: I nostri potenti mezzi ti portano. Io sono da Zappa, sono da Edmundson, adesso da Davidovic col Verona che costruisce nella propria zona di difesa con la palla su De Battisti e con il tentativo di andare su Cerbone con De Battisti che torna adesso verso il centro, che torna giocare
1: e Matteo Sambugaro fa questi attentati, poi mi frega caramelle,
0: sono depistati è aggressivo oggi, aggressivo.
1: Vediamo come sono messi in campo.
0: Quindi Sar centravanti, Olindo, dai.
1: Sar centravanti, Livramento alla destra, meno male. Cerbone alla sinistra. Vediamo adesso.
0: Puoi dire che vai di più di uno contro uno adesso.
1: Vabbè, quello dipende come ti smarchi e che rifornimenti ricevi. Perché il rifornimento in profondità è quando tu ti crei lo spazio e attacchi la profondità. Poi se vuoi la palla sul piede, allora tu ti devi proporre per uno contro uno.
0: Ecco, meglio Edmundson cambiarlo a gennaio. Insomma, fate finire la partita adesso. Ci serve un centro avanti. Povero Edmundson, è capitano da poco. Fatevi fare il capitano almeno fino a fine campionato. Vedremo, però sono a gennaio un po' lontano. C'è un secondo tempo da giocare. C'è il Vicenza che rimane uguale a se stesso. Su quello avevamo pochi dubbi, caro Lindo, è cambiato il Verona. È cambiato come? Perché Livramento è sulla sua amata fascia di destra, era piuttosto scritto, Cerbone a sinistra, Sar fa il centravanti e poi è un 4-3-3. Adesso non
1: vediamo,
0: ancora
1: mi
0: più
1: sembra
0: mancato.
1: Che abbia spostato più avanti le Borne. Allora diventa
0: più logico, forse, dai, 4-2-3-1 con le Borne e mezzala.
1: Può darsi che non si sia offeso il mister e ci ha ascoltato. Perché metti le Borne, se lo alzi 15-20 metri, lo metti nella zona di Bellemo, che è il regista e fa partire il gioco della squadra.
0: Quindi anche per disturbare un po' Bellemo, un po' per sporcare il
1: in fase
0: il
1: di impostazione, perché Bellemo imposta e filtra, imposta e filtra, sta facendo bene. E io l'avevo scambiato per Bellomo, pensate.
0: No, Bellomo è uno che grandi qualità tecniche,
1: una bella mezzala.
0: Testa un po' così, devo dire.
1: È un po' così.
0: Andava e veniva.
1: Vedi che è 4-2-3-1, Ale.
0: Sì, 4-2-3-1 adesso, dai. 4-2-3-1 ha cambiato con le Borgne che più avanti, attenzione al Vicenza!
1: Mercai. Una gran giocata
0: Rauti
1: questa.
0: Per Mercai quasi alla cieca, Rauti per Mercai e Mercai che si divora il gol dell'1-0 perché
1: Edmundson in ritardo
0: ci va di esterno, ci va ovviamente ad anticipare le ali, lo anticipo però calciato. Attenzione ancora al Vicenza, però attenzione a Mercai,
1: un brutto cliente
0: indemoniato, uno che non molla mai Mercai, uno che anche guizzi, attenzione, uno che anche guizzi. Intanto parte Cerbone sulla sinistra, va Cerbone che è un'altra marcia rispetto a tutti, il contrasto da parte di Brighenti che vuole la rimessa laterale invece che del Verona. Si sta accendendo la partita con l'occasione per Mercai, l'occasione più nitida di questo di questa partita. Bello, Rauti quasi alla cieca.
1: Però Edmundo è lì che lo guarda. Devi rientrare prima e dare la copertura.
0: Posso dire anche, da attaccante, quale sono stato anche ad alto livello.
1: Un picchiatore.
0: No, che Mercai ci vuole andare d'esterno destro, ci va di piatto sinistro, fa prima. Tiene bassa la palla.
1: Ha cercato di andarci così perché se no non la prendeva.
0: Dici?
1: Sì. Ma ha giocato col piede sbagliato, perché sennò non la prendeva. Cioè, era un caso estremo questo qua. Però gli abbiamo permesso di arrivare davanti al portiere, e lì è mancata la copertura corretta di Edmundson. Però c'è anche stata una giocata veloce.
0: Anche Rauti bravo, devo dire che Rauti quasi spalla la porta. Vede, chiaro che l'ha visto con la coda dell'occhio, però l'ha visto bene.
1: Ha visto cosa ha fatto adesso qua.
0: Gliel'ha messa giù.
1: Pum, palla lunga ancora.
0: Tanto Verona che attacca, Verona con il possesso di palla, zona di centro sinistra, verso il padovano De Battisti, verso ragazzo che fra l'altro è cresciuto nel Verona dagli esordienti, il buon Davide De Battisti. Palla in mezzo, attenzione, caos nell'area del Vicenza, salimenta l'azione del Verona, c'è anche liberamento, libera però la difesa del Vicenza, sotto pressione, però ha cambiato qualcosa Lindo con le borne più alto, con la pressione di uno contro uno di Livramento e Cerbone.
1: Beh certo, perché prima Mulatieri era troppo abbandonato a se stesso, lo stesso, non vorrei ripetermi, lo stesso Bellemo faceva il bello e il cattivo tempo, adesso Bellemo è limitato nelle giocate, soprattutto quando devono ripartire, e poi in fase offensiva ha un riferimento alle spalle il nostro Mulatieri, però qua sarà importante adesso sarà importante sviluppare gioco sulle fasce laterali, sia per il ragazzino, per Cerbone a sinistra e per Livramento, e la squadra non c'è da vergognarsi se adesso arretra un po' per procurarsi lo spazio, per attaccare lo spazio dietro alla linea difensiva del Vicenza. Però il Vicenza è una squadra allenata bene, non si alza molto, non viene attratta nella trappola, io mi abbasso e tu ti alzi, no? Stanno lì loro. È dura. Guarda dove sono adesso, per esempio.
0: Resta lì.
1: La palla è a tre quarti campo nostra e loro difensiva, e loro a 10 metri dalla linea dell'area.
0: Vicenza resta bellamente lì, senza grandi problemi. Però intanto è dura adesso, no? Con Livramento da una parte, con Cerbone dall'altra, con le borne più alte. Ancora Cerbone, devo dire che non ha paura il ragazzo a fare uno contro uno, è il suo.
1: Ma mi sembra che
0: attenzione
1: lì abbiamo,
0: alle borne, attenzione al,
1: abbiamo una al bella Verona. Coppia di ragazzi, perché anche
0: 2007-2006
1: sì, anche il nostro De Battisti sta facendo non bene, benissimo direi, e non voglio esagerare, perché è una bella sorpresa, dai.
0: Sì, tante volte vedi, si apre lo spazio, si infortuna Fresa, si fa male Bradaritz,
1: poi la pagnotta te la devi guadagnare.
0: Bradaritz col mercato di mezzo non gioca col Cagliari, gioca bene De Battisti. Bradaritz oggi non al meglio, gioca De Battisti, e poi De Battisti si conquista il suo spazio. 335 60 11 610 Olindo, perché non investiamo in un chilo di sale grosso da spargere inizio partita al Bentegodi? Servirebbe anche quello, se non credo che
1: ci
0: sia
1: vorrebbe
0: quello.
1: Presidente,
0: Ancone Tani lo faceva.
1: Ancone Tani, poi ci vorrebbe il mago di Turi, pugliese.
0: Ma
1: quelli lì erano altri tempi.
0: Ancone Tani col Pisa.
1: Però mi sembra che ancora ci sia qualcuno che...
0: Scaramantici tutti, devo dire, nel calcio. Qualcosa di incredibile. Devo dire che insomma ci sono di quei riti...
1: Vedi le borne adesso che si va a prendere Bellemo. Così doveva farlo il primo tempo.
0: Attenzione, perché il Vicenza qualcosa combina però davanti, perché sono lì, attenzione, perché si capiscono bene sia Rauti che Mercalli, hanno dimostrato in occasione dell'occasionissima che poi si è divorato Mercai, non era così facile, è un gol sbagliato quello, oppure
1: quanto corre Rauti?
0: Sì, anche in ripiegamento.
1: Guarda che roba.
0: Sì, è già sulla linea dei centrocampisti, lasciando
1: quello lì
0: soltanto Mercai. Attenzione al Verona che sfonda, sempre con De Battisti sulla sinistra. Insomma, ci ha provato ancora una volta.
1: Sì, ma almeno ci prova per con
0: dritto,
1: personalità. Deve un po' regolarsi, però è già due o tre volte che dà la palla alla punta.
0: Lo spunto ce l'ha.
1: A volte però dai e vai, però a volte c'è anche il terzino quello che viene da dietro, dai e non vai, rimani fermo perché per il passaggio in scarico, come fa quel signore che gioca terzino sinistro nell'Inter, che non faccio neanche il nome perché non mi è molto simpatico.
0: Ecco, De Battisti è quello, no? Ha l'accelerata, forse
1: sì,
0: non
1: però
0: ha
1: lui
0: il,
1: continua ad andare,
0: non ha la digressione, no?
1: Continua,
0: non ha
1: allora, il... se tu vai è per portarti lì un altro intorno a tua, ma se nessuno viene tu dai la palla e rimani a ricevere, no?
0: Sì, sì, non hai il periferico fino in fondo, come
1: però
0: chiamalo,
1: insomma, sta facendo bene
0: così. Pronti a tornare Davide Chelotto naturalmente per il primo collegamento del secondo tempo. 335 60 11 610 lo 0-0 sarebbe una sconfitta, scrive questo amico che si butta un po' avanti forse, no? Rispetto a quelli che sono i 35 passa minuti di tempo che mancano. Dovevamo comprarlo noi Mercai, insomma, vabbè. Se preso Ekuban dalla sosta, dopo la sosta sarà disponibile, così ha promesso, così ha confermato Baroni, però questa è stata la scelta e quindi così, insomma, senza dover adesso rimpiangere questo o quello. Attenzione a Sar, il tiro alto, attenzione a Sar da buonissima posizione a far perno sul destro, Sar col sinistro, palla alta, poteva,
1: si è disimpegnato molto bene nei confronti di Cuomo,
0: fatto perno su Cuomo, poi sì. il sinistro, palla alta, era una buona occasione,
1: un
0: questa.
1: Po' ingenuo Cuomo,
0: sì, una voleva, buona occasione,
1: voleva anticipare quando bastava solo rimanere lì e tenerlo spalle alla porta,
0: gli va alto e gli va anche largo. Davide Chelotto, Bentegoti.
6: Se Sar sapesse giocare a calcio saremmo 1-0, perché doveva lasciar scorrere il pallone per Cerbone, che stava tagliando dalla sinistra, fece la svirgolata all'altezza del dischetto mettendo la palla fuori dalla porta. Chiedo scusa se ho esagerato, ma era una grande occasione da gol questa per il Verona, che devo dire tutto sommato Gianluca effettivamente con Cerbone ha preso frizzantezza.
7: Beh sì, l'avevo detto alla fine del primo tempo, adesso mi sembra che le maglie anche della difesa della Vicenza siano un po' più larghe, sai, adesso c'è anche un po' di stanchezza, fa molto caldo sia da una parte che dall'altra. Il problema è che noi creiamo ma non riusciamo a finalizzare, perché come dicevi tu lì Starbucks un velo arrivava sulla fotografia del portiere della Vicenza.
6: Tanto magari poi a fine partita cercheremo di capire l'importanza di questi cambi, perché sono usciti due sulla carta intoccabili, no? Mulattieri e Suslov, e forse siamo sull'orlo di un cambio generazionale, nel senso che non mi sembra che gli esperti stiano dando poco. Sta per entrare Slosker, capiremo se ha problemi fisici qualcuno là dietro. Intanto Vicenza che tocca il pallone sulla fascia di destra, è andato fuori il pallone, l'arbitro lascia proseguire, occhio, si è fermato il Verona. 5 contro 2 del Vicenza, attenzione, limite dell'area, la rete del Vicenza, non si può fermare il Verona così, non si può fermare il Verona così, con le braccia alzate a chiedere una rimessa laterale, Rauti la butta dentro, la palla dell'1-0 del Vicenza, tutto il Verona che ha protestato perché c'era un fallo laterale, ma se non te lo danno non puoi permetterti di fermarti con le braccia alzate, perché nessuno è Baresi qua e l'arbitro, se non vede Baresi, non fischia. Che ingenuità, Gianluca.
7: Ma perché si sono fermati? Ma poi ti dico una cosa, non c'è nessuno che va a protestare, non va a chiedere il VAR, no, vuol dire che la palla era dentro e adesso si complica terribilmente la partita. Adesso si è chiamato Davidovic, se non vado errato, quindi al posto di Gossega, e adesso bisogna andare all'arma bianca.
6: Incredibile, la leggerezza incredibile del Verona che sulla zona, diciamo, di De Battisti, tanto per capirsi, insomma lì sulla sinistra, con la palla che forse avrà anche varcato la linea di bordo campo, si è fermato alzando il braccio, il Vicenza ha continuato a giocare e i due centrali del Verona sono trovati contro 5 giocatori biancorossi e lì Rauti l'ha buttata dentro dal limite della rigore, tra l'altro sotto la traversa anche un bel gol. Intanto il cambio per il Verona, è uscito Davidovic, è entrato Slocker, immagino per una questione fisica, nella Vicenza è entrato con la maglia numero 5, anzi chiedo scusa, sono Orbo, non è colpa mia, è entrato Leverbe con il numero 6 o le 5 e poi sta entrando con la maglia numero 44 Raul Talarico, pensato un po', giocava nella Virtus. A voi.
0: Grazie Davide, 1-0 Vicenza, 1-0 Vicenza, ma arrabbio, cos'è successo lì Olindo, quella palla, che protesti, cioè non che protesti, che ti fermi?
1: Ma sì, ma lì è uscito il ragazzo De Battisti e lì è passata una palla e si è inserito in quella zona lì e la palla è arrivata a Rauti. Si è inserito alle spalle di Rauti anche lo stesso Alessio, perché ce l'aveva a sostegno sulla destra, ma io mi chiedo se un uomo ti punta.
0: Davidovic non affronta Rauti.
1: In campo le linee del campo sono fatte per essere dei punti di riferimento. La linea di confine dove tu ti fermi e esci per andare a attaccare l'uomo, e tenendolo fuori dall'area, è il limite dell'area. E invece Davidovic continua a retrocedere e si è portato l'uomo in area. Questo qua non ha fatto altro che tirare in porta. Cioè, ma non capisco io questa cosa. Questo è lo stesso errore che ha commesso Edmundson domenica.
0: Con la Mesta Benevento.
1: Bravissimo Ale. Ah, sì. Allora c'è un confine. Io a un certo punto io mi blocco sulla linea difensiva con la copertura. Ma perché l'uomo che va a attaccare quello che mi sta puntando esce prima. Dunque, tirare da dentro l'area, tirare da fuori l'area è diverso. E sono sempre i soliti errori.
0: Poi non fa niente, va dritto per dritto Rauti.
1: Certo,
0: Rauti va dritto per dritto.
1: E pensa che lui aveva alle spalle sulla sua destra, se tu riguardi l'immagine, c'è Alessio che Zonta che l'aveva.
0: Sì, era 5-4-2.
1: L'aveva assistito che lì, e invece questo cosa ha fatto? È andato dritto per dritto e calciato.
0: Però non ci siamo, che qua Edmundson travolge Mercà, insomma, senza grande cognizione. Tienlo lì. Insomma,
1: adesso
0: senza...
1: è uscito anche.
0: È uscito Davidovic, è entrato Sozzager.
1: E loro hanno cambiato Talarico, hanno fatto due cambi. Talarico, non so se è uscito Cafferri perché. Non ci hanno fatto vedere qua.
0: Poi Rauti fa un bel gol perché tira sotto la traversa. Però,
1: ho capito,
0: per carità,
1: però tu,
0: senza.
1: Ma se tu un tiro del genere, se io ti affronto in modo. Tu invece da farlo da 14 metri, 15, lo fai da 25, è diverso.
0: Ah, sì. Fra l'altro contestagli qualcosa, scusate, sono stato poco professionale, ho sbattuto la cuffia.
1: Beh, capibile.
0: No, ma gol così, francamente, dai, ci resti male. Perché poi, per quale motivo ti fermi, per quale motivo poi... Io ironizzo spesso con Olindo perché le vedo in primavera queste giocate. L'attaccante ti punta, il difensore indietreggia, l'attaccante arriva a 15 metri, tira in porta e fa gol.
1: Quello che hanno fatto i ragazzini della Roma oggi col Milan.
0: E io prendo sempre in giro Olindo e dico: Olindo, vedi, tu non capisci, adesso si difende di letture. Però capisco di letture, di posizione, intanto l'avversario va in porta e il difensore... diventa pressoché inutile, così come è stato Davidovic sul Rauti in questo momento. Talarico per Bellemo, il cambio del Vicenza, fascia e poi di nuovo Bentegodi.
8: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact da 50 anni, tradizione di famiglia.
9: Occasioni di settembre da tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte addosso buono, vicino al semaforo.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
14: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
15: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
16: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
17: Se stiamo insieme,
18: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
19: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Lo Blu.
1: Sta cambiando anche il Vicenza, solo Talarico in campo per adesso, in attesa di Lever probabilmente, cambio solo accennato nel Vicenza, Vicenza che attacca ancora tre quarti del Verona, che ha subito ovviamente il colpo, rinvigorendo naturalmente il Vicenza. Il gol di Rauti per adesso a decidere il derby, dodicesimo del secondo tempo, il gol di Rauti a freddo con l'Hellas spiazzato, con l'Hellas rimasto fermo inspiegabilmente sulla propria tre quarti per una rimessa laterale contestata, ma che ha di fatto bloccato mezzo Verona, lasciando il Vicenza andare in 5 contro 2 fino al gol di Rauti, che poi semplicemente è andato dritto per dritto fino a una bella conclusione sotto la traversa, insomma piuttosto imparabile per le ali. Leverbe e Valotti, attenzione, ci mette tecnica, ci mette centimetri il Vicenza, beh, ci mette anche qualcos'altro, Carraro forse, no? Terzo cambio, vedremo. Brighenti, Rauti, allora escono Brighenti e Rauti, quindi Leverbe per Brighenti, possiamo dire, no?
2: Sì.
1: Leverbe per Brighenti, Morra per Rauti, siamo d'accordo, attaccante per attaccante. Vedremo il terzo cambio, vediamo se c'è un terzo cambio. Brighenti sicuro che esce, esce Cuomo,
2: esce Cuomo, centrale,
1: esce Cuomo ed entra Valotti. Allora, Cuomo per Valotti, Brighenti per Leverbe per Brighenti e Morra per Rauti. Questo è il cambio, attaccante per attaccante, centrocampista per centrocampista, difensore per difensore, Leverbe per Brighenti, Valotti per Cuomo e Morra per Rauti. Attenzione, perché Morra è un giocatore che va veloce, che va piuttosto rapidamente, forse anche più di Rauti. Esce Mulattieri, cambio anche nel Verona, vedremo, via, no, esce De Battisti. Esce De Battisti, entra Moschera e qua cambia il Verona. Dimmi tu come cambio, Lindo, difesa,
2: adesso vediamo, perché
1: se difesa 3, se 3-4-3, se come, vediamo. Intanto sono usciti sia, ricordo, il
2: al momento sì, ci sono giocano vicini, sembra un 4-4-2 e giocano Sarr e Moschera.
1: 4-2-4, Tom.
2: 4-4-2, 4-2-4, perché sulla destra Livramento, sulla sinistra
1: Cerbone, sono due
2: Cerbone, e poi abbiamo il
1: Moschera.
2: Sì, Moschera che è vicino a, attenzione,
1: la tira è uscita. Moschera Sarr, dai. Moschera Sarr è la, sono i due davanti, dai.
2: Sì, Moschera Sarr, con Cerbone a sinistra, a destra
1: Livramento.
2: A destra Livramento, però giochi con i due mediani praticamente, che sono le Borgne e Iannone, e mi sembra che a sinistra giochi Lella,
1: sì, al posto uscito De Battisti,
2: perché non hai un terzino sinistro, non hai Braderich, non hai Frese, gioca Lella, vedi,
1: è uscito De Battisti, 4-2-4,
2: al momento è 4-2-4, poi vediamo come poi vediamo cosa pensano.
1: Intanto si va di palle in mezzo, puntate soprattutto da Cerbone, calcio d'angolo per il Verona. Ciao Leo Lindo, un'altra perla della nostra collezione di gol presi da Polli, spero una reazione in caso di sconfitta, sarebbero 3 partite su 4 perse contro neopromosse della C, non esattamente un trend da promozione diretta, speriamo. Francesco da Lussemburgo, angolo per il Verona fra poco anche al Bentegodi, con il tempo che passa, con i minuti 24 nel secondo tempo, con l'1-0 per il Vicenza firmato da Rauti 12 minuti fa, con l'ingenuità clamorosa da parte di tutto il Verona. Salgono le torri, come si dice in questi casi, soprattutto Edmundson, aria riempita anche da Moschera, anche i difensori, il calcio d'angolo sul secondo palo, attenzione alla mischia con il Vicenza che libera, col Verona che pressa, però adesso con una partita che è piuttosto unidirezionale, ma come era logico che fosse, con il Vicenza che comunque si difende ma senza particolari affanni. Adesso un buon pallone giocato da Morra, col Verona che conquista subito, recupera il pallone con un fallo, però attenzione a un fallo brutto da giallo, ed è giallo, ammonito Valotti per un fallo sulla zona di destra, su Livramento forse, la munizione sacrosanta per Mattia Valotti, che proprio al Verona cominciò la sua bella carriera da mezzala.
2: Figlio di Aladino.
1: Voleva fare solo il trequartista Valotti. Un giorno Mandolini gli disse: guarda, se impari a fare la mezzala, forse giochi qualche partita, altrimenti diventa dura. E lui, insomma, imparò a giocare anche da mezzala. Ricorderete,
2: e aveva ragione Mandolini.
1: Ricorderete il suo gol al Parma, no? Un gol bello da parte di Valotti proprio contro il Parma nella Serie A, che tanto rimpiangiamo, di Andrea Mandolini. Ammonito Valotti, punizione per il Verona, sempre Sarra a battere queste punizioni, no? Sempre il piede di Sarra, sia
2: destro.
1: Piede
2: destro, destro.
1: A uscire, no?
2: A uscire.
1: Perché
2: abbiamo dei giocatori alti.
1: Edmondson a riempire l'aria, attenzione, con la mischia, con il Vicenza che continua a liberare, insomma, senza troppi affanni. Chiaro che di queste mischie dovremmo fa la collezione in questo finale di partita. Mancano 20 minuti più recupero, fra poco andremo anche da Davide Chailotto naturalmente per il secondo collegamento di questo secondo tempo. Spinge il Verona ancora con Cerbone, s'accentra Cerbone, attenzione, va col destro Cerbone, ancora su sull'Ella, il passaggio per Livramento, il colpo di testa, la parata di Gagno, colpo di testa
2: di Sar.
1: Da parte di Sar, centrale però, troppo centrale da parte di Sar, troppo debole.
2: Era salito bene, attenzione.
1: Attenzione al Vicenza che va, bravo Leali ad uscire.
2: Visto, palla
1: ad
2: lunga
1: uscire su Mercà, insomma, il classico gallo pensiero, no? Dritto per dritto, cercare le punte, attenzione con la velocità di Morra. Adesso il Vicenza, attenzione a non sbilanciarsi da parte del Verona, perché il Vicenza ha ottimi contropiedisti, insomma Mercai, ma non soltanto, c'è soprattutto Morra. Attenzione al Verona con la zona di tre quarti, con il cross a concedere un fallo laterale, il Vicenza, bandierina dalla sinistra rispetto alla porta, difesa da Gagno sotto la curva sud ad attaccare il Verona. Tempo che passa, minuti 71 di questa partita, sempre 1-0 per il Vicenza. Decide però Rarauti, Livramento ancora, traversone, respinta dalla difesa del Vicenza.

0: che secondo me è uno dei migliori in campo, adesso sta facendo addirittura il terzino sinistro, è buono per tutte le stagioni. Rotostar, calcio d'angolo, alza il braccio lo svedese, la mette dentro, centrale, esultanza alla Bebeto per Moschera, fresco, papà, la rimette in piedi, l'uomo che non si aspetti, Moschera, ed è anche un bel gol in girata di destro sul calcio d'angolo di Albullo Gianluca, mancava solo questa, l'abbiamo vista giusta.
1: Belli, credo che sia il primo pallone che tocca Moschera, primo in assoluto. Beh, però lui c'ha, ti ricordi con Napoli, una percentuale, meno palloni tocca più è pericoloso, però al di là delle battute, bellissimo il gioco di blocchi che è stato fatto da parte dei giocatori gialloblu, e quelli del Vicenza si sono persi in Moschera che li ha castigati, quindi adesso c'è ancora tempo, come ti dicevo prima, c'è ancora tempo, dai.
0: No, beh, l'inerzia adesso è ovviamente da parte del Verona che non può che attaccare perché non ha neanche il terzino sinistro, quindi deve solo che spingere, manca un quarto d'ora più recupero, intanto attenzione perché topica Lella, quello che in teoria è il nostro terzino sinistro, i cambi nostri sono esauriti, quindi occhio perché il Verona potrebbe ritrovarsi in 10 uomini, quei cambi esauriti, Lella topica, sta uscendo dal campo zoppicando, vediamo se riesce a continuare a giocare oppure se non ce la fa i cambi sono finiti, intanto Bettegodi è una bolla, si è svegliato dopo il gol bellissimo tra l'altro del Buffalo Moschera che ogni tanto ci stupisce, evidentemente la paternità deve averli fatto bene. 1-1, manca un quarto d'ora più recupero, il derby è stato reso in piedi da Moschera. Voi.
2: Grazie Davide, abbiamo beccato i due gol, insomma meglio sarebbe stato non prendere il primo gol, sempre in diretta con Davide Chelotto, bene invece aver beccato il pareggio di Moschera del Buffalone, devo dire insomma ci abbiamo visto giusto lì, quando si dice capire i tempi della partita, dare la linea a Davide quando, quando serve, gol di Moschera, bello fra l'altro, no? Bella, bella volée.
3: Bellissimo, però l'ha perso Valotti, se l'è dimenticato.
2: Attenzione con la grande parata, la grande parata di proprio su Valotti,
3: gran
2: su
3: gesto Valotti. Tecnico,
2: sì sì, proprio a tenersi basso Valotti, no?
3: Gran gesto tecnico perfetta. Da fuori area di collo pieno, sì, contro sì. Balzo, veramente un bel gesto tecnico.
2: È stato bravo Leali, la bella risposta del Vicenza, la respinta di Edmundson di controbalzo, davvero a piegarsi con il destro, poi la conclusione dritta per dritta di Valotti, la respinta di Leali. Olindo, che è successo in quel calcio d'angolo? Gioco di blocchi, no? Intanto
3: sì, ancora avanti. Ha visto bene Gianluca, ci sono.
2: Ecco il gol, il gol del Verona. Torniamo da Davide, dai, un attimo da Davide, per il gol di Moschera, per il 2-1 del Verona, per il cross di liberamento, per l'anticipo di Moschera sul primo palo, di fatto, ad anticipare tutti, Olindo. Raccontamelo un po', un gran gol quello di Moschera, un grande gol.
3: Dobbiamo rivederlo, comunque è un cross teso da destra.
2: Vabbè, prende il tempo al difensore.
3: E lui prende
2: alle
3: il tempo,
2: verbe, dai,
3: sì, mi sembra che i difensori sono un po'
2: stati con le verbe, dai, stati
3: però
2: con le verbe.
3: Moschera è entrato alla grande e sono in difficoltà i tre difensori centrali contro le due punte, sono contro i due centravanti, sono in difficoltà, eccolo qua, vediamo da destra.
2: Sì, sì, direttamente dritto per dritto e lui anticipa.
3: Cross.
2: Di tacco.
3: Sì,
2: mezzo cross. Di tacco, liberamento cross.
3: Cross bellissimo, teso.
2: Sì, un grande gol.
3: Ma ci vuole poco a capire. Ma guarda questo qua quando crossa la
2: di
3: palla.
2: Tacco, di tacco.
3: Crossa la palla dalla destra. E questo è un grande.
2: Sì, sì, andiamo da Davide, giusto per sentire il bette gol di Davide. Vai.
0: No, non vi racconto
2: basta,
0: niente.
2: No, la racconti adesso. Adesso
0: no,
2: sì.
0: No, non esiste che Moschera,
2: di tacco.
0: Sì. Di tacco, Moschera, 2-1, incredibile. L'uomo derby, Moschera, con la palla messa dentro dal Livramento. Sono tornati i Calypso Boys, Gianluca, Livramento, Moschera. Io spero che faccia 100 figli, Moschera. Mi dispiace per quella santa donna di sua moglie, ma se questo è l'effetto della paternità, grande il Buffalo.
1: Guarda, devo dire che il calcio è bello perché fino a 10 minuti fa eravamo morti e l'abbiamo chiamato, è il terzo pallone che tocca Moschera.

0: forte. Il terzo l'ha calciato in culo per risultare. Quindi io non dico, questo è il bello probabilmente del gioco del calcio, però questa partita deve darci anche adesso, intanto bisogna difendere questo ribaltamento, ma deve anzi darci la lucidità per capire quali sono le cose dove effettivamente questa squadra deve...
1: Scusami, perdonami, una botta al volo di Zonta che sfiora la traversa,
0: deve migliorare, perché voglio dire, sono state giocate belle ma giocate estemporanee, quindi bisogna migliorare.
1: Non c'è dubbio su questo, è evidente che ci sono tante cose da migliorare, non basta averla ribaltata. Adesso c'è stato un tocco sulla botta di Zonta a calcio d'angolo, dai, vi racconto anche questa prima di restituire la linea. Con il sinistro, pronto Costa dalla bandierina mancina, dentro il pallone in mezzo di tutti, Edmondson la va a prendere Cerbone di tacco, messo giù, ma questa è punizione però, perché non fischia l'arbitro? Vabbè, qua Colombo sbagliato, occhio ancora a Costa che attacca sulla faccia di sinistra, Bacchiare. Il Buffalo che è tornato alla grande, si è preso una pausa, era sparito, ha fatto un figlio, è tornato, due gol per ribaltare il terzo. A questo punto che passa anche il secondo figlio. A voi!
2: Ci ha messo di tutto Moschero, possiamo dirla. Però è bello, di tacco.
3: Lui tutti e due, tutti due. Uno più bello dell'altro.
2: Quello di tacco, va anche pensato però.
3: Anche l'altro, il volo di collo pieno, insomma, sono gol da centravanti questi qua. Però anche la giocata naturale, la giocata del gesto tecnico naturale di liberamento. Finta all'interno, va all'esterno e la spara dentro forte come si dovrebbe fare.
2: C'è errore del difensore che non anticipa, che non
3: quelli lì sono
2: attenzione alla Vicenza, attenzione Vicenza.
3: Quelli lì non sono cross lenti e prevedibili e leggibili, sono cross veloci che se uno ti frega, l'attaccante ti frega anche 10 cm sull'anticipo, te la mette dentro, perché sono palloni che basta toccarli, sono questi... che adesso dicono sono i cross del calcio moderno, no? Ci sono sempre stati quei cross lì, li faceva anche Causio.
2: Ah sì?
3: Sì, Causio, Bruno Conti, li faceva anche loro, insomma, erano un po' più bravi anche di questi qua. Però noi qua a Verona ne abbiamo uno che fa queste robe qua a destra, è Livramento, e due, un altro è il ragazzino che li fa a sinistra.
2: Abbiamo capito che Livramento deve stare lì, no?
3: Ma io l'ho capito, bisogna vedere se la capisce il mister.
2: È ipotesi perseguibile sempre quella dei due centravanti, o comunque dei due attaccanti, o comunque di uno che sta dietro l'altro, o comunque...
3: L'ipotesi più perseguibile è mettere in campo una squadra che abbia degli equilibri difensivi e offensivi. Fino al 70° non ci sono stati. Adesso mi sembra che ci hanno fatto, non sono molto d'accordo anche con i cambi che ha fatto Gallo, perché insomma ha concesso tanto spazio lì al centro della difesa, soprattutto quando è uscito Brighenti.
2: Le verba ha queste dormite, ce l'aveva anche ai tempi del Chievo.
3: Poi lui a volte esagera.
2: Si piace troppo le verba.
3: Sì, ma a volte esagera come Musso con la sua fisicità. No? Io mi ricordo delle partite contro la Virtus, era un fallo dietro l'altro e non va bene.
2: Vabbè, col Vicenza, vero?
3: Me lo ricordo bene, insomma. È un fallo dietro l'altro, se ne approfitta della sua fisicità. Ripeto, giocare a calcio bisogna essere intelligenti, difendendo e attaccando. Se difendi bene, attacchi bene.
2: Sì, le verba, se dormite ce l'ha, insomma, per fortuna ce l'ha avuta anche stavolta.
3: Adesso il Verona però, mi sembra che ci sia... Le Borne che fa il terzino sinistro.
2: Eh sì, perché Lella comunque.
3: Perché Lella non riesce a stare in campo, poveretto, in mezzo al campo. E allora Le Borne fa da terzino sinistro. I due centrali sono Lella e il nostro Iannoni, 44 Iannoni, però sta dando una mano anche a centrocampo, anche lo stesso Sar. Come terzo centrocampista.
2: Sì, perché deve, no?
3: Perché hanno capito che praticamente è in difficoltà Lella.
2: Attenzione a Cerbone, che viene uno contro uno, Cerbone col tiro. Parato, rasoterra a fiacco.
3: Fossi stato lui sarei andato avanti ancora lì.
2: Dalla Colombia
3: andremo... vedi che Sarri adesso sta rientrando, fa la mezzala a sinistra praticamente.
2: Sì, una mano deve darla, una sua, sei quasi in 10.
3: E praticamente Lella fa il palo in mezzo alle due mezze ali che sono gli Annoni e via di seguito.
2: Attenzione però... perché non è finita, attenzione perché è ancora lunga la partita, per quanto tu l'abbia raddrizzata, rovesciata, tutto quello che vuoi, derby, ben te godi, ma insomma il tempo è tempo anche per il Vicenza, che sicuramente avrà ancora qualche palla al netto di quelle che sono le partenze del Verona, come adesso proprio con Moschera scatenato con Sara da rima forte con il passaggio per Cerbone, mal calibrato con il Vicenza che può ripartire, così autoaccusa dell'errore, fa mea culpa Moschera, insomma, che però ha dato tanto il Verona, questa doppietta che per adesso decide il derby. Banda sezione Tokyo sempre presente anche con la pioggia, saluti a Vitto Filippi in Colombia, questi sono gli amici della banda sezione Tokyo. Palla nelle mani di tanto terra Cerbone, nelle mani di Leali, quanta emozione Linda, no? Tutto concentrato in pochi minuti, ci voleva il bufalo.
3: No, questi sono i derby, non è una partita normale, non è una partita come le altre. A me mi possono dire quello che vogliono gli allenatori quando parlano, no? nelle conferenze stampa, che sono tutte uguali, ma per me è una partita come le altre. No, non è una partita come le altre, perché se per te è una partita come le altre, i derby, tu non sei in sintonia con i tifosi. Non c'è niente da fare, Verona-Vicenza è Verona-Vicenza, non è uguale.
2: Verona, tanto di accenno di rissa,
3: guarda te,
2: innescato da Lella.
3: Ma tu ti ricordi i derby Juve-Torino?
2: Che sarà anche azzoppato, però insomma,
3: quante botte.
2: Sì. Intanto 2-1 Parma sul Genoa, 3-0 del Sudtirolo in casa dell'Arezzo. Sudtirolo che sta andando parecchio forte. 2-0 Carolindo del Frosinone al Como, Calò e adesso Vernase.
3: Partita dei mini duelli.
2: Mini duelli e strutture parte di Alvini, che insomma intanto sta battendo il Como 2-0. Attenzione alla punizione per il Vicenza, perché è pericolosa, perché c'è il sinistro di Costa. Attenzione a cantare vittoria, perché è ancora lungo. 2-1 per il Verona, doppietta di Moschera dopo il gol di Rauti, il cross sul primo palo, di fatto non esattamente calciato benissimo.
3: Fallo questo qua.
2: Forse gamba tesa. Attenzione alla girata da parte proprio di Leverbe, forse, no? Con la palla che va alta. Attenzione che c'è questi colpi Leverbe di Valotti, forse la girata, palla sul fondo, so, pericolo scampato. Chiaro che il Vicenza c'è ancora.
3: No,
2: colpe di sì, Leverbe, dai. Colpe di Gallo, Lindo.
3: Ma mi sembra che...
2: O meriti di Baroni, to?
3: No, mi sembra che abbia arretrato un po' troppo il baricentro. Poi ha cambiato lì Bellemo, che a mio parere era quello che praticamente faceva ragionare il centrocampo del Vicenza. Adesso il centrocampo, mezzala sinistra, loro hanno...
2: Però ci ha messo la qualità di Valotti
3: però mezzala sinistra. E c'è Zonta davanti, che è un giocatore più di fatica di Bellemo e meno ragionatore. E al posto di Bellemo c'è Talarico, ex della Virtus anche lui. Dunque mi sembra che non abbiano dato i risultati che si aspettavano.
2: Ci ha messo quantità e non è rimasto con la sua solita qualità.
3: Però non era il Vicenza bello pulito, a parte che tra l'altro adesso ha cambiato modulo, perché mi sembra che giochi a 4-3-3. Perché ha tre centrocampisti e tre attaccanti, vuole ritirarla su, eccolo lì, 4-3-3, da quello che si vede.
2: Sei un po' più confortato, Lindo, insomma, poi lasciamo finire la partita, il fatto di avere questo Moschera al di là dei gol, insomma, senza dover per forza asciugare il giudizio alla partita, perché non sarebbe equo.
3: Il ragazzo qua, insomma, tanto di cappello, è uno che si è sempre impegnato, è uno che è arrivato tre anni fa, mi sembra, tre anni fa è arrivato, insomma, aveva...
2: Pagato niente.
3: Appunto, aveva dei problemi tecnici, aveva dei problemi tattici e si è migliorato tantissimo, però io l'ho sempre detto, perché le cose io non le dico dopo, è troppo semplice. Quando uno ci mette l'impegno di Moschera, sempre tanto di cappello, sono quelli bravi che non si impegnano, che io il cappello non me lo levo, ma uno come lui, che è il simbolo dell'umiltà e si è impegnato per prendersi queste soddisfazioni, però è uno che non molla mai né in campo né in allenamento. Attenzione
2: al Vicenza, qualche mischia.
3: Perché adesso c'è un po' di trambusto in area.
2: Ah, beh, ci prova il Vicenza.
3: La buttano là adesso. E dunque Moschera sempre tanto di cappello. Non sarà Lautaro Martinez, però insomma oggi ha fatto due gol e due bei gol. Se li avesse fatti Lautaro Martinez, domani in prima pagina sulla
2: e che li ha fatti ieri
3: sulla
2: però.
3: Gazzetta li ha fatti anche ieri,
2: però è che li ha fatti
3: e belli anche, però non più belli di questi qua.
2: Li ha fatti anche ieri, bene così, dai, bene così. Verona che deve respirare, però prova adesso ad allontanare la minaccia Dallas con un uomo in meno, di fatto con Lella che non sta benissimo, che si regge in piedi così solo per inerzia, con Sarra anche dietro la linea della palla, così come Moschera, Verona che tutto dietro la linea della palla, l'ultimo assalto da parte del Vicenza con la ricerca delle punte direttamente con il calcio d'angolo forse a favore del Vicenza, sì.
3: Non è finita, eh?
2: Sì, ancora lunga. Intanto guardiamo, no? Il nostro cronometro, sono 88 e 7 secondi in questo secondo tempo, è 1-0 per il 2-1 per il Verona con la doppietta di Moschera a rispondere al gol di Rauti. Il cross ancora, calcio d'angolo da parte di Pippo Costa, il cross diffidato sul primo palo, attenzione con il Verona che libera con il Vicenza che resta lì, palla direttamente verso Gagno, fa ricominciare l'azione, andrà dritto per dritto più che mai il Vicenza adesso a cercare le sue torri o pseudotali, anche i difensori, anche le verbe, tante volte centravanti nel Chievo quando c'era da risollevare un risultato, da riprendere la partita. Intanto fallo forse su Moschera, sì, si guadagna anche questa punizione.
3: Il Verona quando difende adesso Moschera difende a 4-5-1 perché è arretrato Sar a dare una mano ai due centrocampisti, perché abbiamo Lella che è in difficoltà, spero che siano solo crampi. Mi ricorda il nostro Davidovic quella partita a Venezia.
2: No, fra l'altro con tanti freni, ti si fa male Davidovic, si fa male Coraz, esce Edmundson, insomma non
3: è uscito
2: proprio.
3: Ragazzino è uscito perché ha spinto tantissimo.
2: Le Battiste, no?
3: E intanto complimenti di nuovo. Però oramai i cambi erano finiti, perché in alternativa ci sarebbe stato anche l'altro ragazzino calabrese o un centrocampista o Castanos, se volevi mantenere il sistema di gioco com'era. Invece i cambi sono stati fatti tutti, insomma, in poche parole. Allora Sarri intelligentemente si sta adattando e nella davanti la difesa praticamente a fare il metodista e quinto difensore a livello difensivo, c'è Celella coadiuvato da Iannoni.
2: Torniamo al Bentegodi, 2-1 Hellas, Davide.
0: Non capisco perché non abbiamo unito un secondo fa il difensore del Vicenza che ha fatto un fallo.
4: Esatto.
0: Su Moschera, e adesso vado a munire di Libramento. È un arbitro in Serie A che è arrivato a arbitrare questo derby in maniera molto presuntuosa. E al di là del fatto che è stata molto intensa come gara, quindi lui non l'ha spezzettata, però insomma ha lasciato molto a desiderare. Speriamo, siamo molto stanchi.
1: Occhio al calcio di punizione, siamo sulla tre quarti in sinistra. Costa chiama lo schema, tutti dentro l'area di rigore della Verona, la mette in mezzo, il colpo di testa liberare di Slotker che è entrato bene, ragazzi, occhio intanto alla Vicenza che attacca sulla fascia di destra, prova a sfondare, la palla messa dentro, la deviazione forse la tiene dentro in qualche modo Mercai, poi libera la Verona ma non c'è più nessuno in attacco, addirittura a centrocampo Gagno va a prendere il pallone, la ributta in avanti la squadra di Gallo, Le Borne che ovunque libera l'area di rigore, Moschera alza la testa, deve prendersi il fallo il Bufala, invece dribbla l'avversario, palla buona dentro per Cerbone, troppo lunga, Gagno esce dall'area di rigore e anticipa Cerbone, che qui bisogna dare ragione a Gianluca, ha cambiato la partita da quando è entrato,
4: sì,
1: hanno fatto la differenza in questa gara e questo secondo me è un segnale per tutti quelli che sono usciti durante la gara. Sbaglia il cross corta, c'è la deviazione, la va a prendere Balotti, all'indietro il pallone, tutto il Vicenza a ridosso dell'area di rigore del Verona, è rimasto solo Zonta a gestire la palla larga sulla destra, zona cross, dentro il pallone, libera Le Borne, ma che giocatore è Gianluca Le Borne, dappertutto.
0: Ma guarda, Le Borne è straordinario, è un giocatore che comunque andrà in Serie A, ma io devo dire la verità che Lella mi sta stupendo perché ha fatto tutti i ruoli, ha innescato anche qualche mischia che non va mai male. E sta in campo non so se con i crampi o addirittura con una caviglia in disordine per una botta presa, quindi davvero stoico.
1: Attenzione a Vicenza nell'area del Verona, prova a liberare adesso la squadra di Baroni, Libramento, la spalla in avanti a Casaccio dove c'è solo Gagno, c'è esclusivamente Gagno nella sua metà campo, tutto il Verona protezione di questo 2-1, d'accordo con Gianluca, un working class di Rolella, che è poco sponsorizzato, ma veramente ricorda il marasco dei bei tempi. Lancio lungo tanto di Costa, che si perde direttamente a fondo campo, protegge il pallone un monumentale Le Borne. Applauso di liberazione del Bentegodi, perché passano i secondi, non so quanti ne manchino alla fine, perché ho buttato via anche il cronometro. Rimessa da fondo campo.
4: Un minuto, Davide, un minuto.
1: Un minuto scarso per la fine di questo derby, che pensavamo di essere fuori, non so perché è uscito fuori dal nulla, non ha segnato due gol, però aspettiamo la fine. Zonta porta il pallone nel cerchio di centrocampo, alza la testa, c'è poco movimento, non sa chi darla, Zonta, tutti fermi, c'è anche tanta stanchezza. Arriva Leverb, dalle retrovie, allarga il pallone sulla fascia di destra, dove cerca l'ennesimo cross Cafferri. Deviazione, calcio d'angolo, la chiudiamo col brivido. Calcio d'angolo per il Vicenza, che rimane chiuso là davanti, che rimane là davanti, torna dalla bandierina di destra, zona nord-est, tanto per capirsi, del Bentegodi. Va Costa con il mancino, tutto il Verona dentro alla propria area di rigore.
4: Mamma mia, che attimi di pressione.
1: Libera Star, e poi c'è solo Cerbone, ma è finita!
4: Sì!
1: Il Verona!
2: Finita 2-1, Lindo, finita 2-1, con anche il collegamento, le intromissioni di Telearena nella cronaca di Davide Chelotto. 2-1 Verona, Lindo, finita la partita, che sospiro di sollievo, giusto così, dai, giusto, no, così, dai, te la sei meritata.
3: Beh,
2: dai. Insomma, dai.
3: Se lo chiedo al Vicentino, ti dice,
2: dice di no.
3: Però, insomma, decisivi cambi, sia da una parte sia dall'altra, controproducenti per me, per gli equilibri di squadra difensivi di Gallo, invece producenti a livello offensivo quelli del Verona. Però c'è da dire che sto ragazzo qua è il nostro, come lo chiama, Buffalo Davide,
2: porta fortuna, con Napoli fa due gol appena mette piede in campo.
3: C'è da dire che questo ha fatto due gol che vanno fuori dagli schemi, perché questi sono, un gol è su un corner praticamente da palla inattiva da destra, e lui la chiude di interno destro e scappa dalla marcatura di Valotti, e l'altro invece un gran gol di, mi sembra, di tacco incrociato e su un cross teso di Livramento, che sono le sue giocate esterne. Se non le fa in quel modo lì per servire gli altri, lo fa per andare al tiro in porta. Io spero che queste cose qua il nostro mister si renda conto di cosa vuol dire avere velocità sulle fasce laterali con Cerbone a sinistra e con Liberamento a destra, e si renda conto che magari Sar non è un giocatore da fascia, Sar è un centravanti che poi faccia fare il primo centravanti o la seconda punta, ma deve giocare in mezzo al campo. Cioè, queste sono cose semplicissime. Abbiamo la certezza che abbiamo un buon terzino sinistro giovane, che ha fatto molto bene De Battisti, e la certezza che abbiamo fatto un grande acquisto con Le Borne, un grande falegna, come si dice, che è Iannoni, e un altro che ha fatto molto bene anche lui oggi, poi l'ha pagata fisicamente, che è Lella, insomma. C'è da qualche perplessità sempre nella zona centrale della difesa. Bene il nostro Zappa, dunque mi sembra l'unica perplessità è lì, però anche la lettura della partita del centrocampo del primo tempo ha lasciato a desiderare, perché il metodista, il regista del Vicenza, faceva il bello e il cattivo tempo e giocava la palla come voleva lui, aveva troppa libertà. Nel secondo tempo non ce l'ha più avuta, perché in quella zona lì è andato a girare Le Borne.
2: Tanto la foto di squadra del Verona con il nostro Francesco Grigolini, naturalmente quante ne ha firmate Francesco di foto così, anche di più prestigiose. 4-1 del Sud Tirol in casa dell'Arezzo, ha segnato anche Fabio Rispoli, dell'ex giocatore della Virtus, di proprietà del Como. Como per Como, Le Borne per Rispoli. 4-1 con il Sud Tirol, che è una bella classifica, possiamo leggere adesso la classifica, anche perché adesso, al di là di quello che sarà il Mantova Pisa delle 17:15, il Palermo 13, il Sud Tirol 11, il Mantova 10 con una partita in meno, l'Ascoli 10, Verona 7, insieme a tutte le altre, insieme al Modena con una partita in meno, insieme a ad Avellino, Cesena, Benevento, Padova, Pisa 6 che gioca a Mantova proprio fra poco, insomma classifica molto molto corta. Ci faremo un attimo, Lindo resta con noi almeno per un po',
3: resta,
2: ma restava anche in caso di altro risultato. Fermate Lella che zoppica verso la curva, forza Verona da parte di Andrea, euforia, orgasmo collettivo adesso, peccato che non era i vicentini, semplicemente da parte di Patrick, insomma sfottò da derby, ci sta dopo Sar e risorto Moschera, incredibile, fascia e poi in diretta.
5: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. Ora esatta, in collaborazione con...
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupa Toto, Verona.
8: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
10: Mom!

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Occasioni di settembre, da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi. Ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte a Dosso Buono, vicino al semaforo.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotalevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
7: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
8: Moschera alla Bettega, insomma, sta rimbalzando nel nostro studio. Magari il paragone è un po' esagerato, però il gol di Tacco è bello bello.
9: È stato un precursore.
8: Sì.
9: Bobby Gol, aveva classe questo qua, faceva quei gol lì. Non mi ricordo se l'ha fatto al Milan o all'Inter.
8: Bello bello,
9: a San Siro.
8: Col cross molto elementare, devo dire, scolastico, per dirlo nell'accezione più positiva, più semplice,
9: no,
8: da parte di Livramento, la butto in mezzo e poi mi affido al... Fa un doppio movimento Moschera, il difensore ci cade due volte, perché prima accenna e poi va dritto proprio quando parte arriva la palla, e lui prende quel mezzo metro che poi tramuta in gol, anche da attaccante voluto, devo dire. Abbiamo sempre parlato dell'istintività di Moschera, la potenza di Moschera, qua ci ha messo anche dell'altro, però lì,
9: ma l'istinto dell'attaccante in area è fondamentale,
8: ma ci ha messo anche altro qua,
9: ci ha messo anche
8: movimento
9: altro,
8: contro movimento,
9: perché è migliorato. E poi secondo me c'è la conoscenza del suo compagno. Quando arriva a fondo campo, cosa fa questo? C'è la conoscenza, ricordiamoci che questo ragazzo qua ha fatto i mondiali, no?
8: Sì.
9: E mi sembra che noi è 3 mondiali che saltiamo, cioè Livramento, con tutte quante, con tutto quello che si può dire, lui ha fatto i mondiali con Capoverde.
8: Fra l'altro, nell'euforia collettiva, nell'orgasmo quasi collettivo della vittoria, Davide ha anche azzardato il ritorno dei Calypso Boys, che per quanti si fossero messi soltanto all'ascolto adesso, oppure per quanti vivano il calcio soltanto negli ultimi anni, o meglio per chi è magari più giovani, che Calypso Boys erano York e Cole, no? I due attaccanti del Super Manchester United di Ferguson, quello di Beckham, Giggs, Keane, Scholes,
9: tecnicamente molto scarsi,
8: eccetera eccetera. Lo giocavano molto vicini, però si capivano molto bene, insomma, devo dire, insomma, c'è una Coppa dei Campioni,
9: l'intesa,
8: loro a favore,
9: nasce,
8: no?
9: Da lì,
8: Calypso Boys.
9: Lui lo sa, lui conosce meglio Livramento quando è a destra, conosce un po' meno bene il Cerbone, però nel tempo lo conoscerà. Allora l'attaccante ha il suo istinto e sa come posizionarsi e andare ad attaccare la palla, perché sa bene o male che tipo di pallone gli arriva, e lì è fondamentale.
8: Olindo, appunti di viaggio per la sosta, perché adesso è lunga, adesso fino all'11 di ottobre, caro Olindo, partite non ce ne sono.
9: C'è la nazionale,
8: che fai? Insomma, non che l'abbia detto con grande entusiasmo,
9: sì, no.
8: No. Vabbè, insomma, parliamo del... tu sei Baroni 3 settimane adesso, che fai?
9: No. Cerco di costruire un sistema,
8: te ne vai
9: di...
8: in vacanza? No,
9: cerco di costruire un sistema di gioco solido. Io penso che si dovrà chiarire con Suslov, e dovrà chiarirsi anche con Mulattieri, perché oggi ha fatto una scelta coraggiosa. Prima far giocare Suslov in quel ruolo lì, e sono stufo di dirlo che non è il suo, e questo ci gioca ma non partecipa. Questo è stato il mio, è il mio parere dall'atteggiamento che ho visto in campo. Nel primo tempo pochissimo movimento e via di seguito, e il gioco non parte, e così fai fare bella figura anche al Vicenza. Però dopo si deve chiarire con questi e deve decidersi a avere un sistema di gioco base. Oggi per esempio era il 4-3-3, sbagliato, perché il regista del Vicenza ha fatto quello che ha voluto, e nel primo tempo tatticamente l'ha vinto l'allenatore del Vicenza, soprattutto col rientro di Rauti nella zona di De Borges, che era il trequartista, però che era il metodista. E però c'è anche il metodo alternativo. Nel secondo tempo ha giocato a 4-2-3-1, Le Borgne un po' più alto, a non fargli più partire gioco al Vicenza nella persona di Bellemo, che al primo tempo ha fatto quello che ha voluto. Dunque si deve mettere d'accordo il mister con i giocatori che ha, che sistemi di gioco adottare, quello base e quello alternativo. L'alternativo è quello che a partita in corso devi cambiare in base all'atteggiamento dell'avversario e al risultato.
8: Allora, grazie Moschera per avermi rallegrato la pessima giornata lavorativa, gli dedicherò una pinta stasera. Ciao Ale, un saluto da Bremer, dalle Island. Pensavo fosse un figlio del Toccati, nostro amico, invece è semplicemente nelle Island scozzesi. Credo che anche lì per birra non si scherzi, non sarà Guinness, ma insomma devo dire che l'offerta non manca. Se Suslov deve giocare a destra, meglio livramento da parte di Stefano Diaffi. Me ne torno felice a casa. Gianluca di ritorno a Bologna, in moto, non vi posso ascoltare, grande bufalo, speriamo di aver trovato la punta che ci mancava, una vittoria che dovrebbe formare il carattere, saper soffrire e vincere è fondamentale per crescere. Felicissimo anche per Moschera, forza Hellas, Alessio da Imola, Calypso Boys del Discount, Ale, insomma basta e avanza, devo dire, no? Basta e avanza anche quelli del Discount per Francesco, per quella che è stata la vittoria del Verona, meravigliosa vittoria per la proiezione, per la posizione in campionato. Un abbraccio e ottimo domenica a Tai, ottima domenica da parte del nostro amico di San Paolo, Brasile felice grazie a questa vittoria scatenata. Francesca Pellegrini per il Toccati, pare che abbia esultato anche lei al gol di tacco di Moschera, o forse no, sinceramente credo anche propendo per il no. In collegamento adesso con Telerena per un altro collegamento con il nostro Toccati con l'Irlanda in primo piano. Lindo, scrive questo amico, il vittoria è meritata, sì dai
9: fatto, sì, beh, alla fine sì, perché c'è stato il coraggio, c'è stato il cuore, però io dico, guarda che il calcio è semplice, sulle fasce laterali a destra c'hai due giocatori di grande velocità. Uno è il nostro Zappa e l'altro è Livramento. A sinistra oggi c'era grande velocità col ragazzino
8: De Battisti.
9: Poi velocità più velocità e rapidità con Cerbone. Poi la compattezza è a centrocampo, però è difficile far giocare Sar centravanti o Mulattieri con Suslov dietro le punte, che è il suo ruolo, che tra l'altro in fase difensiva potrebbe dare una mano anche ai due mediani, perché lui è tra l'altro anche un buon incontrista. Cioè io penso che il mister a volte si voglia complicare la vita da solo, cioè basta metterli dove devono giocare, cioè lui lo dice ma non lo fa mai.
8: Intanto due vittorie e una sconfitta per le tre squadre di Serie D. Gioca domani il Chievo, ha vinto il Caldiero 1-0 con lo scalzo rosciato e gol di Zerbato, primo gol in Serie D per Zerbato, che non aveva mai segnato in vita sua in Serie D. Non scherzo, sarà 150 e passa gol. Ha vinto la Virtus 1-0 a casa del club Milano, ha perso in casa invece il Legnago al Sandrini 1-0, la vittoria del Calvino Ale. Domani gioca il Chievo, un grandissimo Hellas, grandissimo, magari non esageriamo, diciamo che si è vinto con Moschera, gol d'oro, bravi anche Suslov, Edmundson, Cerbone, Leali, Zappa, avanti tutta, forza Hellas Verona, Antonio. Una pinta per Moschera anche da Nottingham, anche lì non scherzate, dite la verità, bellissimi tre punti, mettere quattro punte in campo non sempre porta a buon fine. Ciao Maurizio da Nottingham, non piove, bellissima giornata di sole, lo dice perché tendenzialmente Nottingham non è che sia esattamente i Caraibi, però insomma ci piace anche per questo. In Inghilterra si dice: se non ti piace questo tempo, aspetta solo 5 minuti, no? L'alternanza fra sole e pioggia. Ho sempre detto che Mosquera sarebbe stato il nostro giocatore in più in Serie B, ma per le caratteristiche di lottatore, non certo per la caratura tecnica. Che sorpresa, la nostra forza comunque viene dalla panchina lunga e di qualità. Legittima analisi, no, Olindo? Sì. La panchina lunga, insomma,
9: andiamo,
8: metti dentro.
9: Andiamo piano perché
8: la panchina lunga, sì, dai.
9: Sì, sì, la panchina è lunga, però adesso la prossima partita fra 20 giorni.
8: Vabbè, magari perdi a Modena e sei scarso, no, capito?
9: Allora è inutile.
8: Sì, sì, l'equilibrio sempre.
9: Qua, se hai una squadra compatta con un sistema di gioco affidabile, con due sistemi di gioco affidabili, perché lo fanno nei dilettanti, lo devono fare nei professionisti, per forza lo fanno di lavoro, però ci vuole continuità, non una partita sì, una partita no, una partita sì, una partita
8: che
9: no.
8: Che non ci siano altri benefici.
9: Allora anche il mister e il suo staff tecnico devono anche domandarsi a volte, ma io penso che si domanda perché Baroni è una persona intelligente e onesta, devono chiedersi anche queste cose qua, farsi delle domande, perché non c'è continuità, perché non c'è velocità sulle fasce laterali, perché il gioco a centrocampo non fa e non innesca velocità sulle fasce laterali. Se le chiedono queste cose qua, perché c'è qualche problema nella zona centrale della difesa, perché oggi abbiamo beccato un gol e abbiamo regalato, è un facsimile del terzo gol di Benevento, perché
8: com'è che la sistema e la difesa, perché quelli sono
9: Ma guarda che non è difficile, è più difficile allenare a livello tecnico, non è difficile allenare a livello tattico, basta essere intelligenti e basta insegnare le cose semplici, leggo la traiettoria e poi in base alla lettura della traiettoria, che può essere diagonale, verticale, orizzontale, prendo una posizione, lo spazio giusto dall'avversario diretto, quello che c'ho in zona, o per anticipare o per marcare, mica difficile.
8: Olindo, resta lì, ti abbiamo prolungato il contratto di 20 minuti. Sta lì, prendi fiato. Gino al telefono. Gino,
0: Gino. Ciao.
8: Sì. Chi è che ha detto Coraz? È stato Coraz, è stato chi è che è vicino?
0: Perché ho un amico qua, Michele, mi specificava. Niente, partita durissima, squadra di Serie C arroccata. E non a caso le scelte di Baroni hanno voluto probabilmente premiare l'agonismo, la categoria, vedi Lella, vedi tutta una valanga di giocatori, insomma, che sono stati tenuti anche in panchina. Bradaric, che fine ha fatto? Come è successo?
8: Sei infortunato, un risentimento durante poco prima della partita.
0: Comunque De Battisti non ha assolutamente sfigurato, un altro ragazzo che insomma ha voglia di emergere e quant'altro. Insomma, partita veramente molto molto chiusa, soprattutto per merito o demerito di Vicenza, ecco, sono squadre queste qua rognose. Però alla fine il panterone, avevo già evocato le due pantere, no? La volta scorsa, la volta ancora prima precedente, insomma, ecco, stasera ci ha premiati, insomma, ecco, uno stadio così non poteva rimanere deluso con una sconfitta, ecco, quindi la vittoria è così, è meritata, ecco, perché siamo il vero tesoro di Verona, siamo noi, la maglia siamo noi, insomma, ecco, al di là di tutto, e quindi è stato un grandissimo spettacolo, veramente. Sono contento, è un altro derby che ci mettiamo in saccoccia e adesso avanti così, sempre con la mentalità giusta per questa categoria che è difficile, ma dobbiamo assolutamente così metterci con la testa giusta per poter affrontare partite in questo modo, se possibile anche meglio, insomma, ecco.
8: Va bene Gino, grazie, bene. Un abbraccio, ciao. Ciao Gino, sentiamo quest'audio, questi 30 e passa secondi da parte di questo amico, lo ascoltiamo fra un attimo. 335 60 11 610, scrive quest'altro amico: Verona ha meritato assolutamente di vincere questa partita, adesso 7 punti e un altro andare, prepariamoci adesso per il Modena. Io quello che vi chiedo è di rimanere equilibrati, perché viviamo, ma ci mettiamo, ci metto anche la categoria, che è una categoria che non sta vivendo un grande momento. Avete sentito le parole di De Rossi, ti metti due cuffiette adesso, ti prendi un telefonino e diventi giornalista o quasi. Non è così, ci vuole equilibrio, ci vogliono nozioni, ci vogliono fonti, ci vogliono informazione, ci vuole equilibrio e ci vogliono conoscenze, altrimenti non si possono fare opinioni dal nulla, non si può alzare la mattina e dire faccio giornalista e penso che debba giocare questo o quello. Questo fatemelo dire, penso di poterlo dire dopo tanti anni, e fatemelo dire, perché poi ci imbattiamo quotidianamente. Ieri ho visto un sabato di di televisione Olindo mi sono messo le mani nei capelli, di banalità, di qualunquismi, di luoghi comuni, di fesserie, di outfit, di tutto di più, e francamente ho spento la televisione e non ho visto più la non l'ho vista più.
9: L'unica cosa che puoi guardare sono i documentari.
8: Quindi cerchiamo di esserlo tutti, cercate di venirci dietro, perché siamo quelli che forse l'equilibrio lo mantengono sempre. Non diremo che il Verona è una squadra fenomenale adesso che ha vinto con Vicenza, non abbiamo detto che è la squadra più scarsa di questo mondo perché ha perso con il Benevento, non diremo che Baroni va esonerato perché magari che anche in caso di risultato negativo col Vicenza non diremo mai che Baroni è il miglior allenatore di questo mondo perché ha vinto il derby. Quindi portate pazienza, sfogo mio, però insomma ci vuole anche un po' un argine rispetto a quello che sembra veramente un'asticella troppo bassa che tutti quanti possono scavalcare, quindi tutti quanti possono fare sto mestiere. Purtroppo non è così, anche se per molti può apparire così. Chiusa la lezione, non volevo essere troppo retorico, non è retorica credo, insomma basta fare un po' di zapping a destra e a sinistra, capirete il perché, se ci mettete l'argine giusto. Se poi resta basso un millimetro, chiaro che possono scavalcarla tutti quella asticella. 32 secondi di questo amico.
10: Ciao, sono Gian da Panama, vi stavo ascoltando, stavo ascoltando la partita alla radio, sono in viaggio verso la capitale, a un certo punto perdo il segnale internet sull'1-0 per il Vicenza, quando torna il segnale dell'internet siamo 2-1 per noi, quindi evviva le infrastrutture precarie di Panama se portano bene, evviva il Verona. E un saluto ai nostri amici vicentini che dopo 9 anni ancora tornano a casa a bocca asciutta. Ciao.
8: Ah, questo ci sta, no? Ci sta da parte dell'amico Gian. Spero che la linea si sente, che tutto quanto sia a posto, che la tecnologia ci conforti in questo momento. Siamo sempre lì, io, Lindo, per venirti a trovare a Panama, sempre. Insomma,
9: quando vuole.
8: Noi ci invitiamo sempre, veramente sempre. Benissimo per la vittoria, insomma, sfruttiamo l'onda positiva della vittoria, benissimo per la vittoria, ma sono rimasto incredulo della pessima tenuta fisica, meno male che arriva una pausa per mettere su energia. Gallo in conferenza stampa, sentiamo il mister del Vicenza, Fabio Gallo, fra poco anche con la diretta di Telearena. Ero allo stadio, sono contentissimo per la vittoria, per l'agonismo messo in campo dall'Hellas, credo però dobbiamo migliorare molto perché non ho visto equilibrio. A proposito, grazie da parte di Simone. Gallo al Bentegodi.
11: Schera, sei arrabbiato, deluso, la sensazione, la prestazione dei tuoi?
12: Buonasera, è chiaro che sono deluso perché secondo me la squadra ha fatto una buona partita per come l'avevamo preparata e poi abbiamo subito due gol veramente ingenui, veramente che ho rivisto, e quindi questo è quello che mi fa più incazzare. Però la squadra per 70 minuti penso che abbia fatto una partita alla pari, lasciando anche il pallino del gioco per certi momenti al Verona, ma in maniera sterile nella loro metà campo, quindi non era una cosa che ci stava preoccupando. Una volta passato in vantaggio ho dovuto fare due cambi che non avrei voluto fare per problemi fisici, e sicuramente quando cambi in questo senso, in questo modo, un minimo di equilibrio lo perdi.
11: Capire, i due cambi per problemi fisici, Brighenti
12: e Bellemo.
11: E Bellemo, tutti e due per problemi fisici, ok.
13: Buonasera, Riccardo Verzella, Arena. Una cosa sul metro arbitrale che abbiamo visto ormai, lo stiamo vedendo in questa stagione anche in Serie A, molto permissivo. Come vi state adattando voi come squadre? A noi è sembrato che magari il Vicenza, da questo punto di vista, soprattutto il primo tempo, si sia adattato un po' meglio del Verona.
12: Dobbiamo adattarci perché il metro di misura è questo. In tutte le partite che abbiamo disputato, che ho visto sia nel nostro campionato che in Serie A, il metro di misura è questo: si fischia molto molto meno, si lascia andare molto di più, che non vuol dire che sia la cosa giusta, perché poi dopo bisogna essere coerenti con quello che sono le dinamiche del gioco, secondo me. Però la linea in questo momento è così, e spesso quando ci sono dei cambiamenti, soprattutto nel primo periodo, viene esasperata questa decisione, vedremo quello che succede più avanti, però bisogna adattarsi e bisogna, non si deve stare più per terra, non si può stare più per terra, non, ci sono delle situazioni dove prima ti era permesso qualche cosa, adesso addirittura all'estremo opposto.
14: Ecco, mister, nella formazione iniziale c'era qualche novità rispetto alle scorse settimane, Bellemo dall'inizio, Rauti, eccetera. Cosa ti attendevi da queste novità e com'è andata alla fine?
12: Ma sono scelte di giocatori che vedo in settimana. Secondo me Bellemo, finché è stato bene, ha fatto una buonissima partita. Rauti doveva attaccare la profondità considerando le caratteristiche dei difensori avversari, e Marchizza aveva giocato le prime due, quindi sono rotazioni che ci stanno bene. Volevo più gamba nella mezzala con Alessio rispetto a Valotti, e secondo me hanno fatto, ripeto, fino al 70esimo la squadra secondo me è stata in campo bene, ha sofferto nel modo giusto, è ripartita nel modo giusto, poi ripeto due gol, ma due gol su errori singoli gravi.
15: Mister, buongiorno, Giovanni Vitacchio, Tele Nuovo. Qual è stata la chiave della partita? Perché voi siete stati bravi, non avete dato la profondità al Verona, che molte volte è venuto a sbattere contro di voi, ha fatto un possesso palla, come ha detto anche lei, abbastanza sterile. Poi quando i gialloblu hanno allargato un po' la manovra, lì forse avete iniziato un pochino a soffrire, non so se è d'accordo.
12: Sì, l'obiettivo era non dare la profondità, voglio dire, basta guardare il Verona e ti rendi conto che se dai la profondità sei in mezzo al mare, all'oceano, senza salvagente, quindi non, sarebbe stata una follia calcistica. Secondo me è un preparare una partita uomo contro uomo, aggredendoli nella loro metà campo, non aveva senso secondo me. E ripeto, fino a che siamo riusciti a essere corti e non andare spazio, l'abbiamo fatto molto bene. Poi dopo sembra due giocatori che escono e due che entrano devono trovare il ritmo, devono trovare la coesione con gli altri, anche se poi ci si allena sempre tutti assieme, però la partita è una storia a parte e quindi nell'equilibrio della squadra secondo me questi due cambi hanno tolto, perché avevamo un equilibrio importante, riuscivamo a tenere bene la situazione. Poi chiaramente una volta preso il gol su calcio d'angolo, l'altro errore è un errore di marcatura singola di Leverbe in aria, che non puoi stare a due metri dal tuo giocatore dentro l'aria, principio su cui io lavoro da sempre, e quindi questo è un errore proprio singolo di tattica individuale. Prego.
16: Torniamo pure allora a noi. È andato giù abbastanza.
8: Così dunque Gallo, insomma, gravi errori da parte della difesa, sono errori così gravi quelli dei due gol.
9: È gravissimo quello di Valotti sul primo gol, perché lo perde, ma sembrava che non stesse barcando l'uomo, sembrava che fosse a passeggio in via Mazzini Valotti, e l'altro è andato con tutta la sua forza, tutta la sua rabbia, e l'ha calciata benissimo di collo pieno destro. Nel secondo c'è quella palla lì forte che va dentro di Livramento, un cross di quelli che appena li tocchi, però c'è il gesto tecnico bellissimo e io guardo quello, però c'è anche quel difensore che praticamente gli concede quei 10, 15, 20 centimetri per effettuare quel gesto tecnico. Però io do più merito a Mosquera che non demerito al difensore.
8: Olindo, possiamo convertire Mosquera da bufalo a pantera, che magari pantera fa un po' più elegante, magari bufalo sembra che vai a sbattere contro il muro.
9: È un'esclusiva di Davide.
8: Sì, perché
9: è Panterone. Mosquera è quel giocatore che lo chiamavano il Panterone.
8: Possiamo addolcire, non lo so, non mi ricordo.
9: Quello che giocava nella Juve.
8: Possiamo addolcirlo un po' da bufalo a pantera, no? Troppo legato. No, ma insomma, nella vita non cambia.
9: È Panterone, dai.
8: Sì, dice.
9: Era come quel giocatore che però era di colore uruguaiano, centravanti.
8: Zalaieta.
9: Bravissimo. Sì, Zalaieta. Sapevo io che tu.
8: Zalaieta, ma Marcelo ha fatto gol a Barcellona, Zalaieta.
9: È Panterone.
8: Pensate, Lella migliore in campo, Zorro dalla bassa. Cioè questi
9: io direi che
8: le fatiche
9: bene,
8: non danno
9: la
8: Moschera.
9: Partita di Rella non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, si è visto, perché a mio parere non ha problemi di crampi, però direi che su tutti le borse, perché ha fatto il terzino sinistro, ha fatto il centro, il trequartista, ed è partito davanti alla difesa.
8: Vabbè, un'altra caratura, dai,
9: no, ma si è visto che non è il suo ruolo, perché il primo tempo quante volte voleva la palla dai due centrali e loro non gliel'hanno mai data, centrali difensivi parlo, però c'era anche un problema di proporsi, perché non è casa sua, è un cavallo pazzo, lo devi mollare questo, perché ti può tornare utile a livello di incontrismo, ma anche a livello offensivo.
8: Se volete possiamo chiamarlo Mosserale di Bufalo, andiamo per step, dice questo amico, ci sta tutto, ci concediamo tutto dopo questa partita, perché era fuori dal campo nel secondo gol, Zorro dalla bassa, la migliore in campo, sempre Zorro. Pietro al telefono, ciao Pietro. Pietro?
17: Tutto dopo.
8: Allora vabbè, Pietro non ci ascolta, è un po' distratto, vediamo se c'è Andrea dopo Pietro. Pronto Andrea?
17: Pronto, ciao. Gran vittoria, sì. Ecco, sinceramente sembrava una di quelle partite che facevamo noi l'anno scorso contro le grandi squadre. Loro si mettono, non ti danno profondità, si difendono e poi sballona su. E quindi dobbiamo calarci nella Serie B, e secondo me dobbiamo calarci nella Serie B anche cercando l'errore dei loro difensori, la palla buttata va alta, tutte quelle cose che ti possono creare l'occasione, perché oggettivamente tu, appunto, come ha detto l'allenatore del Vicenza, uno contro uno sostanzialmente i nostri vincono sempre contro quasi tutte le altre, sono di un altro livello, però tu non riesci di squadra a fare, allora forse devi fare anche la giocata sporca.
8: Andrea, fammi andare da Baroni, aspetta un attimo, sta lì, sì. Baroni.
17: Ok.
18: Ci hanno sostenuto, anzi ci hanno dato anche la carica e quindi sono contento, perché lo sapete benissimo, io come ho detto ho lasciato 3 anni fa lo stadio con tanto entusiasmo e voglio dopo un anno difficile voglio riportare e ricreare quell'alchimia, quella aspetta a noi, tocca solo a noi, la gente vuole vedere i giocatori che si ammazzano in campo, che danno tutto, che escono morti. Oggi è stata una partita dai due volti. Intanto non ci siamo arrivati, no, veramente, credetemi, no, nella rifinitura abbiamo avuto un infortunio importante di Compagnon, che si è fatto il crociato, quindi dovrà essere operato. E questo per un gruppo è sempre un qualcosa un pochino di traumatico, no? E poi questo in futuro a Korace, che speriamo che lui, insomma, possa sia una cosa diversa, però comunque anche lui è una cosa importante. Avevo dei giocatori, Bradaric si è fermato 2 giorni fa per una contusione forte al quadricipite, non ce l'ha fatta rientrare. Eddie è stato fermo 3 giorni, la stessa cosa Sasa. Quindi siamo arrivati un pochettino, no? E poi anche si è visto, perché i giocatori, alcuni sono calati, no? Perché magari non hanno ancora i 90 minuti, ma non perché non li hanno, perché non hanno magari storico di partite ravvicinate. Quindi in tutte queste cose che vi ho detto prendo il risultato come la cosa più bella, c'è da lavorare tanto, ma questa è l'unica cosa che non mi spaventa, perché con la disponibilità della squadra dobbiamo migliorare sicuramente, questo è certo.
19: Ciao Marco,
18: ciao.
19: Complimenti a maggior ragione, visto la situazione complicata della squadra. Ti chiedo se questa vittoria è un segnale nei confronti di chi è uscito, nel senso che chi è entrato ha fatto veramente bene, ci ha messo quella sfrontatezza, quella voglia, quella determinazione che magari gente come Suslov o come altri che hanno avuto altre chance prima, almeno all'apparenza sembra ne abbiano messa meno.
18: Allora guarda, nelle scelte cerco sempre di rimanere coerente, no? Io Mosquera l'avrei fatto partire, però
12: sapevo che non aveva, che sarebbe stato un cambio sicuro, come De Battista è un cambio sicuro. Quindi quando ho dovuto cambiare Korać, già questo mi ha messo in grande difficoltà. La stessa cosa è Pavel mi ha chiesto il cambio perché ha sentito un problema al flessore, non posso tenere in campo un giocatore. Addirittura Nunzio è rimasto in campo con i crampi, fortunatamente non era un problema muscolare, erano solo i crampi, l'abbiamo messo lì un pochino fermo. È chiaro che l'ultima partita è venuto fuori più il carattere che non il resto, perché però sono molto contento intanto per Mosquera, perché mi aveva già dato dei segnali importanti. È rientrato da poco, non ha la condizione, però un ragazzo spettacolare e comunque ci potrà dare una mano importante. E niente, poi ecco, vi dico, come vi ho detto, ci sono tante cose da sistemare, però queste dobbiamo solo lavorare.
20: Ciao mister.
12: Sì,
20: allora,
12: ciao.
20: Ci hai fatto un quadro, no? Anche perché di Compagnon apprendiamo il referto ora, insomma, che questo Verona che è arrivato al derby in condizioni anche sulle ginocchia, però con grosse difficoltà, e quindi a maggior ragione arrivarci con la carica di questa vittoria, arrivarci con 3 settimane di lavoro, naturalmente questo non vale per Compagnon, si vedrà per Korać, quanto è fondamentale, perché qui c'è veramente da prendere quel ritmo, 3 settimane di lavoro, 3 settimane per crescere sotto ogni aspetto, come le prendi, come le affronti?
12: No, io ve l'avevo già detto, la sosta per noi è importante, è fondamentale, perché ora anche questi infortuni devo capire un attimino alcune cose, ci serviranno per lavorare, per alzare sia la condizione ma anche dal punto di vista tattico, vediamo, cioè, devo fare delle valutazioni, perché chiaramente già giochiamo con un esterno come Sark, non è proprio il suo ruolo, no? Quindi perdere anche Compagnon, che è un altro che comunque invece aveva il ruolo proprio addosso, perché lui è un esterno, ecco, devo fare delle valutazioni, però ripeto, ora la cosa importante era fare vincere, questa è la cosa, perché un derby bisogna vincerlo e quindi è tutto quello che conta. Poi sul come ci lavorerò in settimana.
13: Mister, una parola anche su Cerbone, che oggi ha contribuito a cambiare la partita, ha fatto anche sorridere alla fine, che mentre l'arbitro fischiava la fine lui era arrabbiato perché voleva proseguire con l'azione per andare a far gol.
12: No, ma Cerbone è un ragazzo giovane, guarda, noi quando io ai vostri colleghi ho fatto ci manca un po' di ore di volo, no? Qui abbiamo dei ragazzi interessanti che però magari vengano da campionati dove non sono stati utilizzati tanto, un conto è che ne so fare 500-600 minuti in un campionato dove sono alla fine 5-6-7 presenze, non è un conto è giocare tun tun tun, noi abbiamo davanti 38 partite, quindi la continuità anche di prestazioni, la continuità di lavoro, la continuità ti porta via energie mentali, energie fisiche, queste a volte le paghi, le puoi pagare con gli infortuni, le puoi pagare, quindi c'è tutto un percorso di costruzione che abbiamo intrapreso, che stiamo affrontando insieme a queste ragazze, e quello che è importante è la loro disponibilità, il resto ce lo devo mettere io come lavoro.

0: Non sia un giocatore che ha fisicità, c'ha spessore, c'ha tenuta. Io sapevo che oggi era una partita che avevamo bisogno anche di difendere le palline attive. Loro hanno fatto 3 reti su palline attive, una squadra che crossa tanto. Il primo tempo siamo stati molto bravi perché gli abbiamo tolti i cross, siamo andati fuori forte con i terzini, non gli abbiamo mai permesso di mettere i palloni dentro, perché loro su questa palla messa dentro poi diventano pericolosi. Peccato per il gol, perché abbiamo fatto tanti errori, non uno, tanti, uno dietro l'altro, per fargli fare gol. Però detto questo, vi ripeto, la cosa importante è aver dato questa soddisfazione ai nostri tifosi, e è quello che conta di più oggi.
1: Ciao mister.
0: Ciao.
1: A proposito dell'errore difensivo, ti chiedo quanto ti ha dato fastidio prendere un gol per l'ennesima disattenzione di reparto a questo punto, perché 5 contro 2 su una rimessa quasi rimessa non si può concedere.
0: No, su una palla facilmente, perché siamo andati fuori male, nessuno ha capito, questo, no? Questo quando vi parlo delle ore di volo, che dico, nel senso che lì devi avere la percezione che se un tuo compagno è andato fuori male tu non puoi seguire, quindi siamo usciti in 3, quindi abbiamo dovuto commettere 3 errori lì e poi concedere un tiro, e anche sul tiro si poteva far meglio. Quindi è stata proprio una serie di circostanze e quindi va bene. Però ripeto, io eravamo prima la squadra che subiva meno tiri. E oggi non lo so, però quello che dobbiamo continuare è questo: su una squadra che pressa alta, che è aggressiva, che cerca di dominare la partita, che cerca di stare nella metà campo avversaria. Questo è quello a cui non rinunceremo mai.
2: Ultima.
3: Ciao mister.
0: Ciao.
3: Buonasera. È proprio vero, il calcio tanto dà quanto toglie. Fino a il primo gol di Mosquera, il pubblico rumoreggiava, anche in tribuna stampa, insomma si stava guardando altri lati di quella
0: già i titoli
3: più di qualcuno era già pronto, insomma. Tu da grande uomo di calcio quale sei, mister, lo sai bene che fosse andata come nessuno di noi si augurava, ovviamente avremo ben altro finale in questo momento qui in sala stampa. Quanto sono stati decisivi appunto questi 2 minuti, dove il Verona, con 2 colpi del colombiano, peraltro 2 bellissimi gol, il secondo poi perfino di tacco, cioè gol da Cineteca, si chiamasse un altro nome, magari domani ci sarebbe perfino la copertina della Gazzetta dello Sport.
0: Ma guarda, Mosquera ha dato solamente, ha fatto, noi anche nel primo tempo abbiamo creato tante situazioni in quella maniera, però devi arrivare prima. Devi attaccare la porta con un'altra cattiveria. È questo che deve migliorare Sara, che deve migliorare Mulattieri, che deve migliorare tutti gli attaccanti. Perché noi quando hai, come a Benevento, no, 14 minuti e mezzo, 15 minuti di supremazia territoriale contro 5, vuol dire che tu crei comunque delle situazioni. E lì, quando ogni tanto leggo, no, Sky, bisogna avere più cattiveria, questa parola cattiveria è una parola che a me non piace moltissimo, però bisogna avere quello che ha avuto Mosquera, cioè farsi trovare pronto, andare a attaccare, credere, perché il gol non nasce quando arriva la palla, nasce perlomeno qualche secondo prima, che tu credi in quella palla, e quando ci credi anticipi o comunque fai un gesto tecnico come ha fatto quel ragazzo.
3: Sì. Con l'ingresso di Mosquera, se non erro 4-2-4, insomma hai tentato tutto, un forcing finale, e invece si è partito con questo 4-3-3. È da lì il Verona che anche con il rientro prossimo di Ekuban potrebbe ripresentarsi dopo la sosta? Grazie.
0: Guarda, io ti ho già detto che l'idea iniziale era quella di avere sempre comunque un doppio esterno, va bene? Poi eventualmente alternare un centrocampo che può essere a 2 o a 3. Adesso vediamo, ti ho detto, devo fare delle riflessioni, perché è chiaro che c'è da valutare, però io sono anche fiducioso, abbiamo il rientro di Frese, spero dopo la sosta, un altro giocatore importante, abbiamo De Battisti che sta crescendo, per me oggi Mosquera ha dato un segnale importante, perché comunque questo ragazzo che viene fuori da un infortunio, un'annata non esaltante, però forse il ruolo come centravanti è quello che è più centravanti di tutti, no? Io ogni tanto, lui gli piace anche aprirsi in allenamento, gli sto dicendo non ti voglio fuori dai 40 metri,

0: dell'area di rigore, devi stare lì dentro, cerchiamo di lavorarci, anche lui ci potrà dare un contributo importante.
1: Grazie
0: a voi, grazie, arrivederci.
2: Ecco, questo era Baroni. Olindo, che ti tieni di quello che ha detto Baroni?
3: Sono solo le solite cose, lavoro, certo è il tuo lavoro, però lavoro e decisione per impostare una squadra che abbia una struttura logica e solida, non che ogni partita ci sia un sistema di gioco diverso. Da Benevento abbiamo cambiato un'altra volta, poi nel secondo tempo ci abbiamo messo un tempo a capire che non si doveva far giocare il regista avversario, abbiamo bloccato sì le fasce come dice lui, perché questi qua hanno giocatori come Costa e via di seguito che al cross ci vanno spesso e volentieri. Ha fatto molto bene in questo caso qua il ragazzino, però al centrocampo ci hanno dato scacco matto per circa un'ora. Poi sviluppando velocità sulle fasce laterali si parla doppio esterno, cos'è? È un terzino più un esterno offensivo, ce ne sono due a destra e due a sinistra, ma questi qua li devi funzionare. Ma se questi qua non hanno le caratteristiche per giocare e sviluppare velocità fisica, tu puoi giocare fino a che vuoi a centrocampo, e a fondo e a cross non ci vai mai.
2: Roberto dice: ho visto lo scudetto del Verona, ero a Berlino per l'Italia campione del mondo, ho visto Moschera segnare di tacco, cosa mi resta da vedere? Questo è Roberto, insomma credo che ci sia ancora dell'altro.
3: Ha fatto un bellissimo. Se lui, quella palla lì, pensandoci bene adesso, ma poi lo rivedrò, ma su quel cross lì, se lui per logica ci va con l'interno destro, la palla la mette fuori.
2: Sì.
3: La palla la mette fuori, lì per centrare la porta, spiazzare il portiere, l'unica era farla così, l'ha fatta benissimo.
2: Gol di intelligenza anche. Andrea al telefono. Andrea, a chiudere, insomma, ti sei sorbito Baroni, adesso dimmi tutto. Vai.
4: No, vabbè, sorbito Baroni. Cioè, dispiace che perdiamo Compagnon, perché secondo me è stato uno dei più positivi fino ad ora. E vabbè, si farà di necessità virtù e magari dovremmo cambiare modulo e quant'altro. Però ribadisco, noi dobbiamo calarci di più nella Serie B, cercare più palle sporche, cercare l'errore individuale gli altri, perché davanti abbiamo delle squadre che hanno errori individuali, non abbiamo più le difese della Serie A, abbiamo le difese della Serie B che infatti hanno fatto due errori sui nostri gol, anche del loro allenatore, e li abbiamo puliti. Dobbiamo vedere a fare queste cose e dobbiamo evitare di farli noi gli errori.
2: Va bene, grazie Andrea. Ok, grazie mille. Ale da Borgo Venezia, ciao Ale.
5: Ciao, buonasera. Ciao Ale. Allora, ho ascoltato le parole di Baroni, di Gallo e anche di Olindo.
2: Ecco, e ti tieni quella di Olindo? Delle tre di Olindo?
5: No, mi tengo stretto solo quello di Olindo. Perché Gallo ha avuto coraggio e poca, secondo me, onestà intellettuale di dire che hanno tenuto il campo. Perché delle tre neopromosse, secondo me, hanno giocato male alla pari dell'Arezzo. Gli unici che hanno cercato di costruire qualcosa e far calcio è stato Ascoli, per conto mio. E questa mi tengo la mia opinione, anche se hanno qualche giocatore, Mora e Valotti, ma qualcuno di categoria di spessore ce l'hanno. Secondo me il Verona lui deve lavorare veramente, come ha detto Lindo, a cercare un'identità alla squadra, che sia un gruppo, che abbia un'identità tattica, deve lavorare sul fisico, perché oggi li ho visti veramente a terra, e troppo altalenanti. Adesso Suso oggi ha litigato col pallone, ha litigato con tutti come a Benevento. Io sono molto arrabbiato ancora con Baroni per Benevento. Spero che abbia capito che Le Bon deve giocare sempre. Lo deve tirare fuori se è a rischio infortunio o se è a rischio espulsione per secondo giallo. E poi dico solo che Moschera, secondo me, è l'essenza della Serie B come attaccante, per il peso, non per la tecnica, per la posizione, per la voglia, perché anche lui dimostra, insomma, vuole dimostrare qualcosa. Potrebbe essere la sorpresa della punta che non abbiamo preso. Quindi sono felice, anche perché ho un collega vicentino che mi ha già detto che domani si mette in malattia, quindi direi che un lunedì si prospetta, un lunedì stupendo,
2: doppia vittoria. Ma tu scrivigli comunque, anzi, tanto no, più che in malattia.
5: Io gli ho scritto stasera.
2: No, ma domani.
5: Sì, già oggi ho avuto un messaggio, non c'è Trippo Targati, quindi
2: oddio.
5: E poi non mi ha risposto, poi ha cercato di chiamarmi sul gol loro, ma
2: No.
5: E non gli ho risposto.
2: Non funziona. Dillo. Va bene, grazie Ale.
5: Un abbraccione.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: Grazie. Mi piace anche la voce rauca di Ale, evidentemente.
3: No, mai banale.
2: Ha giocato anche lui al di là, insomma, dei concetti. Mantova 1, Pisa 0. Intanto Gliozzi dopo 8 minuti.
3: Bel giocatore.
2: Gioca Ale Martelli. Bel giocatore, sì. Bel centravanti. Massimo, credo adesso. Sì, Massimo, sei tu.
1: Sì, ciao Massimo. Ciao a tutti. Ciao Lindo. Siamo solo contenti di questo risultato e volevamo appunto dirvi in coro no trip for cast.
2: Vabbè,
1: grazie a tutti. Forza Ella.
2: Ciao Massimo. Ciao, vabbè, insomma, concediamo tutto quasi, dai, dopo il derby si può. Pietro, finalmente. Ciao Pietro. Pietro? Pietro fa le finte, dai. Allora, o Pietro interviene, o se no un'altra volta, dai. Pronto, dopo Pietro. Pronto? Chi è? Niente, sto qua torna a casa, cioè, la macchina che va
3: nascosto.
2: Il silenzio che dice tutto. Ciao Coraz e Compagnon, cos'hanno? Beh, Compagnon è legamento. È crociato, sono 6 mesi perché si deve operare quella.
3: Boh, bisogna sapere se è anteriore o posteriore.
2: Vediamo. Speriamo, però insomma, infortunio grave. Fra l'altro fa gol Mosquera e tirano tutti quanti fuori la maglia di Compagnon, quindi non poteva essere una cosa leggera, no? Perché è chiaro che questo non lo fai una cosa leggera, però adesso abbiamo avuto la riprova. Vedremo Coraz adesso, anche Davidovic, perché anche Davidovic è uscito per infortunio.
3: Ma Davidovic sembrava, da quello che ha detto il ministro, un problema muscolare.
2: Se ci credono veramente, il Verona è la più forte squadra della B, Cerbone e Le Borgne sempre in campo. Questo è Mauro da Dallas, pronti ad andare anche in Texas, anche perché fa molto presidio, quindi visto che ci siamo poi andiamo con la scusa di Dallas, andiamo anche ad Austin, andiamo a fare un giro nella sede di presidio. Grazie Ellas per questo regalo, visto che domani è il mio compleanno, Galgiu and Company, tanti auguri in anticipo. Le ali mi fa rimpiangere Montipò. Per il resto della squadra, questo è Valentino, devi pensare che giocare di fino in Serie B non porta a nessuna parte, bisogna essere dei tori che vedono il portiere avversario come un drappo rosso. Bravissimo Cerbone e De Battisti, bravissimi Forza Ellas e Valentino. Questo insomma è la mitizzazione della Serie B, che credo sia un campionato normalissimo, soltanto più agonista rispetto a quello che può essere un campionato un po' più tecnico, ma non mi pare che la Serie A sia un po' un campionato tecnicissimo. Lascia stare il Buffalo che segna di zoccolo, che la Pantera non ha da parte di Villaggio. Sembra Aldo Giovanni Giacomo, disse ti ricordi, ti sei aggrappato a quella pietra che assomiglia a zoccolo di Gnu. Con Frese e Serdar dentro vedrai il vero Verona. Massimo di Bassone, attenzione che fra l'altro l'infortunio di Compagnon, cinicamente escludi Compagnon dalla lista per infortunio, oltre i 60 giorni puoi, e rimetti Frese che sta per recuperare. Questa è la questione, la chiusura del cerchio a 18 della lista over, non ce n'è altri, perché d'altronde ti viene naturale, sono 19 in questo momento, quindi uno in più con Frese, togli Compagnon per forza. Se un infortunio certificato oltre 60 giorni puoi togliere il giocatore, così come è stato per Frese, e inserire Suslov, e quindi togliere Compagnon e inserire Frese. Le partite hanno due tempi, speriamo lo abbiano capito, tantissime partite saranno uguali a questa. Mulattieri non è una prima punta, Ottimis, Lossacker, Mosquera e De Battisti. Cerbone ha finito subito la benzina. Daniele da Costeggiola, sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
6: Pronto? Chi è?
2: Sono?
6: Ciao, sono Luciano.
2: Ah, ciao Luciano, dimmi, non ti sento bene.
6: Sono reduce del radio. Ho dato un po' come, al di là della contentezza, da vincere così, perché non avrei scommesso dopo aver preso un gol. Dico una roba, ci sono due giocatori che mi hanno colpito in negativo.
2: Luciano, possiamo sentirti magari senza il via voce? Porta pazienza, ti senti a male. Se sei in via voce magari fermati un attimo.
6: C'ho un telefono in macchina, cioè non è...
2: Vabbè, dimmi, prova.
6: Niente, volevo dire che i giocatori secondo me vanno momentaneamente accantonati per giocare altri giocatori che hanno più voglia. Un'altra cosa, velocemente, visto che c'è un intenditore di calcio che è anche con un personale, però sarebbe meglio, visto che stiamo recuperando Mosquera e Decuba, giocare con un giocatore di presenza fisica con Mulattieri che gli tira intorno, perché questo è il ruolo di Mulattieri,
2: okay.
6: Poveretto, gli facciamo fare delle magre figure,
2: Va bene, abbiamo capito, Luciano, soprattutto la seconda puntualizzazione.
6: Ti ringrazio.
2: Grazie, ciao Luciano, ciao, buon rientro. Un uomo di peso davanti e fare in modo che sia mulattiere a girare attorno all'uomo di peso, a questo punto Moschera, no? Viene facile.
3: Tornando sempre al solito discorso, che le cose le diciamo prima, quando è arrivato Mulattieri al Verona, una sera qua eravamo, che parlavamo io e te di mercoledì, e si diceva che Mulattieri non è una prima punta, è uno che ha sempre girato intorno alla prima punta nella zona centrale del campo. Luciano non ha torto, e tante volte a 4-3-3, anche quando giocava a Crotone, giocava da ala sinistra o da esterno sinistro nel 4-2-3-1, o anche a destra, perché è uno che gli devi regalare lo spazio perché la porta la veda. Se tu lo metti spalle alla porta, e lì c'è un problema anche che bisogna insegnare ai giocatori, che i giocatori devono mettersi in una posizione col corpo per vedere le due porte per ricevere, che il pallone sia a destra o sia a sinistra. Però Luciano sfonda una porta aperta con noi, perché è da quando è arrivato che lo diciamo. Se poi si adatta va bene, però non è la sua.
2: Allora, ciao alle soli giovani e Zappa, con motore, ciao da parte di Cecilia, forza Hellas. Ciao Cecilia, Serdar quando rientra? Beh, dopo la sosta sicuramente, lui è una settimana che ha fatto con il gruppo, adesso farà col gruppo le prossime settimane, si gioca l'11 ottobre a tempo, no? Per tornare anche a una discreta condizione. Lindo, come hai visto Suslov? Era fuori posizione, ma indipendentemente da questo, io l'ho visto anche un po' un pesce fuor d'acqua, forse le due cose collimano, no? È un pesce fuor d'acqua anche perché era fuori posizione.
3: Nel primo tempo io ho visto un Le Borgne in quel ruolo lì da metodista che correva a vuoto, voleva la palla ma non era capace di smarcarsi per riceverla. Poi abbiamo le nostre problematiche a livello di difensori centrali per impostare la giocata. Suslov l'ho visto estraneo dal gioco. Anche mi sembra, non può darsi che mi sbagli, con poca voglia, e a mio parere la voglia la devi far venire, però se tu continui a metterlo in quel ruolo lì la voglia non gli verrà mai. Questa è la realtà, perché non è casa sua, tutto lì.
2: Ciao Sebastiano da Illasi. Verona fantastico, Baroni ha azzeccato i cambi, ma secondo me il Livramento dovrebbe stare in panchina e i Magnagatti vanno a casa sconfitti. Vabbè, insomma, questa
3: Livramento in panchina,
2: insomma non ce n'è altri, fra l'altro, perché se si è fatto male il compagnone.
3: Livramento in panchina
2: perché
3: è l'unico, lui e il ragazzino Cerbone, che hanno velocità sulle fasce laterali. Tra l'altro bisogna ricordarsi che ha fatto quel cross lì teso per il secondo gol di Moschera.
2: Di Moscherone. Gallo ci ha lasciato le penne, battuta anche facile, un gioco di parole facile da parte di questo amico. Cri allo stadio in compagnia di due tifosi del Liverpool, piacevolmente sorpresi dal nostro tifo, forza Hellas.
3: Male Liverpool anche
2: di Cri, non benissimo, no. Il Liverpool quest'anno. Il calcio di Orsato non è più calcio, allunga i minuti effettivi ma uccide il talento. Sei d'accordo? Intanto Moschera, dai, andiamo con il panterone Moschera.
3: Panterone.
2: Eccolo lì, vediamo che ci dice Moscherone. Dato sta andando fuori inquadratura. Allora, rimettetelo in asse con la serie.
7: Derby. Ecco, sai che a Verona questo è il vero derby contro il Vicenza. Cosa hai pensato subito dopo il gol, ma anche prima dei gol? Cioè in quei momenti, perché sono gol distinto quelli. Sono gol che vengono quasi anche senza saperlo.
8: Prima volta che ho saputo che questo era il derby. Ma il derby si giocano così, con cattiveria, e dopo del gol ho sentito un po' di alivio, perché è una stagione difficile per me, e tornare toccando prima palla a fare gol è importante, e dopo è un'allegria, allegria, contento.
7: Come hai pensato quei gol lì, soprattutto quello di Tacco, insomma, è quasi stato. Dico, come hai pensato soprattutto al secondo gol, che poi è una cosa istintiva, perché hai fatto un gol di tacco come li facevano Mancini o Crespo, insomma ne cito solamente alcuni di grandi campioni di qualche tempo fa.
8: Sì, no. Sì, no, non si vede, ma c'è la qualità di Moschera che posso fare questa cosa, e spero stare bene tutta la stagione al 100% e mantenere questo livello.
9: Grazie. Ciao Daniel, Davide Chelotto, Tellarena. Immagino che la dedica vada a tuo figlio, giusto? Per questa doppietta, e è un momento meraviglioso per te questo. Se penso che, dimmelo tu, in teoria dovevi cambiare squadra, giusto?
8: Adesso sto qua, ragazzi, sto qua lavorando per tornare forte. Dopo un anno ha giocato poco, non ho fatto gol, voglio dimostrare il bomber Mosquera che posso aiutare la squadra. Abbiamo un obiettivo che è tornare in Serie A e voglio stare qua fino a donde posso.
9: Anche perché Baroni ha appena detto che lui ti avrebbe messo in campo già da subito e che tu sei l'unico uomo d'area di rigore che ha il Verona, quindi è importante. Quindi ti chiedo, quest'anno dimmi un numero di gol, ce la facciamo a vederti in doppia cifra?
8: Voglio lavorare per farlo, ma questo va l'atteggiamento in campo, l'atteggiamento allenamento e l'atteggiamento mentale. Visto l'anno scorso, due anni fa con Napoli, ha fatto due gol e dopo è andato un po' sotto, ma voglio mantenere questo livello.
10: Buonasera Daniel, ti chiedo se sei più felice oggi o eri più felice quel giorno contro il Napoli e che gesto hai fatto dopo il gol che hai fatto così.
8: Ma sono emozioni diverse. Del Napoli, doppietta, è mia prima stagione in Serie A e non pensavo di farlo, ma era bellissimo per me. Ma oggi un'emozione diversa perché dopo un infortunio entrare in campo non è facile. Ma sono contento, ha fatto così per... in Colombia si dice la sale, no? E tirare tutto fuori e mantenere al 100%.
11: Ciao Daniel, allora no? Qua a Verona si è stato soprannominato il bufalo e quindi questi sono veramente gol da bufalo, però con i piedi fini, perché il gol di tacco, grande numero, no?
8: Sì, sì, questo è un appodo... Mi hanno chiamato de Napoli, no? Sì, ma mi piace questo.
12: Ciao Daniel, io ti chiedo, anziché le emozioni di oggi, le emozioni che hai provato in tutto questo periodo difficile, quindi gli ultimi mesi, l'infortunio, la stagione passata, anche quelli di oggi in cui ti riscaldavi prima di entrare in campo, quali erano le emozioni, se un po' te lo sentivi che forse era il giorno per diventare l'eroe appunto di Verona?
8: No, l'emozione era entrare in campo, volvere a sentire questa tifosi bello, questa gente che non molla e dare tutto per loro, che sempre stanno qui appoggiandolo, e il gol è una bellezza del lavoro, e questa squadra lavora tanto e meritiamo questa vittoria.
13: Ciao Daniel, Alberto Fabrella Live, e sei entrato in due minuti e hai fatto due grandissimi gol. Ti chiedo quanto è importante per te sentire la fiducia di Marco Baroni. Sei un giocatore, secondo me, che ama, come tanti per lo più, essere anche coccolato. Ti ha voluto aspettare e ti hanno seguito anche dal punto di vista medico. Di comune accordo con la società ti hanno tenuto a casa da Benevento perché appunto avevi questa... Sì. Il gol più bello l'hai fatto non oggi, infatti, l'hai fatto con il tuo Boccia, che si dice Boccia in veronese, il ragazzino. Oh, okay. Ecco, ti chiedo, quanto è importante per te sentire la fiducia di società e allenatore e anche compagno, ovviamente?
8: Ma l'allenatore sta facendo un lavoro con me piano piano, mi sta aiutando a tornare a essere un grandissimo calciatore e lui pensa a me, una fiducia per se posso aiutare la squadra stando al 100%. Ma ho parlato con lui prima del mio figlio di andare a Benevento, mi ha detto: se vuoi rimanere lo puoi fare. Io ho detto grazie mister, posso farlo, è mio primo figlio e sarò contento per lui.
2: Grazie. Questo dunque Mosquera, anche tenero, devo dire che Olindo, che sia un bar di Barranquilla, che è vicino ai Caraibi dove ha giocato Moschera, che sia un bar alla periferia di Caracas, che sia la periferia di Cali, che sia la periferia di Bucaramanga, insomma, io non litigherei mai con Moschera, devo dire. Però fra l'altro Moschera, di là insomma del voler aver Moschera come compagno in un'eventuale rissa fuori da un bar di qualsiasi città del Sud America, lui comunque, io ho la percezione che Moschera che fa gol è una notizia, nel senso, il ragazzo è scarso, quando fa gol è arrivato il bufalo, quando fa gol di tacco cosa vuoi che sia successo mai? Lui bene o male ti dice, guardi, io comunque i gol li faccio, io comunque qualche numero ce l'ho. Mi pare ci sia la percezione che qualsiasi cosa faccia in più Moschera dello sgobbone sia tutto di conquistato. Moschera credo che puntualizzi anche questo, cioè, insomma, io qualcosina dell'attaccante poi ce l'ho, poi così scarso non sono. Non so qual è il limite fra la consapevolezza di Moschera e quella che magari la sottostimare inconscio da parte del tifoso di Centro del Buffalo, speriamo bene.
3: Ma io ho sentito parlare un ragazzo intelligente che intanto pensa a quello che deve dire, ascolta la domanda, ci riflette e poi ti risponde. Dunque non siamo davanti a un sempliciotto, ecco. E poi per fare quei gol lì bisogna avere tecnica e fantasia, perché sennò non li fai. Non è che quel gol che ha fatto tutti e due oggi, perché sono due gesti tecnici da far vedere anche ai ragazzi. Non sto parlando di Gigi Riva, sto parlando di Moschera, però quando gli si deve qualcosa, bisogna doverglielo in modo intelligente ed onesto. E lui oggi ha dimostrato che le qualità tecniche per sbrogliare certe cose le ha, perché ha fatto un gol, il primo che ci ha tirato fuori da una situazione imbarazzante, e il secondo che ci ha dato la vittoria, che se non lo fa così, la palla calciandola all'interno destro nel modo più elementare del mondo va fuori. Dunque complimenti, e soprattutto nelle interviste lui ascolta la domanda, ci pensa e poi risponde. Ho sentito parlare un ragazzo intelligente ed onesto.
2: Gol di Pittarello, pareggiato il Pisa in casa del Mantova, 1-1, siamo all'intervallo, fascia e poi ancora in diretta un sacco di messaggi, sempre con Olindo, cui prolungheremo il contratto di altri 20 minuti.
14: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.
15: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
16: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
17: E quale sarebbe la solita merenda?
18: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
16: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
19: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
14: Chiama 045 561 500.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
22: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
23: Hai guardato il volantino prima, vero?
24: Compralo subito, è 3x2.
23: Il 3x2 finisce stasera?
24: L'hai presa la Fidelity Card?
25: Con la Fidelity Card ti costa meno.
24: Hai visto che sotto costo?
23: È a metà prezzo, prendine due.
25: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
26: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
27: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
28: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
27: Vuoto.
28: Ma no, il sotto...
27: Marino.
28: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
27: Galassia.
28: L'iperrisparmio per tutti.
29: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
30: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
31: www.titospec.it.
32: Cosa fai, tesoro?
31: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
32: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
31: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
33: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
34: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
35: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
36: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
37: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
38: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
1: 18-11, vinto col Vicenza con tante S, tante A, soli contro tutti, così si lotta, si vince. Ora festeggiamo alla sagra di Soave da parte di Franz, non c'è soltanto il toccati. Mauro sempre da Dallas: ci credono veramente, il Verona è la più forte squadra. Insomma, questo era il messaggio di prima dell'amico. Tutto bene visto il risultato, ma è la vittoria di Baroni, della squadra o di Moschera, Olinda? Della squadra, dai.
2: Ma allora, diciamo che tatticamente il primo tempo, per la partita che doveva fare, ha avuto ragione il Vicenza, e fino anche al quarto d'ora del secondo tempo. Poi sono cambiate le cose perché sono cambiati i giocatori in campo, e a un certo punto ci metti anima e cuore, e a volte le partite le tiri su così. Poi però mettiamoci due grandi giocate di Moschera e ti tiri fuori da quella situazione lì. Sono sono dei gesti tecnici individuali che prima ti riavvicinano al calcio, perché son due bei gol, e poi ti tirano fuori da situazioni che magari, se vai avanti con la stessa indole del primo tempo, non vai da nessuna parte. Però lì bisogna mettere a posto le cose. Come mai che Suslov non produce gioco? Come mai che Mulatieri gli arrivano pochi palloni davanti? Cioè, lì bisogna che il mister... è un po' indietro, mi sembra, con il lavoro che deve fare. Io penso che dopo 5 partite bisognerebbe già avere un'identità. E la cosa migliore è valorizzare il giocatore. Per valorizzare il giocatore gli devi valorizzare il ruolo. Se vuoi valorizzare il ruolo, gli devi dare la zona di competenza.
1: Sentiamo questo amico, pronto? Francesco. Ciao Francesco.
3: Ciao, buonasera. Sì, vorrei due considerazioni. Tanto complimenti a Moschera, perché ci ha regalato una bella vittoria dopo anni che conosciamo bene come giocatore, ci sta per il nostro cuore, oggi ci ha messo anche la qualità, perché sono due cose spettacolari. Dopo complimenti anche a Baroni, effettivamente ha fatto oggi un cambiamento la partita, perché Suslo era inguardabile. E Mulatieri, io non sono d'accordo con Olinda, non è che non è stato servito oggi, Mulatieri non teneva pallone. Quindi secondo me oggi non è ripartita Mulatieri. E ha fatto dei cambi, ha giocato un cambio a partita. Però voglio dire due cose a Baroni, secondo me. Uno, che le Bond deve giocare esperto, come dicevate voi prima. Un secondo, che deve fare il regista. È lui che deve fare il calcio. Non deve fare il terzino, il mediano. E lui deve essere il Modric del Baroni. Lui ha le qualità, lui ha visione, e poi esercita la rete a partita. E un'ultima cosa, mi sorprende che dica che manca un esterno. Una squadra che viene aperta con gli esterni, con il doppio esterno. Poi abbiamo sulla sinistra, prima prova contraria, abbiamo Bradaric, abbiamo Frese, abbiamo Giuseppe Battisti, che per me oggi è stato il miglior in campo dopo le bande, perché veramente un ragazzo che c'è un po' positivo, c'è vinta, spinge. Quindi io non vedo problema sugli esterni, se lui vuole tenere il gioco con gli esterni. Quindi non, poi mancando il giocatore, cade tutto il esterno, sinceramente non lo trovo effettivamente.
1: Va bene.
3: Logica. Dopo che noi abbiamo alternative, sono d'accordo che non so più mentale e per carità, però non vedo un problema, sinceramente. Potremmo partire, tornerà a compagnia, ma nel frattempo abbiamo un'alternativa, secondo me.
1: Ok, grazie Francesco. Ma insomma, compagnò, sono 6 mesi, sei crociato, sono 6 mesi, insomma, ce l'abbiamo.
2: Sì, dopo bisogna vedere di che entità, di primo, secondo, terzo grado, perché poi a volte ti spaventano per niente, magari.
1: Vediamo. Vabbè, sui doppi esterni, insomma, è un non problema, nel senso che mi ha sempre detto, no? Terzino con l'esterno d'attacco, insomma, senza Le Borgne da Modric, no, Le Borgne è più una mezzala, no?
2: È una mezzala.
1: Francesco dice Modric.
2: Modric, lasciamolo
1: stare. No, come regista, dice, no, come...
2: No, allora, se tu parti in un sistema di gioco come oggi, con due mezzali pure, l'unico che ti può giocare per caratteristiche davanti alla difesa è Castanos. L'unico. Perché tiene palla e c'ha una tecnica... È superiore.
1: Ma su Mulatieri non era lui in partita, o il Verona non lo ha fatto entrare in partita?
2: Ma allora le cose sono
1: altro
2: due.
1: Tema di
2: se tu, non, se tu non entri in partita, uno è perché non ti arrivano i palloni. Se non ti arrivano i palloni è perché magari ti muovi male. Nel primo tempo sia Surlo sia lui, e anche lo stesso Sar, che a sinistra è un adattato perché è un centravanti o una seconda punta, ma deve giocare in mezzo al campo. Se tu sbagli il movimento di smarcamento, è difficile che ti arrivi la palla e la manovra si arena, e poi ripartono gli altri che erano venuti qua per portare via un punto. Però lì è sempre i tempi di smarcamento e i tempi del passaggio. Ma i giocatori, come ha detto prima quell'ascoltatore che ha chiamato Luciano, ci sono dei giocatori che è da tempo che diciamo che Mulatieri non è una prima punta, perché se noi guardiamo anche i gol che ha fatto, a parte quello di testa, ha fatto un grandissimo gol, però quell'altro gol che abbiamo fatto in Coppa Italia a Cagliari è partito in fronte alla porta e ha sviluppato velocità sulla fascia sinistra, e questo è i ruoli che lui bene o male nella sua carriera ha sempre ricoperto.
1: Sentiamo quest'altro amico, pronto? Luigi da Verona, ciao Luigi.
0: Guarda, ciao ragazzi, ciao, Luigi, buona ciao. Serata, ciao, ciao grande Olindo.
2: Ciao Luigi.
1: Sono gol, Moschera, fra l'altro ti sei perso la parte finale. No, aspetta,
0: non ho mai visto fare un gol così.
1: Uffa, no? Aspetta un attimo, ha detto Moschera alla fine, alla fine della conferenza stampa, ha detto scusate, volevo dire che i miei due gol sono due gol alla Luigi da Verona.
2: Ho sentito anch'io.
1: Sì, non sono gol.
0: Oggi spopolavo.
1: Non Crespo, sì. Non Mancini, non Bettega, sono gol alla Luigi da Verona. Così.
0: Vi voglio bene anche perché con questo caldo ci deve essere sempre questo caldo per vincere, secondo me.
1: Sì. Dice.
0: O sbaglio. Ma non lo sono più attivi.
1: Dice. Ah, ok. La trasmissione dice dei
0: poi ha segnato Moschera, ma ti rendi conto?
1: Tu eri un po' Moschera, giusto? Come caratteristiche, okay. Sì.
0: Non dico altro.
1: No, vabbè, sono... tu hai chiamato per non dire non dico niente. Cioè...
0: Buona serata e forza Ella.
1: Ciao,
0: ci voglio bene.
1: Ci vediamo dopo in centro.
2: Ciao, ciao Luigi.
1: Ciao. Bene, ma abbiamo rischiato di pagare cara la nostra stupidità e non si può negli ultimi minuti farsi schiacciare poi così. Meno male che ci ha pensato Moschera, che anche per quest'anno ha
2: giocavamo
1: dato.
2: Anche in un
1: era a terra, dai, Puccio dal Toccati addirittura. Certamente vedere il Sudtirol a 10 punti è clamoroso, che mi dice, che ne dice Olino, 4-1 ha vinto ad Arezzo, la sorpresa di queste prime 5 giornate di
2: bisogna
1: campionato.
2: Bisogna vedere se dura.
1: Direttore sportivo giovane, quello che era alla Juve Stabia, Lovisa.
2: Il figlio del presidente del Pordenone.
1: E allenatore Possanzini.
2: Sì, ma bisogna vedere se dura, perché il calcio
1: giocatori tecnici,
2: calcio di Possanzini, ripartenza dal basso, possesso palla, estenuante, tiki-taka, perché è così. Bisogna vedere quanto dura, però... È un allenatore, io mi ricordo il Mantova sua, che
1: bella, era bella.
2: Giocava bene a calcio, poi le cose qualche anno dopo sono andate peggio, è arrivato Modesto e il Mantova è ancora adesso una bella squadra.
1: Se andiamo in battaglia non siamo male, il mister deve, per così dire, liberare le bestie, scrive questo amico. Formazione sballata nel primo tempo, Suslov in fascia, non si può vedere, si innervosisce e basta, che certo... che vincere con il gol di tacco di Moschera da non credere, forse è la da parte di Laura. I voti di questo amico: Baroni 7, Leali 6 e mezzo, Zappa 6, Coraz senza voto, Edmundson 6 e mezzo, Davidovic 6 e mezzo, Strossager 6, De Battisti 6 e mezzo, Moschera 9 più 3 più 3, quindi fa fantacalcio, quindi fa 15, Lella 7 perché è stoico, Le Bogni 6 e mezzo, Iannoni 7, Suslo 5, Livramento 6 e mezzo, Sar miglior partita della seconda metà di settembre una ce n'è stata la seconda metà di settembre, questa Mulattieri 6, Cerbone 6 e mezzo, Baroni 7, 10 gol fatti, 7 subiti, ne mancano soltanto 50 di gol, i famosi 60-65 di Baroni, la soglia, ne servono per andare in Serie A. Il mio cordoglio va per i poveri felini vicentini, che per ora si dovranno subire la rabbia e la frustrazione dei tifosi biancorossi, requiem per loro. Vabbè, Emiliano da Barbados, ho sempre difeso il panterone, tanto sfortunato con gli infortuni, domani posso rinfacciarlo ai colleghi, goduria pura, il bello, devo dire, del calcio, il bello del lunedì. Grazie ragazzi, forza della Smario dell'Ipantrasone di Ascoli Piceno. Olindo guarda il cronometro, grande Moschera, l'abbiamo portata a casa con fatica ma utile per la classifica da parte di Lucio. Ci possiamo fermare, Olindo, grazie davvero.
2: Grazie a te.
1: Alle 18:20 maratona, super puntata. Ricordiamo comunque Sandro Mazzola, un gigante, l'abbiamo fatto all'inizio della trasmissione, la poesia e non soltanto applicata al calcio, la storia, la leggenda, Valentino
2: Mazzola, Sandro Mazzola, due fuori classe.
1: E sono brividi. Grazie a voi tutti. Verona batte Vicenza 2-1, due gol di Moschera, Verona 7 punti in classifica, la sosta 11 di ottobre la trasferta in casa del Modena. Sta iniziando il secondo tempo a Mantova, Mantova 1, Pisa 1, Gliozzi e Pittarello. Grazie Olindo, grazie a voi tutti davvero, record di sms, di telefonate, continuate ad aver così Radio Verona come la vostra casa prediletta, non soltanto perché oggi era derby, è da un po', insomma da anni, sono da decenni che è così, non può che inorgoglirci tutto questo. Grazie ancora, buona serata a voi tutti da Alessandro De Pietro.
4: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. Occasioni di settembre, da tutte tute a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute a Dosso Buono, vicino al semaforo.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
18: Radio Verona.
19: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Alta tensione in Medio Oriente. L'Iran avverte: colpiremo tutte le basi e le strutture di interesse statunitense nell'area qualora Washington decidesse di attaccare nuovamente la Repubblica Islamica. Trump minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Elezioni regionali in Germania, exit poll in Pomerania. L'AfD è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. A Berlino in testa la Linke con il 26%, poi CDU e AfD. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe e divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli, le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri all'interno di un negozio di abbigliamento a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì. La rabbia del padre è stata solo una marachella, devono tornare da me. Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. Prima vittoria per il Parma in campionato, i ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli di Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20:45 si chiude con Milan-Lecce. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
11: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
12: Chiama 045 561 500.
13: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
14: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: Cause I can't stay living in the silence, no, no more.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e Veep Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Un anno ad alta tensione per la Lega con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco. Chiedo la fiducia per la mia famiglia. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Non si arresta l'avanzata dell'AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro che non possiamo abbellire, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese. A Berlino avanti la Linke, esulta la candidata Eralp. Abbiamo fatto la storia. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva a urne aperte. Una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky. Colpiti i stabilimenti petroliferi e un centro logistico, 2 i morti. Lo sport Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
7: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
6: Vuoto.
7: Ma no, il sotto...
6: Marino.
7: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
6: Galassia.
7: L'iperrisparmio per tutti.
8: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada. Strada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Radio Verona Flashback.

0: caffè, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
10: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
11: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
12: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Auto Strada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al

0: pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Verona.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto, ora, su ticketone.it.
1: Occasioni di settembre, da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Mamma Mobile Discount. Vieni in Bassa Quart.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Le più belle hit d'amore italiane e internazionali.
4: Radio Verona.
5: Radio Verona.
3: In love.
6: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy. Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Radio Verona.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Verona.

0: Radio Verona in Love.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona in Love.
2: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
3: If you ever said goodbye, never let you go.
1: Radio Verona in Love. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.

0: without you.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
1: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Radio Verona, In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: cose base prima di partire, su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Radio Verona, in love.

0: lanciata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Caffè, Lab Dance, Sexy Disco, Strip Show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39 all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
1: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
0: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Verona. Voglio.

0: adesso parto.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Quanto eri presa male ieri sera, stamattina stai benissimo. Quanto ero preso bene ieri sera, stamattina sto malissimo. Che poi farsi la piedi non è male, anche se piove sempre ste serate.

Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: 1:02.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.